città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. Ok.

0: Dai che ci siamo.
1: Disco Radio.
0: Nuovo appuntamento con la storia del ritmo, Rhythmic History, l'ultima puntata di questa settimana. La versione estesa, lo sapete, lo ascoltate tutte le sere tra le 21 e le 22. Questa settimana siete stati come ciò a tutti, sono Roby Mistretta, pronto per accompagnarvi anche in questa domenica con tantissime canzoni, tantissimi ricordi. Adesso andiamo nel 1999, c'è Paul Johnson, siete pronti a ballare con Get Get Down?
2: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: La storia, gli FL65 su Disco Radio, Too Much of Heaven. Dal 2000, bellissimo pezzo. Tra pochissimo qua torna anche Erika con I Don't Know.
1: Rhythmic History.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
0: Domenica sera, serata che conclude una settimana, come lo state facendo in totale relax? Vi state riposando aspettando domani oppure dite guarda manca ancora qualche ora alla fine del weekend, quindi ci do dentro, esco, faccio festa magari con gli amici, una cenetta, un aperitivo, che si fa? Se volete raccontarcelo e condividerlo con noi 3938103000, noi vi accompagniamo con le canzoni più belle, quelle che hanno fatto la storia del ritmo. Adesso torniamo nel 2003 con Erika, direi di alzare il volume, c'è I Don't Know.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Music, music, music, Fargetta, Anne-Marie Smith dal 1992 in questa domenica sera all'interno del Rhythmic History. Il nostro viaggio nel tempo tra pochissimo ci riporta nel 1999 con Mabel.
1: Rhythmic History. Disco
0: Radio. Breakdown. Domenica sera su Disco Radio c'è Rhythmic History, la versione estesa fino alle 22. Saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando in diretta, ma saluto anche tutti quelli che ci stanno ascoltando in replica tra le 5 e le 6 del mattino, quelli che aspettano la grande carica per partire e soprattutto a questo punto ripartire con una nuova settimana. Ciao a tutti, io sono Roby Mistretta, pronto per accompagnarvi con le migliori canzoni che hanno fatto la storia del ritmo. Adesso dal 99 questo disco è molto figo. Sì, c'è Mabel con Disco Disco.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

nice to be important, but it's more important to be nice.

0: Sì, Take Away the Color dal 1994. Tra pochissimo il nostro viaggio ci riporta nel 1999 con Miranda.
1: Rhythmic History.
0: Dai che c'è ancora tanta, tantissima voglia di dance. Allora avanti fino alla fine, senza pause, senza interruzioni, anche con quel sapore estivo riportato da Miranda dal 1999. Adesso vamos alla playa.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco.

0: Chiudiamo con questa chicca del 1994, Tony Di Bartoli, Real Thing, su Disco Radio, Rhythmic History di questa domenica sera. Si chiude un'altra settimana, adesso per tutti gli amici che stanno ascoltando la diretta arriva Fabio Marelli con il best del Soul Set, per quelli che ci stanno ascoltando al mattino, prontissimo con i QBS il nostro Fabri Sironi. Io sono Roby Mistretta, è stato un piacere accompagnarvi fin qui, alla prossima, ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio! Disco Radio to the beat, Disco Radio movie theme.
3: Got to keep on moving. E allora si parte come ogni lunedì mattino in prima fila a tutti i QBS che sono già tesserati nel club dei quasi belli svegli e quelli che invece sentiremo magari per la prima volta questa mattina e che riceveranno ovviamente la virtual card del club dei QBS. E allora si parte come sempre, lo facciamo con una delle nostre novità che è già pronta per voi, è quella delle 6 e un minuto.
2: Disco.
3: Resta da ricordare a tutti il nostro numero, il 393-800-3000, a cui se volete anche oggi potete raccontare chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Non ci siamo nemmeno salutati, quindi buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi. Da qui fino alle 7 con i vostri messaggi e il club dei QBS, e poi dalle 7 in avanti ovviamente con la squadra al completo dei belli svegli. Ma intanto c'è il nuovo disco di Topic che abbiamo già preparato, novità delle 6, si intitola Lucky Ones.
1: Novità, novità, novità.
4: Forza ragazzi, si va in scena! Sveglia, sveglia!

0: titolo della canzone di Topic che abbiamo appena suonato, tra l'altro la nostra novità delle 6 nell'appuntamento di questa mattina con i QBS quasi belli svegli. E allora direi che possiamo iniziare ufficialmente con i vostri messaggi, ce ne sono già diversi arrivati al 393 800 3000, tutti quelli dei nostri amici
1: lavoratori
0: ovviamente. E allora, lavoratori QBS, buon lunedì, prim di nuova settimana ed ultim d'agosto, la luna par ci sia, dunque buona fortuna sia per tutti. Thomas D'Alecco, pensionato affezionato. Grazie Thomas, saluto agli autotrasportatori da parte di Jimmy, in rappresentanza di tutta la categoria ovviamente. Poi chi c'è?
2: Pronto?
3: Buongiorno QPS, buongiorno Fabrizio, Tito Pinerolo. Una nuova settimana di Passion at Work started, sì. And speriamo con meno disastri climatici, perché direi che ne abbiamo anche basta, anche meno.
0: Sì, anche meno.
3: E che dire? Dai, andiamo, lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Ci sta un bel lavoratori nel finale, come sempre. Allora, pronto!
4: Le vacanze sono finite, tornate a lavorare. Giù dalle brande, lavoratori!
0: Sì!
4: Daniele Pascali, il senatore, stamattina si va in via Agnello numero 5. Prima si passa dal bar La Madunina a bere un buon caffè, e che dire ragazzi, giù dalle brande, ciao Bagai, ciao Fabri,
0: lavoratori. Allora, tra le cose da fare, certamente i vostri messaggi sono al primo posto fra tutte le iniziative della mattina di Disco Radio e in particolare dei QBS quasi belli svegli. A proposito di messaggi,
5: uè Fabri, stamattina abbiamo un tesserato
0: davvero
5: con Munchi, gliela dette la tessera virtuale,
0: ma sì.
5: Allora, salutiamo tutti voi lavoratori, salutiamo Disco Radio, salutiamo,
6: ciao Lele.
5: Allora eccolo qui, ci siamo ragazzi, carica ragazza, andiamo, ciao lavoratori.
0: Allora, c'è il nostro numero a vostra disposizione come sempre, 393 800 3000, mentre c'è la musica da suonare. Abbiamo scelto la prossima, vi piace Anna? C'è il Pendle.

0: 50 for All Trail, disco che invece ho sentito da Talk You su Disco Radio alle 6:13 di questa mattina di lunedì. È iniziata una nuova settimana, per cui
1: lavoratori,
0: ci siete anche oggi, siamo pronti a cominciare?
1: Dai fabbriche, ora dai.
0: Ma certo che ora, abbiamo già iniziato da un quarto d'ora quasi. Vediamo chi c'è. Pronto? Pronto? Chi è?
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, sono Antonio Cinitello.
0: Sì.
2: Oggi è lunedì 31 agosto, ultimo giorno di agosto, ore 5:38, ci sono 22 gradi, anche oggi è una bella giornata di sole, che dire, auguro un buon settimana a tutti. Lavoratori.
0: Ma grazie, mille per i vostri messaggi. Ovviamente il 393-800-3000 è a vostra disposizione. C'è anche Daniela da Montebello Vicentino che ci augura il suo di
1: lavoratori
0: e ovviamente una buona giornata è, diciamo, compresa. Pronto?
3: Amici di QBS e colonnello Sironi.
0: Ecco,
3: buongiorno,
0: graduato, sì.
3: Leo da Torino.
0: Ciao Leo.
3: Direzione Solviati-Olona.
0: Sì.
3: Ultimo giorno di pendolarismo,
0: e poi?
3: Perché poi si torna definitivamente a Torino, trasferimento accettato.
0: Oh.
3: E ovviamente poi vi seguirò da Torino.
0: Ma sarà più
3: un
0: comodo.
3: Grandissimo saluto e ovviamente sempre alla mia panzerottina morbida che ancora dorme. Buongiorno amore.
0: La panzerottina
3: morbida. E a tutti quanti,
0: certo.
3: Lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Ma bello, dai, almeno si fa qualche chilometro in meno la mattina per andare a lavorare, che non è male, no? Pronto?
4: Ciao Fabio, sono Giusy.
0: Ciao Giusy.
4: Buon caffè, buon lunedì gente. Ciao.
0: Ma grazie, aggiungerei solo un lavoratore nel finale.
1: Lavoratori.
0: Ricorderei a tutti il nostro numero, il 393-800-3000, i vostri messaggi, le vostre voci, il club dei quasi belli svegli e tra poco uno dei nostri 80 history già scelto dal 1985.
5: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
6: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.

0: Autoscout.com.
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
0: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum?
0: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
0: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
2: Scontata!
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
2: Super scontata!
5: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
7: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS.
8: Buongiorno Marco.
7: Sono per strada, andando a lavoro, sveglia alle 4, notte in bianco.
8: No.
7: La sveglia si viva per poco, comunque. Solo voglia di un caffè, anzi litri di caffè. Buon caffè, lavoratori.
8: Lavoratori. Dai, quello ce lo prendiamo insieme mentre suona la prossima canzone. Un bel caffè collettivo, litri e litri che scorrono sui quasi belli svegli di questa mattina. Ma intanto dal 1985 c'è Madonna, ma

0: disco di Bibi Rexha e David Guetta che si chiama Sad Girls su Disco Radio alle 6:24 di questa mattina di lunedì. Oh, è iniziata una nuova settimana, lavoratori?
1: Lavoratori!
0: Avete sentito la sveglia facendo molta fatica stamattina o siete addirittura in piedi da prima che suonasse? Cosa che è capitata anche a me stamattina, però ora veramente avrei bisogno di un litro di caffè. Allora, ciao Fabri, Marco da Gerenzano, buon lunedì a tutti, un saluto a Francesca che abbraccia la sua amica del cuore Martina, i suoi nipotini Ilenia e Federico, educati già all'ascolto di Disco Radio, questo ci piace moltissimo. Vado a preparare il caffè, ecco, questo sarebbe necessario davvero per tutti. Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: E poi, pronto? C'è nessuno? Pronto?
2: Buongiorno, ah, ecco. Capitano, buongiorno Disco Radio, Walter da Torino, provincia di Rivoli.
0: Sì?
2: 22 gradi stamattina, ore 6, che dire, si rientra dal turno notturno, andiamo a casa a dormire. E volevo fare un saluto particolare a tutte le CPG, sì? E gli operatori fiduciari. Buon lavoro a tutti, chi smonta, e buon riposo a chi smonta e buon lavoro a chi va a lavorare. E che dire, lavoratori, dai che 10 giorni si va in Sardegna.
0: Hai capito? Eh beh, insomma, adesso toccano a te le vacanze, ovviamente. Pronto?
3: Buongiorno capitano, buongiorno a tutti i camionari e tutti quelli in ascolto su Disco Radio. Giovanni dalla città di Novara.
0: Ciao Giovanni.
3: Oggi dopo 2 settimane di ferie, primo giorno di lavoro. Ce la posso fare, eh.
0: Meno male, meno male. Aggiungerei solo un lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Molto bene, poi chi c'è? Pronto? Pronto? C'è nessuno? Pronto? Pronto?
4: Buongiorno calamari fritti.
0: Ma come calamari fritti? Ma dai.
4: Giù dalle brande che lunedì, belli pimpanti e carichi.
0: Ma certo, ce la

0: che è già arrivato anche il dottor Gaias, perché dobbiamo aggiornare tutti quanti con le ultime notizie, giusto?
1: Come al solito già in ritardo.
0: Allora, però
1: questa volta è colpa mia, questa volta è colpa mia, lo dico, lo ammetto in ginocchio sui ceci.
0: Ma no, ma figurati. Allora, ci sono alcuni messaggi da sentire, comunque ci prendiamo ancora qualche secondo per... Pronto?
2: Ciao Whisky Radio, Melania del Bignano, e finalmente ho ricominciato a camminare.
0: Ecco.
2: Non ci siamo visti per un po' perché ho avuto un gran mal di schiena.
0: Ah, ok, sì.
2: Vabbè, a fare tante ferie, sai.
0: Certo, certo.
2: Noi lavoratori non siamo abituati, quindi... Quindi lavoratori, siete ancora presenti?
0: Sì, siamo qui.
2: Vi saluto tutti, ciao Fabri, e finalmente si ricomincia, dai. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Lavoratori.
3: Lavoratori.
0: E poi c'è anche Carlo, forse. Pronto, pronto.
4: Buongiorno Disco Radio, capitano. Buongiorno QVS. Sono Carlo della provincia di Cuneo.
0: Ciao Carlo.
4: Sono al primo giorno di lavoro dopo 5 settimane di ferie.
0: Hai capito?
4: Devo dire che non mi pesa in realtà, perché me la sono scellata queste ferie. Sono andato a Buenos Aires, sono stato da Antibes in Francia.
0: Ah, però.
4: E oggi mi tocca rientrare, quindi la pacchia è finita. Buona giornata a tutti, lavoratori.
3: Lavoratori,
0: aggiungiamo lavoratori, ricordiamo a tutti il nostro 393 800 3000, e questa volta invece è proprio il turno del dottor Gaias, che sentiamo con le ultime notizie.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
6: Disco Radio.
0: Ma soprattutto vediamo cos'è successo in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Partiamo dal Verbano, monossido in una baita di pastori. La vittima è un volontario di Milano, con lui in alpeggio altre 5 persone intossicate, tra cui una ragazza di 19 anni ricoverata al Niguarda, gli altri tra Fara Novarese e Domodossola. Da 10 a 50 centesimi in più per i biglietti singoli, fino a oltre 20 euro di aumento per gli abbonamenti annuali, sono i rincari delle tariffe per i treni regionali che scatteranno domani. Oggi invece riapre il passante ferroviario di Milano dopo un mese di lavori. Il Comune di Milano ha prorogato al 26 di ottobre il termine per la presentazione delle offerte relative ai 3 bandi del piano straordinario per la casa accessibile nelle aree dell'ex Palasharp, San Romanello e Bovisasca, 2500 nuove abitazioni a prezzo calmierato. Il calcio di Serie A, tra le altre di ieri, Napoli-Como 1-2, Cagliari-Inter 0-1, Lazio-Genoa 1-0. Oggi la seconda giornata si chiude con Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. MotoGP, Marc Marquez su Ducati trionfa ad Aragon e riapre il mondiale, terza l'Aprilia di Bezzecchi. Ci risentiamo tra un'ora.
5: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
7: Buongiorno Fabrizio, questo lunedì io sono vacanziero.
0: Sì.
7: Anche se non sono lavoratore, questa settimana posso salutare lo stesso?
0: Ma certo!
7: E d'altronde gli atti erano fatta, adesso tocca a me.
0: Eh beh, chiaro. Ma
7: auguro una buona giornata, un buon lavoro a tutti i lavoratori. Ciao da Danilo.
0: Ciao Danilo, grazie per essere con noi. Allora, 393 800 3000, così abbiamo modo di ricordare ancora una volta a tutti quanti il nostro numero, mentre From Disco to Disco inizia subito con Gabri Ponte. Abbiamo scelto Time to Rock.

0: in fondo al nostro From Disco to Disco. C'era anche Sandra con Maria Maddalena 1985, Joel Corry, Whisper, Time to Rock, Gabri Ponte. Ne abbiamo sentite 4 ovviamente senza interruzioni. E poi ci sono i vostri messaggi al 393 800 3000. Chi c'è?
1: Uela! Sironi! Sironi, uela!
0: Sono qua.
1: Come va?
0: Bene.
1: Come va? Dai che inizia una nuova settimana. Dai, lavoratori, lavoratori!
0: Ci siamo, grazie, grazie per questo lavoratori, Carletto!
2: Lavoratori!
0: E poi, vediamo un po', pronto!
3: Ciao Fabrizio, grande QBS! Raffa da Sadonno!
0: Ciao Raffa!
3: Stamattina, grande mattinata, sto andando a Bergamo a prendere un gruppo da portare poi a Milano.
0: Sì?
3: Da fargli vedere la grande Milano!
0: Eh certo!
3: Ciao, QBS, Forza Disco Radio! Ciao!
0: Lavoratori.
2: Lavoratori.
0: E poi pronto.
4: Buongiorno capitano. Buongiorno QBS.
0: Oh, buongiorno, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti e bentornati dalle ferie. Qui è la GPG di Milano, Luca.
0: Ciao Luca.
4: Vi saluta, che sta smontando e se ne va a casa. Un abbraccio a tutti. Lavoratori.
2: Lavoratori.
0: E buongiorno anche a Matteo da Novara. Lavoratori, si inizia una nuova settimana in ospedale, sempre in vostra compagnia. Grazie Matteo, un abbraccio, pronto.
5: Lavoratori, lavoratori, lavoratori.
0: Siamo qui.
5: Dai, dai che agosto è finito, che ormai è settembre le porte. No, qui operativi già dal 12 di agosto, ormai le vacanze sono un lontano ricordo.
0: E figurati, e figurati.
5: Buongiorno a tutti e buon inizio di settimana.
0: Ma grazie, buongiorno anche a te, pronto.
6: Zio Fabri,
0: siamo qui, siamo qui. Chi è? Chi è?
6: Yes. Quellello fuori con la Milka per il solito giro mattutino.
0: Sì.
6: E poi si va a lavorare.
0: Ma giustamente.
6: Quindi buon lunedì. Che bella giornata che c'è oggi. Lavoratori.
0: Vero, vero.
2: Lavoratori.
0: Poi messaggi ancora, pronto.
7: Buongiorno capitano, buongiorno Disco Radio. Greg da Cuneo, il vostro ambulanziere preferito.
0: Ma certo.
7: Sta andando a fare il suo bel mattino.
0: Come sempre, d'altra parte. Grazie Greg, benvenuto nel club dei quasi belli svegli. Pronto, chi c'è?
8: Buongiorno quasi belli svegli. Buongiorno da Giorgio da Cuceglio. Io non vado a lavorare, però vado a fare il mestiere più bello del mondo.
0: Cioè?
8: Il nonno sitter.
0: Ah, certo.
8: Ciao, un saluto a tutti. Lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Grazie, grazie mille. Poi pronto? Oh, ci voleva un bel caffè. Ci voleva la moca, la moca, la moca, la moca.
9: QBS. Buongiorno. Avete chiesto il caffè?
0: Sì.
9: Eccolo qui.
0: Sì, sì, grazie.
9: Ettolitri di caffè. In modo tale che ci svegliamo. Però c'è un errore di base. Oggi non è lunedì.
0: No.
9: Avete sbagliato.
0: E cos'è?
9: Oggi è domenica. Quindi ci beviamo un bel cafferino, la briochina.
0: Sì.
9: E si torna a fare la nanna.
0: Sarebbe bello.
9: Lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Ma grazie. Allora, intanto, come capite dal sottofondo, è già pronto anche, come dire, il nostro almanacchiere anticipato dai dettagli di questa giornata. Siamo al 243esimo giorno dell'anno, la 36esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 6.36, tramonterà alle 19.46, luna calante illuminata al 91,9%. E per tutti gli altri dettagli, come sempre a quest'ora, il nostro almanacchiere.
10: Buongiorno! Lunedì 31 agosto 2026, San Aristide! E ricordate, non si può pensare di migliorare se si continuano a fare gli stessi errori. Bisogna cambiare. Ciao!
11: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno ragazzi, buongiorno Capitano. Capitano, sì, ci dà il buongiorno con questa bellissima musica.
3: Grazie Andrea da Milano. 393-800-3000 per i vostri messaggi. Ripartiamo dalla prossima, che abbiamo scelto dal 1993. Il disco è quello di Other Way, ve lo ricordate? Si chiamava What Is Love.

0: E allora, signori, in diretta!
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano!
1: Ma cosa succede?
0: Va ora in onda Belli Svegli! 5, 6, 7, 8 Buongiorno!
2: Ma che bello iniziare una nuova settimana così a cavallo tra il mese di agosto e il mese di settembre.
1: Beh, per uno che si chiama Fantini direi che no, a cavallo dei mesi certo. È un po' il mio lavoro, diciamo.
2: Sai che non ci avevo pensato.
1: Deve essere un tipo di Fantino, no? Quello che sta a cavallo delle cose.
2: Sì.
1: A cavallo dei discorsi.
2: Mica solo dei cavalli, cosa cioè Fantino di... in generale. Cioè...
1: Sì, cosa fai di me? Ma sto a cavallo dei discorsi, a cavallo dei mesi. Beh, non è male.
2: Tra l'altro,
1: Oggi il tema è tuo, Fabri.
2: Perché?
1: Non lo so. Però,
2: scusa, io non è che sia proprio lì ad infortunarmi in ogni momento.
1: A parte che ti infortuni ogni volta che facciamo questione di fitness.
2: Sì, è vero.
1: No, ma poi... ti sei infortunato anche durante la diretta.
2: No,
1: più
2: poi
1: di una
2: venerdì
1: volta.
2: Sono tornato a casa con un mal di pancia che non avete idea proprio. Da ridere, ma un dolore agonistico.
1: Un dolore addominale.
2: Sì, mi ci è voluto tutto il weekend per riprendermi.
1: Me lo descriva correttamente perché mal di pancia.
2: Un dolore addominale. Alla bocca dello stomaco. Diciamo.
1: La tua famosa retina.
2: Esatto, quella lì.
1: No, però. Ci dovete raccontare un infortunio stupido che vi è capitato in casa.
2: Sì,
1: oggi.
2: Sì, dai. Di quelli senza conseguenze particolari, no? Però magari un po' rocambolesco, magari un po' circense, come dire, dove vi siete salvati in corner.
1: Quella volta lì che è uscita la tigre dalla lavatrice.
2: Ecco, per esempio.
1: Circense pure adesso, dobbiamo averlo l'aneddoto.
2: No, ma nel senso che magari qualcuno l'ha fatto un po' da giocoliere ed è riuscito in qualche modo a salvarsi, no? Lì, oh vabbè, dai. Le 7:01 Disco Radio. Ovviamente tutto questo al 393-800-3000 che è il contatto diretto che avete con noi. Note vocali, messaggi di testo per raccontarci appunto di quell'infortunio stupido che vi è capitato in casa senza particolari conseguenze.
1: Ancora?
2: No, perché non mi piace.
1: Lascia fare a loro.
2: La tragedia nel finale, ma no, dai.
1: Ma perché sei tu che sei sensibilina.
2: Sì, è vero, hai ragione.
1: Ha sempre paura che... No, non posso ammetterlo questo, no. Si è staccato un'unghia.
2: Esatto. Dai, che c'è una novità e poi arriviamo ai vostri messaggi. Il nuovo di D.O.D. e di Easy Bisou si chiama Careful.
3: Lo

0: nuovo di D.O.D. e di Easy Bisou, che si chiama Careful, all'inizio di una nuova settimana con i belli svegli. C'è Omar Fantini, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: C'è il fantastico Marco in redazione, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Basta, basta applausi. Oh, ecco.
1: Cos'è questo rigore?
0: Non so, me l'ha attaccato il prof Locatelli sta cosa.
1: Ah, certo.
0: Allora, ciao, io sono riuscita a rompermi un dito del piede col tiragraffi. Mi hanno presa per i fondelli per anni la carica da Como. Ho capito, però non è che posso...
1: Ma noi parafrasiamo, noi portiamo le virgolette, scusa, siamo come giornalismo il nostro.
0: Sì?
1: Certo, noi portiamo il virgolettato, non è che possiamo cambiare le parole di... È come cambiare le parole di...
0: No, ho capito.
1: Un capo di Stato, lo faresti mai?
0: No.
1: Katia capo di Stato?
0: Ma va, assolutamente no. Allora, mi avete preso per il culo.
1: Dipende come il tiragraffi, scusa, se è grosso e pesante, che male, tra l'altro.
0: Fatelo cadere su un piede, poi me lo dici.
1: Ma secondo me è più urto classico da era lì e pom, certo.
0: Io riesco a inciampare nelle ciabatte, quelle che ho addosso, però,
1: Come c'è?
0: Non lo so cosa succede di strano, ma a un certo punto grippano sul pavimento non so perché non si muovono più. Effetto ventosa.
1: Cioè. E magari non velcro su moquette.
0: No, è gomma su... come si chiama?
1: Parquet?
0: No.
1: Grass porcellanato.
0: Bravo.
1: Oh. Beh, lo dici a uno dei massimi esperti.
0: Certo, abbiamo tutti un futuro al Bricomat. Vabbè.
1: Potrei chiamarmi Omar Fantini, un futuro nel Gres porcellanato. Così.
0: Eventualmente. Vediamo chi c'è a proposito di piccoli infortuni casalinghi. Pronto?
2: Buongiorno, QBS, buongiorno. Guarda, il tema stamattina è proprio giusto, perché ieri ero a casa, fuori al balcone, mi sono seduto 5 minuti, ma dico 5. Mi sono seduto sul bidone... della raccolta del vetro, un attimo, fumare la sigaretta lì. Mi sono alzato e adesso ho tutto l'osso sacro che mi fa male. Non riesco a muovermi, non so come sono venuto a lavorare, ma è veramente una cosa allucinante. Ma solo sedendomi. Ecco, potete anche prendermi in giro adesso da qua fino a domani mattina.
1: Ma
2: che è giusto così.
1: Figurati,
2: ecco, questo è il mio infortunio.
1: Qua
2: sembra che ho fatto un incontro ravvicinato con Rocco Siffredi.
1: Buongiorno,
2: ragazzi.
1: Domanda. Era chiuso il bidone del vetro?
0: Lo sapevo. Ci avrei
1: perché
0: scommesso.
1: Perché secondo me è fondamentale
0: proprio.
1: Per capire.
0: Certo.
1: Perché sai che quando butti dentro cose, bicchieri, bottiglie, eccetera, si rompono e magari, capito?
0: In quel caso lì avrebbe avuto il fondoschiena pieno di cerottini, no?
1: Magari non si è accorto e ha uno squarcio che parte dalla LC4 a LC2.
0: Allora, infortuni casalinghi, quelli che mi sono capitati, no? Ma anche stupidi, per cui però ci sono state delle piccole conseguenze. Al 393 800 3000 raccontateci i dettagli di quella volta.

0: Ok, ready?
1: Ascolto Belli Svegli perché è il cuore sintonizzato, non la radio. Ciao, Luca da San Benigno.
2: Belli Svegli. Disco Radio.

0: canzone di Robin Schulz e Bartz che si chiama Better Times. Disco Radio, le 7:15 della mattina di lunedì, una nuova settimana prelude al mese di settembre, quando praticamente tutto tornerà alla normalità con l'inizio ufficiale delle scuole, insomma una decina di giorni al massimo e poi ci siamo, probabilmente con il prossimo lunedì ricominceranno anche quello.
1: Le vacanze di Marco. Bello settembre, bellissimo.
0: Sì, quando? Ce lo ricordi?
1: Domenica parto.
2: Bello. Sto pensando a tutti i vecchietti che incontrerà con lui.
0: Certo. Cos'è? Una gita organizzata.
1: In Islanda non ci sono anziani, perché è comunque una meta avventurosa.
2: Certo,
1: estrema.
0: Certo. Avventure nel mondo. Allora, una volta ho preso la corrente che saliva per la schiena, un dolore fortissimo. Era sicuramente. Dai, per favore, la spina dorsale.
2: Sì. Cioè, quando urti quella zona lì.
0: Non me ne ero accorto. Chi è dei due?
2: Con la terra in mezzo, capito?
0: Malcolm. Malcolm, certo. Pronto?
3: Buongiorno belli. Una disavventura a casa di Inga è stata pulizia sopra gli armadi, sono in cima alla scala.
0: Sì.
3: Scivola la scala.
2: No.
3: Cado perché ho il piede sulla spalliera del letto di mio figlio.
0: Sì.
2: Sì.
3: Dolore atroce. Una settimana prima della vacanza,
0: no,
3: certo, era il 18 agosto.
0: Sì.
3: E niente, sono andata in vacanza in carrozzina.
2: Ah, ciao, che meraviglia!
0: Perché mi fa ridere? Povera. Dovrei dispiacermi per lei. Invece, immaginando la scena di lei che va in vacanza.
2: Ma carrozzina, nel senso piede rotto, vabbè, anche una stampellina, no?
0: Però sai, quando arrivi in aeroporto ci sono gli serpenti che ti fanno sedere. Potrebbe
2: venga,
0: essere.
2: Venga, l'accompagniamo. No, fa niente.
0: No, ma non serve.
2: No. Salve. Pronto? No, ma di tiro il piede rotto. Niente di... Non so,
0: vabbè, ok, grazie. Pronto?
4: A me è successo un po' di anni fa che, giocando con il cane, lasciandogli la pallina, gli ho lanciato la pallina, è tornato verso di me. Il problema è che io mi sono messo sulla traiettoria del divano che era dietro di me, e il cane è saltato e mi ha saltato direttamente in faccia e mi ha spaccato il setto nasale.
0: No, veramente?
2: No!
0: Ma ti prego!
2: Poverino.
0: Era tipo 40 kg di cane, capisci?
2: Se ti manca in faccia, bello, puoi dire quello che vuoi, ma
0: no, perché
2: duri,
0: se è piccolino ce la puoi fare, se è grosso.
2: Com'è che un chihuahua lanciato alla massima potenza ti rompe il naso?
0: potrebbe.
2: Direttamente in faccia.
1: Spaccato il setter nasale.
2: Ella! Buongiorno, sentiremo la tua mancanza.
1: È salita.
0: Sì, ma hai fatto bene a dire. Allora, stiamo per suonare uno dei nostri Rhythmic History. Il prossimo l'abbiamo scelto dal 1995.
5: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
6: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Borobore.
7: Siamo gli articolo 31.
8: Ciao, sono Fabri Fibra.
9: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
10: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. Rap
11: and Drop. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: All'Ipercoop tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
14: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorad Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
15: La modalità vacanza è terminata.
16: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
18: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
19: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
20: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
21: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
22: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
23: Oh, hai cambiato auto?
21: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
23: Ci vado anch'io.
21: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pervinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
24: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
25: Per la gioia di ciascuno, ne vogliamo l'1 più 1.
24: Scontata.
26: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
24: Super scontata.
21: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati.

0: Dancing with an Angel. Il disco di W si chiamava Dancing with an Angel, 1995. Allora, a proposito di quei piccoli infortuni casalinghi che vi sono capitati, poi mica tanto piccoli a sentire gli esiti delle vostre disavventure. Ciao, io ho rotto il dito del piede, ero curiosa di scoprire se era più forte il divano o il mio dito, e ovviamente ha vinto il divano.
1: Ha vinto il divano?
0: Scrive la Mara da Legnano. È così che è andata. Sì, perché quel ditino lì, cioè, se può colpire qualcosa, è il piedino del divano che colpisce.
1: Ma di solito è a piedi nudi, giusto? Perché se sei ciabattato, comunque, secondo me...
0: Non è detto che ti salvi, Non è detto che ti salvi.
1: Sulla camminata, sì, dai. Cioè, perché deve proprio, capito... Adesso non vorrei far cambiare canale.
0: Succede.
1: Cioè, deve proprio andare largo, largo, capito? Per prenderlo e girarsi completamente fratturato.
0: Succede.
1: La ciabatta secondo me è contenitiva, per cui...
0: Ma tu usi quella chiusa o quella aperta di ciabatta?
1: È uguale entrambe, comunque sia quella chiusa. No, la botta la prendi lo stesso, è la frattura, capito?
0: Sulla frattura magari ti salvi, è vero. Chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno, ben svegli, sono Miriam di Milano. A me l'incidente più stupido che mi è capitato è stato con un forchettone da cucina, quindi tipo per l'arrosto, per la carne, così. Lo stavo rimettendo sopra lo scolapiatti, è caduto, cioè è proprio scivolato giù. Io per prendere l'istinto ho messo sotto le mani, mi ha preso in pieno praticamente il pollice. Pensavo che se non avesse fatto semplicemente un buchino, perché comunque sono appuntiti, hanno due.

0: verrebbe appuntiti. In realtà dopo qualche giorno mi si è gonfiato, sono andato in ospedale e mi hanno detto probabilmente magari c'è una microfrattura, e invece mi hanno detto che mi ero completamente distaccata le falangi, praticamente ho dovuto portare la stecca per più di 45 giorni perché avevo avuto il distacco delle falangi.
1: Ma veramente?
2: Ma di tutte?
1: Cioè, ma no, di una, però per dire, cioè una
2: delle falangi. Ah, una dall'altra.
1: Una dall'altra. Okay.
2: No, vabbè. E questa cosa che avevi il dito dietro, non ti è venuto un dubbio? No,
1: potrebbe darsi
2: successo qualcosa.
1: E poi ci sono gli infortuni, come dire, legati ai tempi moderni. Tipo, 8 anni fa sono caduta dall'overboard e niente, mi si sono spostate 2 vertebre, scrive Ale da Como.
2: Dove ce le hai adesso?
1: Ce l'ho
2: nel ginocchio. Ragazzi, l'overboard era veramente... c'è un oggetto killer.
1: Aspetta, l'overboard è quella specie di tavola a cui sono attaccate 2 ruote. Sì, sì, però girato in orizzontale.
2: Esatto, esatto. È tipo il Segway, ma senza il manubrio.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, con le ruote.
2: Dici,
1: più
2: cos'è
1: piccole.
2: Il Segway? Vabbè, è tipo l'overboard, ma col manubrio.
1: Esatto.
2: L'ho risolta, giusto?
1: Vabbè. Allora, aspettiamo i vostri messaggi rispetto ai piccoli infortuni casalinghi che però...

0: Il disco di Pitbull e T-Pain si chiamava Hey Baby, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Allora, piccoli infortuni casalinghi, ce ne state raccontando di ogni. Poi chiediamo anche al dottor Gaias se ha avuto qualche disavventura del genere. Ma intanto sentiamo chi c'è. Pronto, pronto. Pronto? C'è nessuno?
1: Beh ragazzi, anche io come l'amica di poco fa, momento fai da te con i miei figli più gli amici dei miei figli, decido di fare dei lavoretti da sola in casa, a un certo punto mi rendo conto che un pensile è storto.
0: Sì,
1: certo. Oddio, faccio per salire con la scala, capisco che il pensile è rotto,
0: sì,
1: ma non mi casca addosso.
0: Il pensile.
1: Mi cado io con la scala, il pensile, sopra l'asciugatrice e la lavatrice, sì. I bambini si mettono a gridare, alla
0: oddio,
1: fine vengo salvata da loro, poverini.
2: Certo.
1: Per fortuna non mi sono rotta niente, solo tanta paura.
2: Beh, pensile ragazzi, pesucchia il pensile, non
0: sì,
2: è proprio...
0: Ma anche lei... perché poi è pieno di roba, cioè...
2: Davvero?
0: Perché...
2: No, se lo stavano sistemando, no. Scusa,
0: no, perché lei ha detto, mi sono accorta che era storto e quindi...
2: No, l'avrà
0: si
2: stavano facendo del fai da te, lo stavano montando. Secondo me era vuoto, poi lanciamo un sondaggio e poi magari ce lo dirà.
0: Se fosse stato
2: però
0: pieno,
2: mi piace l'eroismo del fatto che fino alla fine, atterrando di schiena con la vertebra sull'asciugatrice, lei non ha mollato il
0: pensile. Lo salvo!
2: L'importante
0: lo
2: è salvare
0: salvo.
2: Lui!
0: Esatto. 20 euro all'Ikea, vabbè, comunque.
2: Ciao.
0: Epo,
2: è un po'
0: dai.
2: Che non vai all'Ikea, bello.
0: Sì?
2: Buff!
0: Di più?
2: No, non è più festa ormai.
0: Okay. Tipo la struttura.
2: Hanno scoperto che costa anche il legno adesso.
0: La struttura però dai, ce la fai, no?
2: In che senso?
0: No, dico almeno la struttura, senza cerniere, senza antina, eccetera. Sai che li compri tutto a parte. Dottor Gaias, ha avuto qualche esperienza del genere?
3: No, sul pensile no, però ne è uno storto in casa, adesso non vorrei portarmi un po' di sfiga.
2: Oh, se vuoi ho da consigliarti una bravissima.
3: Sì, come si chiama? Da Torino, immagino.
2: Sì,
3: la
2: Miriam.
0: Esatto. La nostra amica di poco fa, esatto, sì, che ha un'esperienza a proposito.
3: No, la mia è quotidiana, con i piattini dei gatti, ho due gatti che litigano per il cibo. Quindi li metto sempre un po' distanti e tutte le notti quando mi alzo inciampo sui piatti.
2: Certo. Però va bene, non sono infortuni questi
0: alle due di notte.
2: Cioè se un piatto si taglia, ti incide la pianta del piede privandoti della possibilità di camminare per 6 anni,
0: allora quello è un piccolo
2: incidente domestico.
3: Certo. Quindi vi ho raccontato una stupidaggine, insomma.
0: Sì, non serviva.
2: No, incredibile, il nostro caporedattore è andato fuori tema.
3: Allora o cade la casa o cade il pensile oppure nulla.
2: Sì,
0: niente.
2: Sì,
0: no, se
2: così,
0: non è grave, cioè, non ci interessa.
2: No,
3: va bene.
0: Allora sentiamo invece le ultime notizie del dottor Gaias, perché ci sono appunto le novità dall'Italia e dal mondo da raccontare.
3: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Da 10 a 50 centesimi in più per i biglietti singoli, fino a oltre 20 euro di aumento per gli abbonamenti annuali. Sono questi i rincari delle tariffe per i treni lombardi in vigore da domani. Oggi invece riapre il passante ferroviario di Milano dopo un mese di lavori. Nel Verbano, monossido in una baita, vittima Pietro Maria Fiori, 35 anni, designer di Milano, con lui altre 5 persone intossicate, tra cui una ragazza di 19 anni che è ricoverata al Niguarda di Milano, gli altri tra Farano Varese e Domodossola. Scontro tra 3 moto sulla statale 25, siamo nel Turinese, sono morti 2 giovani di 18 e 21 anni, un terzo 21 anni ricoverato a Susa. Il calcio alla seconda di Serie A, ieri Napoli-Como 1-2, Cagliari-Inter 0-1, Lazio-Genoa 1-0, oggi si chiude con Lecce-Roma, in serata Atalanta-Bologna. MotoGP, Marc Marquez su Ducati trionfa ad Aragon, terza l'Aprilia di Bezzecchi. In Medio Oriente si riaccende la guerra, secondo raid statunitense su Hormuz, Teheran attacca le basi in Giordania ed Emirati. Il tempo per le prossime ore.
4: Meteo.
5: Ci attende una giornata di lunedì 31 agosto sul Piemonte e sulla Lombardia con ancora un contesto anticiclonico e di conseguenza il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi e caldo ancora estivo con temperature diurne in diverse località, ad esempio su Torino e su Milano attorno ai 31-32 gradi. Il clima sarà più fresco nella notte e al mattino sul Piemonte, temperature minime comprese fra i 19 e i 21 gradi, un pochino più elevate e non inferiori ai 23-24 gradi sulla Lombardia. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app Trebi Meteo.
6: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
7: Oh. Y'all ready for this?
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Allora, mi dicono che abbiamo una disco radio bag da regalare, signori. E ovviamente sì, lunedì l'appuntamento è quello col cinema. Per cui lunedì cinema, per cui preparatevi perché sarà una recita pessima, ve lo dico già.
2: Ma parla per te, ma scusa, eh.
0: Sarà chiunque dovrà fare quel pezzo, sarà difficilissimo.
2: Sei tu, Fabri, tu.
0: Ma io.
2: Ma c'è già scritto proprio Fabri. Ma state evidenziato
0: scherzando.
2: In verde.
0: Ma state scherzando.
2: Assolutamente.
0: Secondo me sei più adatto
2: io,
0: tu, sai.
2: No, io tra l'altro devo fare quello in grigio perché non so se noti il personaggio. Ma
0: non è vero.
2: Scusa.
0: Vabbè, recitiamo un film. Voi dovrete individuare di cosa si tratta, scriverci il titolo al 393 800 3000, ovviamente vincerà il più veloce di voi. Intanto

0: E sai lui che mi dice? Vabbè, finita, ma dura, è durata un attimo la canzone, ma no, scusatemi.
1: Sei tu che perdi tempo, Fabio.
0: Sì, sono io che perdo tempo, certo. È sempre colpa mia, è sempre. Stavo un po' entrando nel personaggio.
1: Bravo, bravo, bravo. Intanto io swingo, eh.
0: Swinga, swinga, swinga.
1: Uso quello nuovo o quello vecchio di Swinger?
0: Ma usa quello nuovo, dai, quello nuovo? Nuova stagione, ma sì, ma sì, ma sì. Ancora un po' settato però. Sai che forse preferivo quello vecchio.
1: Te l'ho chiesto apposta, che già la settimana scorsa mi hai detto che non è che l'avevi gradito.
0: Infatti, infatti. Va bene, allora, c'è lunedì cinema, come avrete potuto ben capire, reciteremo la scena di un famoso film e voi dovrete indovinare di che film si tratta.
1: È famoso questo film, sai che non l'ho mai visto?
0: Sì, è famoso, è molto famoso. Famoso, famoso perché il cast è un cast.
1: Cos'è, un comedy, romance, thriller?
0: Commedia, commedia.
1: Commedia.
0: Commedia, sì.
1: D'amore?
0: Ma non esattamente.
1: Non d'amore, non d'amore.
0: C'è anche una storia d'amore, però non è non nasce come una commedia romantica, ecco.
1: Ok, ok, va bene.
0: Secondo me almeno, eh. Ah, ragazzi,
1: pronti?
0: È difficilissimo.
1: Io sono prontissimo.
0: Poi non ci sono neanche le virgole in questo testo, per cui diventa ancora più complicato.
1: Allora, io una la vedo, anche due.
0: Sì, una. Due. Così, buttata lì a caso. Vabbè, siamo pronti.
1: Sono frasi corte, sono
0: cortissime. Possiamo iniziare così? Io ho avuto un incidente.
2: Un incidente ti può cambiare la vita.
0: Ma sono pronto. Nicky deve assumersi la sua parte, però.
2: Quale sarebbe?
0: Vuoi scherzare? Beh, torniamo all'incidente. Torno a casa dal lavoro dopo essere uscito prima, cosa che non faccio mai. E avevo discusso con Nancy, la preside del liceo. Torno a casa e che sento? La canzone del matrimonio. Quella che tu così deliziosamente hai messo qui per noi oggi. Sta suonando e a me non viene in mente niente, il che è strano, avrebbe dovuto. Entro in casa e vedo mutande, capi d'abbigliamento, pantaloni da uomo con la cinta infilata e io salgo le scale e a un tratto vedo il lettore CD e nel lettore CD c'è il CD della canzone del matrimonio. Abbasso lo sguardo e vedo le mutandine di mia moglie per terra. Poi alzo lo sguardo e la vedo nuda nella doccia e penso: oh, che carina, è già nella doccia, è perfetto. Scosto la tendina con la mano e c'è il fottuto professore di storia pure di ruolo. E lo sai che cosa mi dice lui?
3: È meglio che tu te ne vada.
0: È questo che mi dice.
1: Bravo Fabri, molto bene.
0: Sì, sì, sì. Adesso datemi
1: come
0: una bombola.
1: Se tu l'avessi vissuta davvero questa
0: datemi
1: cosa.
0: Datemi una bombola d'ossigeno, per favore, grazie. Siete matti. Siete matti.
1: Metodo Strasberg, Fabri. L'ha vissuto prima per renderlo vero poi. Bravo, certo. Fabri, così si fa.
0: Allora, che film era?
1: No, ma aspetta. Zero.
0: Ma come, dai?
1: No, io nulla, proprio, sai che... ma neanche
0: allora
1: il
0: è vero, non è così facile, non è stato questo clamoroso successo planetario da miliardi e miliardi di dollari al botteghino, però ci sono stati anche degli Oscar, ci sono stati anche dei premi, sì, assolutamente. Aspettiamo che ci scriviate il titolo del film al 393 800 3000 con un messaggio di testo.

0: Beh, il disco era quello nuovo di Alan Walker e Ava Max, che si intitola Fate, su Discoradio. Miliardi, ma cosa dico miliardi? Milioni, ma cosa dico milioni? Migliaia, forse decine di messaggi, meglio arrivati al 393-800.
1: Ma chi sei, Greggio?
2: Allora dai, ma per favore,
0: mi è sempre piaciuto quando faceva
2: questa
0: cosa.
2: Ho capito, ma hanno chiuso anche Striscia per questa roba qua, eh.
0: Attenzione però, perché fra i pochi messaggi arrivati
3: tra i tre messaggi
0: c'è anche
2: di cui uno delle... solo, giusto? Esatto. Chi avrà vinto?
0: Luca da Torino.
4: Buongiorno Luca,
0: benvenuto su Disco Radio. Allora Luca,
4: grazie.
0: Senti, ma sei già al lavoro? Ci stai andando? Che fai?
4: Ci sono appena arrivato.
0: Ah, molto bene. Quindi che sia adesso? Chiediamo prima a Luca che cosa fa nella vita. Poi una domanda. Luca, che fai nella vita?
4: Lavoro per il Ministero dell'Interno.
0: Ok. Quindi
2: era stato più specifico fuori onda.
0: Sei un funzionario, no? Mi verrebbe da dire.
4: No. Lavoro nella Polizia di Stato.
0: Ah, ok. Polizia di Stato.
2: Punta via tutto!
0: Come nella canzone di Luca e Paolo. Luca, tra l'altro, ma che si fa? Si timbra anche in quel caso lì quando arrivi?
4: Sì, praticamente sì.
0: Cioè, l'obliteratrice, arrivi, timbri e inizia la tua giornata. No, era per capire, ero curioso.
2: No, loro arrivano, tirano la pistola, sparano in mezzo a un bersaglio. No. E se lo prendono bene, se no non vale come giornata lavorativa.
0: Se no, tornano
2: a
0: casa.
2: Ma scusa, Fabri! Ma...
0: Scusa, ma no, mi domandavo, scusa, se fosse uguale a tutte le altre professioni, insomma, da quel punto di vista.
4: Esatto.
0: Vabbè, Luca, quindi stai per cominciare il turno. Notaio, che c'è per Luca?
2: Allora, signor signori, per il signor nostro amico carissimo, amico gentilissimo, proprio certo. Proprio un'attrazione quasi fisica per il nostro amico Luca.
0: Davvero?
2: Sacca di Disco Radio, cappellino Disco Radio, sì, t-shirt Disco Radio, sì, portapass di Disco Radio, anche se avrà già uno bellissimo dalla polizia, ma certo, questa in aggiunta è solo per lui.
0: Sì.
2: Tre notti consecutive con la signora Elvira.
0: Ah sì?
2: Una coguarona di 50 anni che non riesco più a gestire. Secondo me lui ce la può fare, visto che con le pantere è già abituato.
0: Certo.
2: Discreta panterona la signora Elvira.
0: Luca ride, meno male. Senti Luca, tutto questo ovviamente,
2: anche perché se non dovrei dire la signora Elvira, diciamo, ha una passione per le manette, ma non dovrei sapere.
0: Lasci
2: io queste
0: stare,
2: cose,
0: notaio, lasci stare. Tutto questo, Luca, se ci dirai qual è il titolo del film che abbiamo recitato oggi.
4: Sì, il titolo era Il lato positivo.
0: Vediamo se è davvero lui.
5: Io ho avuto un incidente.
6: Un incidente ti può cambiare la vita.
0: È vero, era proprio quello.
3: Però
0: il lato positivo.
3: Dillo che tu hai doppiato perché eri uguale.
0: Ma
3: uguale,
0: no, non è vero.
2: Uguale, sì.
0: Ma
2: sì,
0: che
2: sì,
0: stiamo
2: sì,
0: scherzando.
2: Pazzesco, identico. Sembravi Bradley Cooper anche proprio fisicamente uguale. Proprio
0: che stesso. Insieme a Jennifer Lawrence e Robert De Niro erano i protagonisti del film che abbiamo recitato.
2: Mai visto, ragazzi. Bravissimo Luca, io per me bravo tre volte.
0: No, vabbè,
4: bel film.
0: Neanche che è molto bello, è molto carino, assolutamente da vedere.
2: Si ride?
0: Sì, anche sì, qualche risatina.
2: Ah, beh, una commedia che non fa ridere, ottimo, bello, bellissima. Mi avete già convinto.
0: Forse è dramedy.
3: Ma è un drammatico.
0: È un dramedy.
3: È una storia abbastanza pesantina a volte. Eccola, appunti, ecco.
0: Sì, però vista da un lato positivo, ovviamente. Giusto.
2: Dai, Luca, dimmi che è di fantascienza, così li abbiamo messi tutti i generi.
4: La prossima volta.
2: Okay.
0: Luca, ti lasciamo al tuo lavoro. Grazie per
2: vuoi
0: essere
2: salutare
0: stato
2: qualcuno,
0: con noi.
2: Luca?
0: Sì.
4: Saluto la mia ragazza che è a casa con mia figlia adesso.
0: Ok, va bene, perfetto, ottimo, va bene. Grazie Luca, un abbraccio.
4: Ciao,
0: ciao, buon lavoro. Ciao, ciao, grazie, ciao.

0: Erano Sunfelt e Memories che abbiamo appena suonato su Disco Radio. Mentre c'è chi ci raggiunge al 393 800 3000, sarà mica per complotto, perché
1: ma va, l'avranno trasmesso solo ad Asti e provincia, sì, quel film qua. Va là, dai.
2: Vero, bravo, bravo, non ci avevo pensato, perché non è mai arrivato.
0: Concordo. Dai, su, chi è che ha preso la multa e deve farsela togliere?
2: Bravo. Ma non chi sarà mai tra i due?
0: No, ma poi non si possono fare queste cose, ma che scherzate.
2: Ma come
0: no,
2: si possono fare?
0: No, ma figurati.
2: Scusa, ci sarà un terminale. Cance, vuoi eliminare
0: la multa di?
2: Sì.
0: Ops, via, sì. Sparita. No, in realtà non è quello che è successo. Allora, tra poco apriamo il club dei baby svegli, per cui pronti con colmi, canzoni, barzellette, battute. O Mariolino, sei già con noi?
3: Certo!
0: E suonate di cosa stamattina? Vediamo
3: non
0: un po'.
3: Non ci ho pensato.
0: Dai, allora pensaci. Intanto abbiamo ricordato il nostro numero e tra poco apriamo.
3: Colmi, canzoni, barzellette e battute di sicuro.
0: Sì, quelle per forza. Con una nota vocale, così sentiamo anche le vostre voci. Intanto abbiamo già preparato anche la prossima. Ci risentiamo dal 1998, Gaia e It's Love.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooro.it.
4: Allora, Mariolino, ora sei pronto? Ci puoi dire suonate di cosa o siamo ancora lì a decidere? Non lo so.
5: Biflicorno!
4: Biflicorno, molto bene. Mentre aspettiamo colmi, canzoni, barzellette, battute al 393 800 3000 per aprire ufficialmente il club dei baby svegli.

0: usato il flicorno, però vabbè, dai.
1: Ma se non lo sa, cioè non è che suoni una volta nella vita,
0: infatti.
1: Perché se la suoni due volte non si consuma il flicorno.
0: Hai ragione, hai perfettamente ragione. Tra l'altro, Mariolino, c'è un messaggio di Matteo da Rocchetta Tanaro in provincia di Asti che ci dice: per cortesia, potete fare gli auguri a mia figlia Eleonora che oggi compie 10 anni?
1: Tanti auguri a te,
0: tanti auguri a te, tanti auguri a Eleonora.
1: Da parte di Matteo, tanti auguri a te.
0: Ma che bello, abbiamo fatto anche degli auguri pronti ad iniziare l'appuntamento con i belli svegli, anzi i baby svegli, ma anche i baby fake, giusto?
1: Quelli che fanno finta di essere piccoli, fai sentire Fabri, come fai a far finta di essere piccolo?
2: Basta fare la vocina così che sembra quella di un bimbo, capite?
1: Infatti, questo capite subito che è un baby fake, invece un bimbo vero, senti un Marcolino!
2: Buongiorno!
1: Eccolo, questo ecco. È un bimbo vero!
0: Non si sa come gli esca
1: sta voce. Come stai Marcolino?
2: Bene, sono ancora in vacanza.
1: E quando è che ricominci la scuola?
2: Il 31 dicembre.
0: Ma non è vero, ma figurati.
2: Calma. Io amo il freddo.
0: Certo, quindi comincio più tardi. Va bene, allora c'è una bella novità da sentire. Una bella novità da sentire. E poi colmi, canzoni, barzellette e battute. Le 8 e 3.
3: Aia. Quasi 4,
0: siamo quasi,
3: stiamo riprendendo le vecchie abitudini.
0: Sì, siamo già in ritardo. Ma d'altra parte dovevamo fare gli auguri a delle Eleonora e quindi quindi li abbiamo fatti. Allora, c'è un disco nuovo da suonare e poi appunto i vostri messaggi, mentre sentiamo Kamrad e Love Sober.

0: Nuovo di Kamrad che abbiamo appena suonato, novità delle 8 qui su Disco Radio, mentre ci sono i vostri messaggi, quelli dei nostri piccoli amici. O Mariolino, vuoi un po' gestire tu la situazione, per favore?
1: E allora adesso con calma apro il file.
0: Non così con calma,
1: e
0: dai.
1: Allora, però non ti va mai dire niente.
0: Pronto.
2: Ciao Giomar, ciao zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino.
1: Alessino.
2: Sono Alessio da Mezzago. Ciao, e forse Alessino. Non lo sapete.
0: No, sentiamo, sentiamo.
2: L'università del Massachusetts.
0: Sì.
2: In collaborazione del fatto che le scuole sono ancora chiuse, quindi ci sono pochi baby svegli.
3: Sì.
2: Ha scoperto che le gare delle mucche sono le vacca gare.
3: Certo, certo.
0: Allora,
3: scusa,
0: no, perché se metti un trattino in mezzo.
3: Ma
0: sono
3: quelle di
0: più.
3: Bellezza? O perché quelle di bellezza avrebbe anche un senso, perché sai che poi si indispongono quelle che non vincono.
0: Certo, e quindi.
3: Quindi è la competizione delle seconde, delle sconfitte.
0: Vabbè, andiamo oltre, che ci sono degli altri messaggi da sentire. Pronto, pronto.
4: Ciao Disco Radio, io sono Emma. Ma voglio tornare a mare perché qua fa un caldo a croce.
3: Dove?
0: Dove? Ma non ho capito.
3: A croce. Caldo a croce.
0: Ma non ho capito dov'è, al mare?
3: No, forse ancora al mare. È tornata?
0: Lo risentiamo.
5: Lei vorrebbe tornarci, infatti.
0: Sentiamo.
4: Ciao Disco Radio, io sono Emma. Ma voglio tornare al mare perché
0: certo.
4: Qua fa un caldo a croce.
0: Certo, voglio tornare adesso? Al mare perché qua fa un caldo atroce.
3: A croce, a croce.
0: A croce, come vuoi. Ci sta uno shake that però per Emma.
6: Shake that.
3: Una piscina.
0: Al limite. Pronto?
7: Buongiorno, sono Maurizio da Novara.
0: Ciao Maurizio.
7: Un mio amico ha partecipato a un talent show.
0: Sì,
7: e
0: sì.
7: Quando è arrivato il suo turno gli hanno chiesto: ma tu sei venuto qui per fare cosa? E lui gli ha risposto: io imito i canarini. Allora gli hanno detto: guarda, mi dispiace, ma quello che fai è troppo comune, non vai bene per questo show.
0: No?
7: E lui ha detto: ok, è volato via.
0: Anch'io sapevo che sarebbe finita così. Nell'indifferenza totale di tutto il resto del mondo. Fantini,
3: ma
0: vabbè,
3: bellissima.
0: Allora,
3: no, aspetta, aspetta.
0: Però guarda che non è andata così male, perché
8: mi sei veramente piaciuta.
0: Ah, ecco, hai capito.
3: Ormai andata.
0: Allora, 393-800-3000, colmi, canzoni, barzellette, battute, mentre suona What's My Name?

0: Beh, allora, sicuramente nella top 5 di questa Summer 2026 il disco di Yuji Le Ultranate, che si chiama Moving to the Sun, su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i Baby Svegli. Baby Svegli e Baby Fake, ovviamente, colmi canzoni, barzellette, battute suonate di...
1: Licorno!
0: Licorno al 393-800-3000. Chi c'è? Pronto? Pronto?
2: Ciao Fabri, sono Robertino, ciao Nusco.
0: Oh, ciao,
2: allora,
0: Robertino.
2: Alla fine mia mamma si è decisa a mandare mio fratello lo psicologo, no? Allora, a un certo punto lo psicologo gli chiede: ma qual è il luogo meno accogliente dove sei stato? E mio fratello fa: la chiesa. Come la chiesa? Sì, quando a un certo punto nella messa il prete tira fuori il vino e dice: prendete e bevetene tutti. Ma poi beve solo lui.
3: È un momento curioso quello. Concordo abbastanza. Cioè, sono per una volta d'accordo col fratello.
0: Ma è un effetto scenico, scusami. Allora, sentiamo chi c'è. Pronto, pronto.
4: Ciao ragazzi, sono Giulia da Cura Carpignano.
0: Ciao Giulia.
4: Io vorrei fare complimenti a Marco, che sa tradurre tutte le parole, tutte le voci dei bambini in cui nessuno capisce mai niente, perché per me sono incomprensibili. Ciao.
5: Non capite niente.
0: No, è vero, è un po'
3: perché ho fatto
0: il
3: linguistico.
0: Certo.
3: È quello. Hai fatto anche il bambinese?
6: Sì. Sì, sì, il bambinese. I primi due anni
0: fai con... il bambinese, poi dopo lasci per fare tedesco
6: e spagnolo.
0: Però poi...
3: è perché si parte dalla parte più difficile, capito? Una volta imparato il bambinese,
0: poi
3: sei
0: dopo
3: tutto,
0: è tutto male, in discesa, cioè. È chiaro. Piuttosto, Mariolino, so che hai in serbo per noi.
1: No, ce l'ho in italiano.
0: No, ma per dire che hai preparato.
1: Ma ho fatto il linguistico io.
0: La rubrica delle curiosità dal mondo.
1: Non sono come Marco, esperto in lingue.
0: No.
1: Pausa lungamente tenuta per fare in modo che tutti quelli che vogliono capire un doppio senso lo capiscano. Tipo la ragazza che ha scritto un attimo fa: complimenti a Marco.
0: Piuttosto.
1: Eccomi qua, allora.
0: Che?
1: Ne ho due.
0: Va bene, vero?
1: Sentite questo suono strano? Hai sentito?
0: Sì.
1: Sentito? È tipo uno schiaffo.
0: Sì, fatto
1: però più sordo, no?
0: Sì, sentiamo
1: come se non vi sentissi. Dai, lo cazziamo che ne ha una sola. In Giappone hanno inventato un allarme antincendio per non udenti, che ovviamente non sentirebbero la sirena,
0: è chiaro. E quindi
1: questo allarme crea una nebbia aromatizzata al wasabi in grado di risvegliare immediatamente chiunque.
0: Certo,
1: in Italia ne stanno testando una all'anduia.
0: Molto bene. E continuiamo con
1: il nome Elvis.
0: Sì.
1: Pensa, ha origini norvegesi.
0: Davvero?
1: Lo sapevi?
0: No, no, assolutamente.
1: Per la precisione, il nome Elvis deriva da Alvis, che era un nano della mitologia nordica.
0: Sì.
1: Nano famoso perché era conosciuto per aver sposato la figlia del loro amato dio Thor. Tanto l'aveva sposata a Las Vegas da un cinese vestito da lui stesso.
0: Certo, è così che funziona. Belle, belle le curiosità dal mondo del nostro Mariolino.
1: Quando te lo dicono prima.
0: Sempre preparato, e che ritroveremo domani ovviamente nel club.
1: Ma mandano a me i messaggi, capito, che scrivo le rubriche velocemente.
0: No, infatti.
1: Sotto pressione, che mi dico: dai, che adesso lo cazziamo perché ne avrà una sola.
0: Facciamo i complimenti a Marco, sempre a solo
1: certo,
0: lui.
1: Certo, parla il bambinese, come se non ascoltasse per 14 volte il messaggio per decriptarlo, e soprattutto come se non avesse un software che gli dice cosa c'è scritto.
6: Ma non c'è la pubblicità adesso.
0: Sì, infatti, dobbiamo fermarci tra poco. C'è il nostro Tamar History.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
12: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
13: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90€. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
15: La modalità vacanza è terminata.
16: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
17: Parisi Group, il nostro passato.

0: dal 24 agosto al 6 settembre. Lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire. We are
1: gonna Sabato 5 settembre, lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest, DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
2: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.

0: del linguaggio universale dei colori, perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì.
1: Disco Radio.
2: Disco Radio, mamma da Legnano.
3: Oh, di nuovo.
2: A campo, ciao papi. Sei brutto, sei bellissimo. Come va? Ti voglio tanto bene. Ciao, buonanotte. Nuovo lavoro.
3: Ma cosa succede? Ma...
4: No, vabbè. Allora,
3: grazie innanzitutto, ma non ho capito. Uno o è da un'altra parte del mondo che ha il fuso orario? Buonanotte!
4: Ah, certo, buonanotte. Vabbè, ma voleva dire buonanotte, come dire buonanotte. Forse è dall'altra parte del mondo. Apriamo il Tamarraland di oggi. Siete pronti, amici? Sono pronti, sono pronti.
3: Sono pronti.
4: Sì, sì, sì.
3: Buonanotte!
4: Come va ascoltato il prossimo Tamarristory?
3: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini!
4: Sui volume c'è Tamarristory! Check the body, check the body, check the body, check the body, you move.

0: l'appuntamento con i belli svegli di oggi, mentre ci sono i tamarri del Tamarraland che gridano il posto da cui gridano, anzi sentiamoli subito, pronto?
1: Buongiorno a tutti! Buongiorno! Siamo rientrati pronti e carichi per una nuova giornata!
2: E con calma,
1: un bacione da Alessandra Olgiaterona!
0: Ciao Ale!
2: Olgiaterona c'è!
3: Dai ragazzi, sulle mani, ci siamo, vai che si spacca!
1: Buongiorno Disco Radio, meno male che ci siete voi, che sono rientro dalle ferie.
2: No,
1: Cristina da Gallarate.
0: Gallarate c'è.
4: Pessimismo.
2: E fastidio.
0: Legnano c'è.
5: Ciao Bendazzi. Un saluto da Intoli Camuflage. Torino, sono tornato. Benvenuti dalle vacanze estive. Bentornati. E un saluto da Gino.
2: Ecco.
5: Il Gallo.
2: Perché diciamocelo, nel senso.
0: Cosa?
2: A lui che interessa è Gino il Gallo.
0: Certo.
2: Va bene, Anthony Camuflage. Però, ragazzi.
0: Piuttosto, so che questa parentesi piace sempre molto anche al prof Locatelli, è vero?
6: Assolutamente sì. Viva Cinefa,
0: Piuttosto, ci vuole ricordare che sono ben accetti i nuovi recensori?
6: Assolutamente sì. Se volete mandare una recensione, fatelo adesso, in questo momento, al 393-800-3000. Potreste finire direttamente nella diretta. Diretti.
0: Certo, non fa una piega. Anzi, lo apriamo tra poco il Cineforum Tecnico Scientifico. Prima c'è We Are Free.

0: La canzone di Trinacria, Alexandra Stan, che si chiama We Are Free su Disco Radio, mentre apriamo ufficialmente il Cineforum Tecnico Scientifico. Abbiamo già sentito la voce del prof Locatelli, ovviamente, che ha già raccolto vicino a sé tutti i recensori di oggi, che accogliamo ufficialmente con la nostra sigla. Prof,
1: che
0: cosa le è capitato? Fatti bagordi nel weekend, eh?

0: Qui cosa si fa?
1: Applausi allora per il Cineforum Tecnico Scientifico Tutto e per le recensioni che stiamo per ascoltare dei recensori di oggi. Prof, chi ha con lei? Chi c'è con lei?
2: Apre Andrea Galetti il sommo.
1: Molto bene.
2: Ma voi sapevate che il comico Gaspare c'era rimasto malissimo quando ha saputo che Adriano Celentano aveva dedicato una sua famosissima canzone al suo amico e compagno del drive-in?
1: Ah sì?
2: A Zuzzurro. Azzurro, il tappo azzurro è lungo.
1: È certo, è vero. Sa ricordarsi a volte i titoli delle canzoni, in effetti.
2: Se la ricordava?
1: No, non ci pensavo, non ci avrei mai pensato. E invece.
2: Lei non è mai stato il bambino in bianco e nero della Travelgum? Non si ricorda neanche questo?
1: No.
2: No, la pubblicità della Travelgum col bambino in bianco e nero che soffriva la nausea e non cantava azzurro?
1: No, non me lo ricordo.
2: Vabbè, però, ragazzi.
1: Ma perché io arrivo dopo?
2: Ho capito, ma cos'è vecchio a fare?
1: No, no, la sua età è prof.
2: No, certo.
1: E andiamo avanti con...
2: Pensate che la bilancia del signor Fabrizio Sironi regala anche l'età biologica.
1: Ma non è vero.
2: L'hanno datato al carbonio.
1: Va bene, questa ce l'avevo.
2: Proseguiamo con Malcolm X.
1: Bene.
2: In Grecia si è scoperto che gli abitanti hanno guardato l'ultimo film di Nolan su un unico canale TV.
1: Ah sì?
2: Telemaco.
1: vabbè. Molto bene.
2: Guarda, ha toccato nel vivo il signor Marco dalla redazione.
1: Marco non si riprende
2: Piegato.
1: Più.
2: Chiudiamo con Matteo Miloro.
1: Sì.
2: Che ci parla di questo negozio di shopping online. Uh-huh. Che però ti rimprovera se esageri con gli acquisti.
1: Ah, davvero?
2: Amazon. Perché ricordatevi, Locatelli e i suoi recensori fanno le cose per bene.

0: riferimento di un amico che si chiama Emanuele, che dice: da quando è tornato dalle ferie, Omar, dopo aver trovato un armadio pieno di buchi, ha deciso di cambiare nome al suo spettacolo. Tarma letale.
1: Certo.
0: Ci poteva stare.
1: È un mio amico lui, eh?
0: Emanuele
1: Moraschini.
0: Moraschini, Emanuele.
1: È un mio, pensa, era un mio compagno delle elementari.
0: Ma vero?
1: E io sono stato a Palazzolo a fare spettacolo sabato e indovinate chi c'era, chi è venuto a vedermi?
0: Emanuele.
1: Elsa Zanni.
0: Ma vero, la professoressa
1: la dottoressa Zanni.
0: Ma non ci credo.
1: Proprio lei.
0: Ma
1: proprio
0: pensa a te, ma pensa. Proprio la riunione.
1: Sai quanti figli ha la signorina Zanni?
0: Non lo so, non posso.
1: Dimmi un numero, dai.
0: 4?
1: 6.
0: Ulla, attenzione.
1: Le ho regalato un abbonamento a Netflix.
0: Certo, perché così. Allora, buongiorno di nuovo anche al dottor Gaias. Buongiorno,
2: buongiorno. Buongiorno a tutti.
0: Ben
2: a
0: ritrovato. Voi. Lo sentiamo, il nostro caporedattore, con tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo. Ci sono le notizie di Link.
2: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Partiamo dal Verbano, monossido in una baita, vittima Pietro Maria Fiori, 35 anni, designer di Milano, altre 5 persone intossicate. Migliorano intanto le condizioni di una ragazza di 19 anni ricoverata in Liguarda, gli altri si trovano tra Novara e Domodossola. A Cremona, domenica di lavoro per i cittadini in città dopo la bufera nei quartieri devastati. Nel pomeriggio arriva il presidente della regione Fontana, che in mattinata sarà a Sonico in provincia di Brescia. Sulla tangenziale ovest di Milano, un autocarro a fuoco intorno alle 5.30 di questa mattina nei pressi di Rozzano. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Il calcio alla seconda di Serie A, ieri Napoli-Como 1-2, Cagliari-Inter 0-1, Lazio-Genoa 1-0. Oggi si chiude con Lecce-Roma, in serata Atalanta-Bologna. In Serie B, Mantova batte Empoli 3-1. La sparatoria al rave in Svizzera, non si esclude il terrorismo, vittima una 22enne italiana, feriti 2 connazionali. In Islanda vince il no alla ripresa di colloqui per entrare in Europa. Ci risentiamo tra un'ora.
3: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19. Avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Beh, è lunedì e come ogni lunedì stiamo per interrogare gli astri, il cosmo, le stelle e il fato per definire il futuro del più meritevole di voi. A farlo il nostro Mr. Lee. Buongiorno, Mr. Lee.
7: Buongiorno.
0: Ben trovato. Senta, ci vuole dire come
7: non
0: si ottiene?
7: Non mi l'ho mai perso, per la verità.
0: No, ben trovato, nel senso, bentornato all'interno di questo spazio dedicato all'oroscopo. Era questo il senso. Ci vuole dire,
7: se è
0: tra
7: così
0: l'altro...
7: lunga plase, allora meglio bentrovato.
0: Vede che avevo ragione. Ci vuole dire come ottenere l'oroscopo della settimana?
7: Molto facile, mandate a 393-800-3000 un messaggio che contenga vostro nome, vostra data di nascita e una fotografia.

0: mentre fervono i lavori nello spazio polifunzionale del nostro Mr. Lee, che lo sapete, è vero, si occupa dell'oroscopo su Disco Radio il lunedì, ma come dire, è affaccendato anche in altre cose, no? Mr. Lee, ci vuole dire quali sono le sue mille attività?
1: Oh, adesso abbiamo nuova piccola opicina.
0: Ah sì, di cosa?
1: Oh, sì, sì, è lo spaziale, eh. Studia è lo spaziale.
0: Non è vero.
1: Oh, Titi, siccome adesso ci hanno detto che non siamo affidabili su oroscopo,
0: sì,
1: mandiamo direttamente missili in costellazioni per variare costellazioni.
0: Sì.
1: E praticamente falla delile, previsione di oroscopo a posizione di astronomia.
0: Ah, certo, certo.
1: Ha capito?
0: Facciamo
1: percorso inverso, invece che leggere le stelle, scriviamo le stelle.
0: È un concetto molto complicato, però effettivamente con i suoi potenti mezzi, insomma, si riesce a fare anche questo. Piuttosto, ci ricorda come ottenere l'oroscopo della settimana di Mr. Lee?
1: Ah, molto facile, basta, sì, che mandate messaggio a 393-800-3000 con WhatsApp, Telegram o calo vecchio SMS come fa Antonio Piloni.
0: Certo,
1: che contenga vostro nome, sì, vostra data di nascita, quella bella importante,
0: sì, se non
1: e un pelpi,
0: certo, un selfie,
1: una,
0: sì,
1: polaroid,
0: o anche un
1: litrato olio,
0: o il limite,
1: mezzo busto in malmo,
0: ecco, oppure se
1: basso lilievo,
0: perché no, o anche un
1: pirografia.
0: Una che?
1: Pillografia.
0: Ah, una pirografia.
1: Pillografia, cosa ho detto?
0: No, deve imparare a dirle queste R, però.
1: Oh,
0: Mister,
1: ho parlato maestro di dizione. Guaina. Meglio
0: ancora
1: guaina.
0: Questa cosa della guaina. Va bene, un messaggio al 393-800-3000, il vostro nome, la vostra data di nascita e una...
1: fotografia. Come ha fatto Pilvio?

0: faceva proprio così il disco di Kim Lucas, era Let It Be The Night.
1: Un secondo, aiuto un attimo signor Lennon a ligilarsi nella tomba. Ah, piccola, perché è un po' incliccato.
2: Il tempo corre, oggi è già lunedì. E a Disco Radio ti aspetta Mister Lee.
1: Vero, sono proprio qui.
2: Che legge in cinese il tuo futuro già scritto.
1: Oh, già.
2: Come quello italiano.
0: Sì,
1: ma
0: puzza di flitto. Ma non è vero. Ma sono luoghi comuni, vero Mister Lee?
1: Che abbiamo così... anche dei luoghi comuni, poi luoghi privati, c'è tutto in nostra struttura.
0: Non voglio sapere cosa faccio nei luoghi privati, tra l'altro. No,
1: faccia pinta.
0: Lasciamo perdere, lasciamo perdere. Piuttosto...
1: C'è la sua solita amica che ha detto che aspetta per l'appuntamento di due oggi pomeriggio.
0: Ma cosa
1: non
0: sta dicendo?
1: Preoccupi. Ha già preparato olio.
0: Cosa sta dicendo?
1: Lei è curioso, è l'unico, signor Silo, lo dico a tutti quanti, che si fa fare i massaggi cinesi.
0: Sì?
1: Con vuole olio, lui ha anche stalio.
0: La smetta.
1: Fa massaggi con stalio e olio.
0: La smetta subito. Piuttosto, che abbiamo scelto questa mattina?
1: Oh, fortunata di oggi è Francesca.
0: Sì, sì.
1: Giovanissima, nata 18-11-2000.
0: Uh-huh. E scrive, è pronta per l'oroscopo di Mister Lì, sì,
1: nata
0: sì, sì.
1: Sotto segno di Millennium Bug,
0: certo.
1: Che la Francesca.
0: Però è andato tutto bene a quanto sembra.
1: Parlebbe
0: no?
1: Di sì, sì, fino sì. Ad oggi.
0: Per Francesca cominciamo con
1: benessere.
0: Il benessere per Francesca. Sentiamo, sentiamo.
1: Cara Francesca, incredibile!
0: Sì.
1: Ogni volta che inizi a dibeltilti, ti chiama la banca per dirti di darti una calmata.
0: Ah, certo.
1: Non è che siamo qua a sciabolare.
0: No, non si
1: Francesca.
0: Può fare. E continuiamo con...
1: Lavoro.
0: Il lavoro per Francesca.
1: Sì. Che potrebbe anche essere studio nel suo caso.
0: Ah, certo, molto giovane.
1: Come va studio o lavoro? Beh, diciamo che stai come la crostatina sbriciolata nello zaino. Non male, non male.
0: Non male.
1: Che è l'equalimento fine... che si mangia così. Ah, buono anche così.
0: Prof, sì, prof.
1: C'è prof? C'è prof?
0: No, già ha parlato di scuola, è stato un attimo il link.
1: Non capisco.
0: Andiamo avanti invece e chiudiamo con...
1: Molle.
0: Ecco, io prenderei dei toni più bassi se fossi lei. È sempre una scoperta. L'amore per Francesca. Sentiamo.
1: Cara Francesca.
0: Sì, sì.
1: Ricorda sempre. L'amore è cieco.
0: Ma?
1: La poltuna è bendata.
0: Sì.
1: E quando passo ti trovano.

0: Scusa, posso una piccola correzione, perché sai, ci tengo comunque. Non è il nome completo di Volt.
1: No?
0: Il Cervel. Quello è il cognome, il Cervel è il nome.
2: Molto bene. Allora, io invece ci tenevo a ringraziare i nostri amici ascoltatori.
0: Secondo
2: che hanno
0: te
2: provato.
0: Marco l'ha capita?
2: No, assolutamente no.
0: Ma più di così.
3: Scusa, io ho fatto il gesto, no? E Omar ha fatto la gag. Quindi,
2: ma io non ho visto che gesto
3: fatto.
2: Ok,
3: vabbè.
0: E vabbè, ma a prescindere.
3: Però, vabbè,
0: comunque... Di Volti il Cervel.
2: Ah, certo, di Volti. È andato. Salutiamo Alessia. Buongiorno, buongiorno Alessia, che ha provato ad ottenere l'oroscopo di Mr. Lee.
0: Pepania.
2: Stefania, anche Silvio, c'è cioè
0: Silvio, anche Silvio. Pilvio,
2: e poi Elisa, che ci ha mandato una foto cartunesca, cioè un po' anime, così come genere, come stile.
0: Sì.
2: E poi c'era
0: l'anime degli immoltaci
2: no,
0: tua.
2: No, Mr. Lee.
0: No, non quell'anime.
2: Allora, ma
0: altre
2: non quella,
0: anime,
2: no, lasci stare.
0: Anime.
2: E poi c'è Francesca, che ha ottenuto l'oroscopo e che ci ringrazia.
4: Ciao ragazzi, salve Mr. Lee, grazie mille per l'oroscopo.
0: Oh,
4: comunque due cose da dire, sono un insegnante, lo so, sono giovanissima, ma sono un insegnante. E sì, ho appena controllato la mia crostatina oggi mentre prenderò servizio, si è già sbriciolata.
2: Perfetto.
4: E grazie mille per l'oroscopo in generale. E niente, grazie soprattutto per la cosa dell'amore, perché mi sposo l'anno prossimo giugno. Grazie mille per il servizio, siete fantastici, vi adoro.
0: Cioè, allora l'ha trovata! Nonostante poltuna cieca, amore bendato
2: certo,
0: lì.
2: Certo, invece.
0: Malito ci vede bene. Bravo, bravo.
2: È andata bene. Allora, grazie Mr. Lee, la ritroveremo ovviamente la prossima settimana. E mentre abbiamo già preparato anche Martin Solveig e Salif Keita, che sentiamo con Madan.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: E allora, grande successo anche questa mattina per la trasmissione Belli Svegli di Disco Radio. Tant'è che sono arrivati migliaia, ma cosa dico migliaia, milioni di messaggi. Notaio, ha fatto i conti?
3: Allora, ho fatto i conti con gli avvocati del signor Greggio, che ha appena sporto l'enuncia, finalmente lei sarà condannata alla gogna.
2: Ma è una citazione,
3: ci una dica. Gogna mediatica.
2: Certo.
3: Praticamente la impiccano a Canale 5.
2: Ci sta.

0: Keita, che si chiama Madan, era il 2003, quindi più di 20 anni fa, ragazzi. Più di 20 anni fa, da non credere.
1: Ti hanno ribattezzato, lo sai?
0: Sì.
1: Ezio Peggio.
0: Che brutte persone, mamma mia. Tutti coalizzati contro di me. Allora, c'è il titolo della notizia che ci cambierà la vita da ricordare prima di leggerla tra poco con l'aiuto del solito team di scienziati che è...
1: Adesso?
0: Certo, quando?
1: Sicuro, ora, no, adesso, io ce l'ho,
0: però... No, adesso, proprio adesso.
1: Va bene, più muscolosi grazie al gene di Neanderthal.
0: Ah, davvero?
1: Sì,
0: io
1: ce
0: non
1: l'hai?
0: Ce l'ho. No, a me manca
1: quello. Quello di Maria Antonietta. Hai il gene di Maria Antonietta. Senza testa.
0: È riuscito ad arrivare fino a me. Va bene, dai che sono già le 9:01. E poi scopriamo che cos'è questo gene dei Neanderthal che dovrebbe essere arrivato fino a noi rendendoci più muscolosi. Intanto il disco nuovo di The Bausa si chiama Lose Myself.

0: Si chiama Lose Myself, il disco era quello di The Bausa, la nostra novità delle 9. Nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina c'è la notizia che ci cambierà la vita. E allora ricordiamo ancora una volta il titolo, poi entriamo nel dettaglio di questa grande scoperta scientifica.
1: Più muscolosi grazie al gene dei Neanderthal.
0: È davvero
1: così. Io pensavo al gene dei gnocchi.

0: Mi ero perso il primo, però vabbè, dai.
1: Poi hai recuperato. Poi
2: ho tanto avevi l'antipasto.
0: Più muscolosi grazie al gene dei Neanderthal. Un team di ricercatori, ormai non ci non specifichiamo, no, più nemmeno di
2: si vergognano,
0: si tratta,
2: esatto,
0: di ha confrontato genomi neandertaliani con genomi di umani moderni, scoprendo una variante di un recettore dell'ormone della crescita legata all'aumento di massa muscolare e alla crescita delle ossa. Analizzando oltre 6.000 bambini, però numero discreto,
2: sì,
0: eh.
2: Sì, sì.
0: Il team ha notato che la versione dei Neanderthal di questo recettore è diversa da quella della maggior parte degli umani moderni, ma non di tutti. In Asia meridionale è presente nel 20% della popolazione, addirittura nel 24% in Pakistan, mentre appena nello 0,5% degli europei. Quindi farà davvero questa differenza.
2: E cosa fa questo gene?
0: Gli adulti mostrano differenze fisiche misurabili, anche se di entità molto contenuta, rispetto a chi non lo possiede, questo recettore. In media sono più alti di 0,30 cm e più pesanti di 285 grammi.
2: 30 cm è 0,3 cm?
0: Sì.
2: Cioè 30 mm?
0: 30 mm, sì, 30 mm.
2: Ma porca, ho capito, ma cos'è? Un taglio di capelli!
0: Aspetta, e pesano di più di 285 grammi, quindi ha un aumento di peso.
2: Tre etti.
0: Un aumento di
2: che
0: peso.
2: Se vai in bagno. Ma
0: no,
2: neanche.
0: Vabbè, ma non dipende,
1: ciao,
0: da questa variabilità.
1: Però è 30 centimetri, non è 30 mm.
0: 0,30 centimetri.
2: Se è 0,30 centimetri, se lo sarebbe 30 centimetri, Marco.
1: No.
2: Ah, 0,3 è 3 centimetri.
0: 3 sì, centimetri, ragione. Non 30.
1: 3.
2: 3 sì, centimetri. Sì, non 30
1: millimetri. 3 centimetri.
0: Abbiamo detto 30 millimetri, quindi 3 centimetri.
2: Dai, litighiamo, giusto, che abbiamo un genio di Neanderthal.
0: Però, ragazzi, scusatemi, se...
2: Massa muscolare.
0: Niente. Cioè, bisogna
2: massa,
0: stare qui a
2: voglio
0: spiegare.
2: Sapere la massa muscolare, Fabri.
0: Un aumento di peso dovuto a maggiore massa muscolare e non a grasso corporeo, quindi nemmeno ad altro. Hanno un gluteo leggermente più sviluppato, un rischio maggiore di avere un'arcata mandibolare superiore sporgente rispetto a quella inferiore e le radici dentali tendono a essere più corte, per cui cadono più spesso i denti. Può essere
2: quindi
0: così.
2: Tu mi stai dicendo
0: stabili.
2: Che in Asia meridionale sono più alti, più muscolosi e più pesanti che in Norvegia,
0: però, certo, rischiano, sì, però rischiano di più con i denti,
2: con i denti più corti, certo.
0: Esatto, sì. Sarà davvero così?
2: Ma
0: forse
2: va,
0: no,
2: ma
0: forse
2: va.
0: No, forse no. Che cosa vogliamo chiedere allora ai nostri amici beneamati ascoltatori?
2: E se fossi più alto, se fossi più basso, quale attività, quel semplice gesto che potete fare a causa della vostra altezza, qual è che non potete fare?
0: Che non potete fare perché vi manca quel plus lì.
2: Porca miseria, fossi un po' più alto, fossi un po' più grosso, fossi un po' più leggero, avessi i piedi più lunghi e mi fermo qua.
0: Dai, è meglio, raccontatecelo al 393 800 3000. Sei il solito.

0: Niente, questa roba dei centimetri e dei millimetri ci porterà alla morte oggi.
1: No,
0: alla
1: beh,
0: morte,
1: come cioè... avevano detto.
0: No, no, noi abbiamo detto 30 millimetri, che sono 3 centimetri.
1: Secondo me io la prima volta ho detto 3 millimetri.
0: Allora
1: la prima, proprio la prima traduzione
0: fuori
1: che abbiamo fatto, no, è stato Marco, secondo me.
2: No, no, anch'io ho detto una castroneria, mica male.
0: Sono abbastanza sicuro di avervi portato fuori strada. In realtà 0,3 centimetri, per chiarirla, sono 3 millimetri.
1: Ok, dai, posso.
0: Ok, basta. Okay. Fine così.
1: Grazie ai 776 messaggi che sono arrivati per dircelo.
0: Esatto.
1: Che ci aiutano a sentirci sempre più insicuri come uomini. Grazie.
0: Poi vediamo chi c'è. Pronto, pronto.
3: Ma se...
0: Che tra l'altro, se avessimo quei 3 mm, ha voglia, sai quante cose potremmo fare. Comunque, se... sentiamo.
3: Ma se 0,3 centimetri sarebbe 3 mm.
0: Sì,
1: sì, sì.
3: Ma voi le avete fatte le cose alle elementari, le conversioni tra millimetri, centimetri,
1: le conversioni. Perché le cose elementari io le ho fatte, tipo la bottiglia, gioco da bottiglia.
0: Sì, no,
1: quella roba lì, cioè.
0: Certo,
1: le cose io alle elementari le ho fatte, quelle che andavano a fare le ho fatte tutte. Poi sta cosa delle conversioni, boh, forse.
0: Vabbè, abbiamo sbagliato di un attimo, dai, su, cioè, ci arriviamo, pronto.
4: 0,30 centimetri sono 3 mm.
0: Sì, grazie.
4: Infatti corrisponde con 280 grammi in più, perché 30 centimetri sarebbero chili e chili in più.
1: Certo.
0: Certo, è vero. È
1: no,
0: vero,
1: infatti
0: è vero.
1: Noi eravamo 30 mm.
0: Sì, sì.
1: Eravamo sui 3 centimetri. Che
0: oppure,
1: forse
0: oppure, sentiamo chi c'è ancora. Pronto, pronto.
5: Raga, 0,3 centimetri. 0,3 centimetri sono 3 mm.
0: Sì, vero.
5: Siete fantastici.
0: Grazie.
5: Oh, disco radio.
0: C'è uno grazie, ci fa grazie notare l'errore, ma poi ci
1: però
0: dice
1: poi
0: anche
1: che
0: siete
1: che
0: fantastici.
6: Avete fatto le conversioni elementari.
7: Mamma mia, come parla in modo specifico il professore.
0: Che ha ragione, tra l'altro, diciamolo. Grazie comunque, grazie mille. Allora, buongiorno belli, io se avessi almeno, aspetta che mi sono
1: Francesca
0: coperto
1: belli?
0: No, lei arriva no, dopo, okay. La Franci. Buongiorno belli, se io avessi almeno il 36 di numero di scarpe anziché il 34, eviterei a 59 anni le scarpe di Lelly Kelly.
1: Le Lelly Kelly
0: si illuminano mentre
1: no,
0: cammino.
1: No, che meraviglia.
0: La Paola.
1: Le Lelly Kelly ma... le più carine, oh yeah.
0: Ma sei fortunatissima, nessuno fa più le scarpe con i lumini.
1: No, ma sai che allora
0: un po' più grande.
1: Tu non sai la fortuna di avere quel numero lì,
0: sì?
1: Cioè tutte le volte che ci sono i saldi trovi tutto quello che vuoi. Tutto quello che vuoi.
0: Tra l'altro sai anche che tu trovi lo stesso modello di sneaker che da uomo o
1: da
0: donna,
1: bambino costa meno.
0: Oltre il 38 costa uno sproposito, sotto il 38 costa molto meno ed
1: certo,
0: è identico.
1: Assolutamente.
0: Vabbè,
1: guarda
0: dai,
1: che una fortuna, eh.
0: Dai, vabbè.
1: Io ho pensato di tagliarmi via le dita per quella roba qua.
0: Pensa. Allora, quella cosa che riuscireste a fare se foste più alti, se foste più
1: leggeri,
0: se snelli, foste più
1: grassi,
0: ecco,
1: muscolosi,
0: raccontatecelo al 393 800.
1: Io se fossi più abbronzato, Fabri,
0: sì,
1: sarei il responsabile di Disco Radio.
8: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Paper Cup, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, due bottiglie da un litro e mezzo con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
16: La modalità vacanza è terminata.
17: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
18: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
19: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
20: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
18: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
20: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
21: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
22: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
23: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
22: Oro d'Oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
24: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
25: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
24: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
25: Certo! Trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
24: Grande! Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
26: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
27: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
28: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci.
29: Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
30: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è, partiamo con 1 più 1.
31: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
30: Scontata!
32: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
30: Super scontata!
33: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1, scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
34: Disco Radio.
0: Allora pare che ci siano dei messaggi

0: 3899-2688-83, la canzone che si chiama Gli anni su Disco Radio, Bliss Team Remix 1995, che poi, se vogliamo dirla tutta, e ancora siamo lì sulle unità di misura,
1: sì,
0: non si chiamano conversioni ma equivalenze.
1: Ecco, a quella di prima,
0: allora,
2: ma anche conversioni,
3: come parla
2: no,
3: in modo specifico il professore questa mattina.
1: Cioè, scusa, quando fai, ah no, certo, sono equivalenze, è conversione quando fai da una all'altra, secondo me. Tipo da euro in dollari, quella è una conversione.
0: E che differenza c'è rispetto a
1: invece
0: ai
1: millimetri,
0: centimetri
1: misuri sempre la lunghezza. E allora è un'equivalenza.
0: Ah, okay, ok.
1: Cioè, capito? Se passi dai centimetri ai millimetri, invece la conversione è proprio quando passi da una all'altra. Sì.
4: Anche pollici, centimetri è una conversione.
1: Ok,
4: è una diversa.
0: Questo in difesa vostra è per mettere i puntini sulle i a chi vi ha chiesto se non avete studiato all'elementari. C'è la Clarissa che ci sostiene.
1: Questa cosa è meravigliosa perché ti fa capire quanto, per quanto tu possa pensare di saperne, c'è sempre qualcuno che ne sa più di te.
0: Ah, guarda.
1: Quindi, tanto vale non sapere niente come noi, va bene?
0: È proprio così. Pronto? Pronto.
5: Ma non sono le conversioni,
0: ancora?
5: Si chiamano equivalenti.
1: Vedi.
0: Pronto.
6: Ciao belli svegli, sono Cristina da Varese.
0: Ciao Cristina.
6: Se io fossi un po' più alta,
0: meno male,
6: eviterei di slogarmi la spalla nel reparto surgelati al supermercato per prendere il gelato che è sempre in altissimo e io non ci arrivo mai.
0: No, la verità.
6: Ciao, buona giornata.
0: La verità è che tu vuoi quello dietro perché quello davanti l'hanno smanettato tutti, capito? No,
1: no Fabri, non c'è gente tutti sana là fuori, non sono tutti malati come te, va bene. Mamma
0: quindi,
1: mia, se io, sai che se
0: giro
1: un giorno vado a fare la spesa con Fabrizio io lo chiudo dentro nel frigo. Mentre
0: però
1: è lì che si sbilancia per andare a prendere lo yogurt, quello, madonna, quelle che cercano la scadenza
0: però,
1: più in là.
0: Però
1: madonna,
0: aspetta, perché guarda
1: sangue,
0: che se vai in quello lì con lunga,
1: l'S lunga,
0: ci sono,
1: L'S lunga?
0: No, ma

0: ci sono anche le scalette in giro per i reparti, ed è più facile in quel caso.
1: Sei sicuro che si possano usare? Secondo me no, eh. Sono per i quelle lì, le
0: però,
1: lasciano lì.
0: Lo so, però.
1: Ciao, sei matto. Se cadi da quella lì, che
0: non
1: è una roba
0: pagano.
1: Che
0: pagano.
1: Assolutamente. Quindi cadi e poi buttala via.
0: Allora,
1: capito?
0: Piuttosto, se vedi un Fantini girare per il reparto
1: a me lo
0: frigo,
1: chiedono.
0: Chiedi a lui di recuperarti il gelato.
1: A me
0: così.
1: Spesso il sugo, quelle robe lì, le signore... Scusi, lei che è alto!
0: Non è che mi
1: prenderebbe. Cerca quella con la scadenza! Pam! No. In testa, subito!
0: Povera signora! Allora, se fossi più alto, se fossi più leggero, se fossi più muscoloso, che cosa
2: più
0: potrei... Più
2: se
0: bello!
2: Se fossi anche più basso,
0: Se
2: eh?
0: Fossi anche più basso! Perché certo, magari c'è qualcuno altissimo che invece...
1: Il fidanzato di mia figlia è 1,98 m, non vi dico, su Ryanair le gambe le deve mettere in stiva. Cioè,
0: no, infatti.
1: E lui pagherebbe per essere più basso quando prende l'aereo.
0: Ma lui le svitano, le passano
1: Te le mettono in stiva, poi aspetti che tornino con i bagagli sul nastro.
0: No, porca. Allora, 393 800 3000, aspettiamo i vostri messaggi.

0: Bello, ci piace il disco di Felicia, si intitola My System su Disco Radio. Adesso
1: no, non... te sei malato da
0: ma no, ma non è che sono malato, ma non è questione.
1: Ma sì, che vai a cercare i pacchetti di carne sotto, perché quelli sopra hanno le impronte sulla pellicola,
0: ma
1: che
0: certo,
1: riveste la carne.
0: Ma certo, ma scusami.
1: Ma chi se ne frega? No, togli la pellicola,
0: no,
1: mica
0: ma
1: la
0: aspetta,
1: mangi.
0: Perché ci sono quelli che anche col pane già imbustato, ma perché devi schiacciare per vedere se è fragrante? Ma ti odio profondamente proprio. Perché ma intanto
1: che,
0: se intanto
1: che vita
0: mi,
1: difficile che avete
0: mi,
1: voi
0: ma
1: comunque.
0: Mi lasci il segno nel panino,
1: ma chi
0: che
1: se
0: io
1: ne frega,
0: sto
1: ma
0: per
1: lo
0: comprare.
1: Mangio il pane, lo mastichi un attimo dopo il pane.
0: È
1: fastidiosissimo. Mica è cortesia per gli ospiti che arriva.
0: La stessa cosa, prendi una costata e dentro c'è il segno del pollice di quella che l'ha guardata prima, ma no, o quello che l'ha guardata prima, ma non
1: allora,
0: esiste.
1: A parte che ti rivelo una cosa incredibile: se la costata la lasci lì 3 minuti e mezzo, torna a se stessa, ok?
0: La pellicola no.
1: Ma, okay, ma la butto via la pellicola, mica la mangio!
0: Ho capito, ma per me è il segno che qualcuno ci ha smanettato sopra. Cioè.
2: Mamma mia.
0: Ma dai!
1: No, sai che penso veramente che brutta vita che avete, però. Che, quanto è più difficile, capito? Cioè io quando vado a fare la spesa, questo mi piace, Carrello, questo mi piace, Carrello, questo mi piace, Carrello, questo mi piace, Carrello, non guardo le scadenze. Arrivo a casa, quella roba mi metto in frigo, poi la tiro fuori, la mangio ed è finita! Invece no, mi arrampico per andare dietro a prendere quello con la scadenza di un giorno in più. Poi scavo sotto le costate per trovare quella che non è, che tra l'altro probabilmente è quella che è stata rimbustata più volte.
0: Ma non è vero, ma non è vero.
1: Che
0: no,
1: vita perché, complessa.
0: Guarda che questa qui potrebbe essere una deriva del tema. Comunque, a parte questo.
1: No, è una deriva tua questa.
3: Deriva mentale.
0: Ci sono cose da fare, soprattutto abbiamo un bel regalo già pronto per voi.
4: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Sei pronto a correre in una Milano inedita? Disco Radio ti regala l'iscrizione alla Salomon Running il 19 e il 20 settembre a City Life. Arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore della città. Puoi scegliere tra 20, 15 e 10 km per un'esperienza aperta davvero a tutti. 393-800-3000, invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Salomon e la tua email. Ai più fortunati in regalo l'iscrizione alla corsa. Discorà.

0: niente, sta cosa è senza via d'uscita proprio.
1: Ma Fabio, c'è chi è dalla tua, io te l'appoggio tutta la vita, se mi schiacciano il pane glielo lascio lì.
0: Ma è vero, totale. Ma è
2: cos'è
0: vero,
2: che fa?
0: Ma
2: scusa, non ho capito.
0: Se mi schiacciano il pane,
2: no, rifammi sentire l'inizio.
0: Che mi appoggia,
2: no, fammela sentire.
1: Fabri, io te l'appoggio tutta la vita.
2: Ok, a posto così.
1: Ancora non lo sentire.
0: Va bene, dai, però.
2: Queste
0: tu.
2: Sono le prove audio, non è stato manipolato nulla, ok?
0: Come il pane, uguale, se è manipolato io non lo voglio.
2: Esatto.
0: Dottor Gaias, non so lei.
3: Non lo so cosa c'è da aggiungere oltre all'appoggiare qua e là.
2: Esatto.
0: Non ci si metta pure.
2: Ma
0: lei.
2: Come, ma signor qui... Gaias, lei è così, è come Fabri o è come me? Cioè, nel senso, se ne frega un po' se il pacchetto è sgualcito o va a cercare quello?
3: Me ne frego
2: quello...
3: totalmente.
2: Perfetto, vedi, quelli sani.
0: Sta sì, mentendo, ma... guarda, sta
3: no,
0: mentendo,
3: ma il pacchetto,
0: sapendo di mentire.
3: Il pacchetto è integro?
2: Sì, sì,
3: ma allora,
2: è
3: posto
2: magari
3: così.
2: Sgualcito, magari è sgualcito.
3: Allora,
2: qualcuno...
3: posto così.
2: Ma, sì. Ma poi Fabri non vuole il pane rotto, ma qualcuno mi spiega come si rompe il pane?
0: Allora, ci sono dei formati di pane che tendono ad essere croccanti,
2: sì,
0: tipo
2: okay.
0: Il francesino. Se tu okay. lo schiacci per testarne la croccantezza
2: sì.
0: e schiacci troppo, il dito sì. entra nella crosticina e lascia il segno del tuo dito.
2: Quindi... Mio Dio, vostro onore! E questa è la prova che portiamo! Non il DNA! La prova regina è questa! Il segno del dito nel francesino.
0: Ma non devi farmi passare per psicopatico.
2: Non serve che io lo faccia, Fabri. Lo sei.
4: Si
2: lo
4: è già avvicinata Francesca.
2: Esatto. Francesca, per la prima volta lì dietro sta prendendo appunti.
0: Mi sento un po' il fiato sul collo. Vabbè, ragazzi, allora diamo la linea al dottor Gaias, che è già pronto con le ultime notizie, le novità dall'Italia e dal mondo.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Sta meglio la ragazza di 19 anni ferita insieme ad altre 4 persone finite in ospedale dopo la fuga di monossido in una baita del Verbano. Non ce l'ha fatta invece Pietro Maria Fiori, 35 anni, designer di Milano. 3 anni fa la strage ferroviaria di Brandizzo, le autorità locali e i cittadini hanno commemorato ieri le vittime dell'incidente del 30 agosto del 2023 in cui persero la vita 5 operai travolti da un treno mentre erano al lavoro sui binari. A Cremona, domenica di lavoro per i cittadini in città dopo la bufera nei quartieri devastati. Nel pomeriggio arriva il presidente della regione Attilio Fontana, che in mattinata sarà a Sonico in provincia di Brescia. Il calcio, la seconda di Serie A, ieri Napoli Como 1-2, Cagliari Inter 0-1, Lazio Genoa 1-0, oggi si chiude con Lecce Roma, Atalanta Bologna. In Serie B Mantova batte Empoli 3-1. La sparatoria al rave in Svizzera, non si esclude il terrorismo, vittima una 22enne italiana abruzzese, feriti 2 connazionali. Adesso il tempo per le prossime ore.
5: Meteo. Scendendo una giornata di lunedì 31 agosto sul Piemonte e sulla Lombardia con ancora un contesto anticiclonico e di conseguenza il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi e caldo ancora estivo con temperature diurne in diverse località. Ad esempio su Torino e su Milano attorno ai 31-32 gradi. Il clima sarà più fresco nella notte e al mattino sul Piemonte, temperature minime comprese fra i 19 e i 21 gradi, un pochino più elevate, non inferiori ai 23-24 gradi sulla Lombardia. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app Trebi Meteo.
6: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Allora, mai come oggi ci serve l'aiuto della nostra Francesca Belli. Buongiorno sì. Francesca.
9: Buongiorno.
0: Allora, arrivano come ogni lunedì le pillole di psicologia e poi una seduta a parte dopo le 10 dovesse essere il caso. Di cosa parliamo oggi, Francesca?
9: Di un po' di preoccupazioni, ansie, paure dei genitori verso i figli.
0: Ok, ok, ottimo, va bene. Per bello. Cui se siete in questa condizione, certamente...
9: Non di scelta al supermercato.
0: No, no, vabbè, anche
2: beh,
0: se...
2: Beh, a me è partita una figlia per l'Inghilterra per 4 mesi, quindi sei... potrebbe essere molto utile oggi.
9: Bello.
0: Sei preoccupato?
2: Sì. Neanche un po'.
0: Ci avrei scommesso, figurati. Uno che non guarda se il pane è schiacciato nei sacchetti, ci mancherebbe altro.
2: Neanche se mi hanno schiacciato la figlia per dire.

0: Lidda che si chiama Dive Into Me. Allora, preoccupazioni, quello lì sarà il tema di genitori verso i figli nell'appuntamento di oggi con la nostra Francesca Belli. Psycho Killer. Ma chi è? Fa fa fa fa fa fa fa Francesca Belli.
1: Bella.
0: Allora, dovevamo dirlo o non dirlo?
1: Ma no, perché ho scoperto che nella versione, diciamo, originale,
0: sì?
1: Poi mette un better che però sembra Bella.
0: Ah, ok. E quindi per assonanza.
1: Io la stavo ascoltando un giorno così mentre ero qua a casa e dicevo, no, Belli. No, Bella.
0: No, Belli. Belli.
1: No, Belli, mi spiace.
0: Buongiorno Francesca.
2: Buongiorno, di nuovo.
0: Ben arrivata. Allora, visto che ricominciano le scuole, insomma.
2: Sì,
0: un po'.
2: Ricomincia la quotidianità. Non ancora le scuole, abbiamo ancora un paio di settimane.
0: Sì, vero.
2: Ho visto. Però possono ricominciare un po' di preoccupazioni, un po' di paure che poi diventano ansie, e capire come queste preoccupazioni dei genitori, che possono essere, grande premessa, fisiologiche per la crescita dei bambini, possono però interferire la crescita dei bimbi, dei figli, e quindi come possono essere trasmesse ai ragazzini, ai figli. Intanto, altra premessa, i bambini sono, io li definisco molto spugne,
0: sì.
2: Quindi apprendono e comprendono molto più velocemente.
1: Iniziano a bere presto, vero?
2: No.
1: Non quelle spugne, ok.
2: Non quelle spugne. No, comprendono molto più velocemente la comunicazione non verbale, quindi gesti, posture, espressioni facciali, tono della voce, e respirano più velocemente il clima emotivo che c'è nella situazione, piuttosto che le rassicurazioni verbali. Quindi che cosa significa? Che se io, adulto di riferimento, mi pongo in una certa maniera in una situazione che reputo pericolosa, fonte di ansia, ma verbalmente gli dico, cucciolo, tutto bene?
0: E poi, oddio,
2: esatto,
0: è questo.
2: Lui coglie molto prima il mio stato emotivo.
0: Okay.
2: E quindi interpreterà poi anche in futuro che una situazione simile a quella che stiamo vivendo è una situazione preoccupante.
0: Ok, quando non è più, cioè, nel senso, fino a che punto?
1: Tipo, se tu vai a toccare il pane e cerchi quello.
0: Ecco, vabbè, ok. Però evidentemente per imitazione anche quello poi diventa un
2: certo
0: atteggiamento.
2: Ovvio. Ma assolutamente sì.
0: Infatti io vado sempre da solo a fare
2: da
0: la spesa.
2: Giusto.
0: Si sa mai.
2: No, però è vero, cioè colgono, anche se Fabri dovesse rassicurare, no, ma tranquillo, va bene qualunque tipo di pagnotta o confezione
1: però
2: della carne.
1: Scelgo quella,
2: esatto,
1: sotto, che non ha toccato nessuno, ovviamente il bimbo,
2: sì,
1: coglie quella roba.
2: Coglie quella cosa lì, e quindi bisogna, cioè, l'idea è non trasmettere, non comunicare le nostre emozioni ai figli, tutt'altro, ma coerentemente con lo stato emotivo provare a comunicargliele in maniera regolata.
0: Ok,
2: ovviamente.
0: Quindi se sono ansioso spiego perché sono ansioso,
2: sì,
0: in quel momento.
2: Sì,
0: ok, facciamo,
2: esatto,
0: coincidere quanto
2: facciamo
0: meno
2: coincidere
0: le due cose.
2: Che così al figlio arriva un messaggio coerente. Ovviamente, okay, non è che devo comunicare uno stato di ansia non regolato, no? Eccessivo.
0: Certo.
2: Devo prima imparare a regolare gli stati ansiosi e poi provare a comunicarli.
0: Allora, la prossima volta che andrò a fare la spesa vi farò sapere com'è andata. Intanto sentiamoci una canzone e poi torniamo con la nostra Francesca Belli. Le pillole di psicologia del lunedì arrivano anche Prospa e Clooney, cioè Free Your Mind.

0: che si chiama Free Your Mind su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. C'è la nostra Francesca Belli, ci occupiamo di psicologia, quindi pillole di psicologia, ansie da genitori sì. verso i figli. Sì. Se ne abbiamo parlato anche fuori onda, per cui io anticiperei un po' quello che potrebbe essere il terzo punto della mattinata di oggi.
1: Sì, che poi queste ansie e preoccupazioni, soprattutto con la tecnologia di oggi, evolvono in quasi un controllo, ok? Io genitore ti controllo, figlio, quindi mi sto prendendo cura di te. Questa frase già stona un po'. L'esempio concreto che mi raccontano anche quotidianamente è l'utilizzo della geolocalizzazione col telefono.
0: Ok.
1: Sul telefono.
2: Che a me manda fuori di testa, come dicevo fuori onda.
1: Allora, può essere uno strumento utile, ma bisogna valutarne. Bisogna valutarne effettivamente, concretamente, a chi e a che cosa è utile. Dico a chi perché il genitore generalizzo, faccio questa premessa, generalizzo.
0: Sì, siamo sempre un po' in superficie, ricordatevi.
1: Il genitore potrebbe sentire appagata, diciamo, la sua ansia, potrebbe sentirsi più calmata. Tranquillo, calmato, esatto, nel sapere dove si trova, cioè in che contesto si trova il figlio mentre lui sta facendo altre cose.
2: Okay. Però è un problema tuo, è la tua ansia, te la devi
1: Bravi,
2: curare tu.
1: Infatti, cioè, è uno strumento di controllo, comunque monitorare, ma che serve a placare un bisogno del genitore, non realmente concretamente ad aiutare il ragazzino in sé. Perché davvero, esatto, dovesse succedere qualcosa, comunque
2: cambia niente.
1: Cambia concretamente niente. Cambia, cioè, proprio poco. Ok,
2: zero.
1: Quindi
2: non è che se uno ha un incidente o un litigio, cioè, in
1: però,
2: giro, cioè,
1: esatto,
2: come dicevi tu, lo vedo, è nel parchetto dove so che dovrebbe essere, è lì morto sdraiato, te non lo sai, perché comunque
0: esatto. Vabbè, così.
2: Allora, colleghiamoci anche i parametri vitali a sto punto al GPS.
1: No, però è vero, cioè l'idea è vero, adesso abbiamo molti più strumenti per prenderci cura, diciamo così, dei nostri figli. La domanda però che ci deve appunto guidare nell'utilizzo di questi strumenti è: ok, ma a chi serve? Cioè, è realmente in una situazione di pericolo e questo strumento serve per, oppure serve a me genitore per tranquillizzarmi?
0: Esatto. Fatemi delle domande, datevi, se no adesso non vorrei essere marzulliata.
2: La do io la risposta, è la seconda, è la B, è la B.
0: Allora, sentiamoci una canzone e poi torniamo su queste.
2: Ho vinto la Disco Radio Bag?
0: Sì, te ne mandiamo una. Dai, allora disco dal.
2: Questo è quello che dicono i genitori quando mettono il GPS?
0: I got the power.
2: I got the power!

0: Il disco degli Snap, The Power, si chiamava così dal 1991. Ciao Omar, ciao Fabri, ciao Francesca, mia figlia ha 26 anni, io non l'ho mai geolocalizzata. Beh, a parte che adesso ho 26 anni,
1: no, mai nella vita, neanche
0: ma
1: prima.
0: Mai. Mi sono sempre fidata di lei.
2: È giusto. È questo, dov'è? Che costruisci la fiducia da piccolini.
1: Ma è parlarci, sì. Cioè, con i figli, ascoltarli e parlarli, non controllarli col GPS. Sì.
0: Tra l'altro, Omar, fuori onda dicevi una cosa che riguarda i tuoi figli, non so se la vuoi ripetere, rispetto al rapporto di fiducia nell'atteggiamento scolastico.
1: Ah no, tipo il registro elettronico, esatto, l'altra cosa. Esatto. Sì, perché io li vedo veramente con il braccialetto detentivo, sti poveri ragazzi, sempre controllati, con l'impossibilità di fare qualcosa che non sia saputa dai genitori, detto che poi magari trovano il modo. Però sì, anche il registro elettronico, io per esempio non ho notifiche, cioè perché sono obbligato a entrare a giustificare le assenze, se no io non guardo niente.
2: Sai anche cosa, il registro elettronico da un certo punto di vista deresponsabilizza il ragazzo.
1: Anche perché sì, ma arriva la notifica col voto e no, beh, non me lo dici, tu sei preso tre, così.
0: Che è quello che fai tu. Allora, sì, siccome l'argomento mi sembra bello ciccione, cioè con tante cose che potremmo anche aggiungere a quelle che abbiamo già detto, magari il prossimo lunedì torniamo ancora su questa cosa.
2: Certo.
0: Intanto ringraziamo la nostra Francesca, che trovate anche su Instagram, il suo profilo è
2: Francesca Belli, psicologa.
0: Perfetto. Appuntamento.
1: Franci,
0: cosa?
1: Sai perché ha fatto questa cosa?
0: Cosa?
1: Perché temeva che avresti parlato delle ansie al supermercato. Mercato di quelli che toccano il pane.
2: Impossibile, impossibilissimo.
0: Ma non è vero. Grazie Francesca.
1: Grazie,
2: grazie a voi.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
4: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Oh, ma siamo già arrivati in fondo. Dobbiamo salutarci qua, per cui, quindi, grazie intanto a tutti quelli che sono intervenuti, messaggi al 393-800-3000, eccetera, eccetera. E poi, soprattutto, è pronta Olga per il resto della mattinata, ma grazie a Marco in redazione.
8: Grazie Marco!
7: Grazie al fantastico Omar Fantini!
9: Grazie Omar!
7: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
10: Grazie al mitico Fabri!
7: Ci sentiamo domani, belli svegli, come sempre a partire dalle 6 e poi dalle 7 con la squadra al completo. A domani, ciao!

0: 10 a un minuto.
1: Disco Radio.
0: Ero curiosa di scoprire da che parte, in che parte del mondo sta Omar, dove stava, dove era in diretta questa mattina, perché la location sembrava un po'. A me ha ricordato il film, la serie televisiva che ha ucciso Laura Palmer. Non so, ti ho immaginato in una sorta di segreta, in tutte queste pareti color. Cos'è? Color prugna quella, non lo so, comunque un colore particolare. Detto questo, ok, Bordeaux. Va bene. Lo scopriremo forse domani. Intanto, buongiorno, buona settimana, ben ritrovati, bentornati alla base. Si riparte quasi al completo, il traffico è tornato, uff, mi ero così ben abituata ad agosto. La novità di Topic è Lucky Ones.
2: Novità, novità, novità.
3: Disco Radio.

La novità su Disco Radio è questa, quella di Topic con il duo Carte Blanche, si chiama Lucky Ones. Vi accolgo in questo modo. 31 agosto, no, agosto non è ancora finito, c'è ancora l'ultimo giorno d'agosto. Auguri a chi compie gli anni quest'oggi, mio fratello Omar, compie gli anni, augurissimi, augurissimi, augurissimi. E tutti gli ascoltatori che ovviamente hanno ricorrenze importanti proprio in questa giornata. Ho tante cose da raccontarvi, ma secondo me anche voi avete tante cose da condividere. Tra poco vi riviremo una hit che ha fatto la storia del ritmo. Tornerà l'appuntamento dedicato ai film più visti al cinema, per esempio. Intanto il viaggio continua con Enrique Iglesias.

12 minuti, Bob Sinclair e Kaiser, la hit è I Can't Wait, possiamo definirla un po' come la hit estiva sicuramente di Bob Sinclair. Fitto calendario di date, eventi, serate, DJ set anche nel nostro paese, andate alla tutta grandissima, insomma. Tra poco il 1998 tornerà per farci rivivere una hit che ha fatto la storia del ritmo proprio in quell'anno lì.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: La modalità vacanza è terminata.
4: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
8: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorad Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti, il divertimento sì!
9: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
9: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via per Binzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
10: Edizione straordinaria da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato. C'è lo svuota tutto.
11: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
12: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più con l'incredibile
13: svuota tutto.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Sabato 5 settembre, le hit che hanno fatto ballare intere generazioni arrivano a Gardaland Stars Night. Special guest, Molella, DJ Antoine, Christian Marchi e tanti altri. Parco aperto fino a l'una di notte.
16: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
18: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
19: Disco Radio.
20: Buona settimana e buon lunedì, è un piacere accompagnarvi e rivivere con voi, con me Olga, una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1998. Vi ricordate i Venga Boys con Up and Down?
21: Rhythmic History.

Sapete che molte attività hanno il cartello chiuso per ferie, no? Abbiamo sempre aperti, H24 praticamente, è un piacere esserci. Intanto nel nostro viaggio abbraccio e saluto anche chi ci ascolta tramite app, uno strumento oggi insomma facile e veloce con il quale è facile portarci laddove vogliate, sempre con voi.

0: radio, ma io mai 10:32 minuti tra le nostre hit, anche questa con Chris Cross, Amsterdam. Allora, buongiorno al nostro Fabrizio Gaias.
1: Buongiorno.
0: Che si è svegliato anche questa mattina prima che il Gallo canti per portarci l'attualità di Link.
1: Direi di sì.
0: E partirei col tema lavoro, che sarebbe comunque un tema interessante. La domanda è questa, caro Fabrizio, che faccio a te e che faccio anche ai nostri ascoltatori.
1: Sì.
0: Che lavoro fate? Se vi piace il vostro lavoro, se cambiereste il vostro... Troppe domande. Il vostro lavoro vi piace? Lo cambiereste? Anzi, rifacciamo. Cambiereste il vostro lavoro?
1: No, il mio lavoro mi piace, lo amo tantissimo e sono molto fortunato a farlo con te e con tutti gli altri della squadra di Discoradio.
0: E chissà quanti sono d'accordo con te in questa cosa e quanti invece no. Quindi voi il vostro lavoro lo cambiereste? Se sì, per cosa? Al 393-800-3000.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Troppi voli pindarici faccio a volte. Subito il nostro Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno Fabrizio.
1: Grazie Olga, buona giornata. È iniziata la messa in sicurezza della Torre Civica di Cremona, danneggiata dalla tromba d'aria e dalla grandine lo scorso venerdì. Su Palazzo Comunale sono saliti gli uomini del nucleo speleo alpino dei Vigili del Fuoco. Oggi pomeriggio in città il presidente della Regione Fontana. Sta meglio la ragazza di 19 anni ferita insieme ad altre 4 persone dopo la fuga di monossido in una baita del Verbano. Non ce l'ha fatta invece Pietro Maria Fiori, 35 anni, designer di Milano. L'omicidio di Castellanza, il marocchino 41enne trovato in via Piemonte, sarebbe stato colpito altrove e poi scaricato in città, disposta all'autopsia. A Torino in manette due stranieri, avrebbero a carico 2 tentate rapine e un furto con strappo ai danni di passanti del centro lo scorso 9 agosto. Il calcio alla seconda giornata di Serie A, ieri Napoli-Como 1-2, Cagliari-Inter 0-1, Lazio-Genoa è finita 1-0, oggi si chiude con Lecce-Roma e poi in serata Atalanta-Bologna. La sparatoria al rave in Svizzera, non si esclude il terrorismo, vittima una 22enne italiana e feriti due connazionali. Prossimo appuntamento tra circa un'ora.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale. Grandi Marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche, anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Vi piace il vostro lavoro? Lo cambiereste? E se sì, con cosa? Intanto, From Disco to Disco.

0: Ero un maledo coso, non è stato. Nevo un mistero, un braghi, su un martì, proprio parte noi su fale, e noi su fale.
1: Secco!

0: Disco Radio come Olga, nel From Disco to Disco appena ascoltato, 4 hit ci hanno accompagnato fino a qui, fino alle 10.47 minuti, anche in Medusa con Don't Wanna Go Home. Tematica legata al lavoro, il tema lavoro è un tema importante, ha a che fare con il nostro benessere in primis, ci passiamo tante ore e poi da lì il legame con la nostra serenità è inevitabile. Vi chiedo, vi piace il lavoro che fate? Lo cambiereste? Se sì, con cosa? Questa è un po' la tematica di questa mattina. Sentiamo
1: che
0: ci
1: ragazzi,
0: dite.
1: Ciao ragazzi, Fabio da Lodi. Io sono un operatore ecologico e non cambierei per nessun motivo al mondo il mio lavoro, anche perché non è difficilissimo. Io se dovessi cambiare lavoro non saprei fare più niente, quindi io amo il mio lavoro, veramente mi gratifica. Teniamo pulite le strade, peccato per qualche cittadino un po' troppo maleducato, però non lo cambierei mai, perché faccio dalle 6 a mezzogiorno, poi comunque è tutta la giornata libera. Peccato che la sera, ecco, non si può stare svegli magari a guardare la televisione fino a tardi. C'è i suoi pro e contro, però credetemi, non lo cambierei mai. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Ciao Fabio, che bel messaggio, ma indubbiamente fai un lavoro che oggi è essenziale, anche perché se noi viviamo in strade pulite è perché c'è chi le pulisce, perché comunque la maggior parte delle persone andrebbe un po' educato da questo punto di vista, e non smettiamoci di farlo noi verso noi stessi e non verso le persone che si mostrano maleducati, secondo me, continuamente. Allora, parliamo di lavoro, perché questa ricerca dice che noi italiani non siamo molto soddisfatti del nostro lavoro. Quasi 7 italiani su 10 cambierebbero il proprio lavoro, non sanno da che parte partire. Si crea questo freno perché gli intervistati iniziano a pensare all'età che hanno, all'insicurezza economica che ne potrebbe derivare, che magari potrebbero affrontare un lavoro nuovo, sfide nuove, no? Quindi non sanno esattamente magari dove andrebbero a parare, quindi questa incertezza li frena. E servirebbe qualcuno che li aiuti a orientarsi, quindi il succo è che 7 persone su 10 valuterebbero un cambio lavoro, non sono pienamente soddisfatte di quello che fanno, ma non investono energie in questo per paure legate all'instabilità e all'incertezza legate alle novità. Detto questo, tema lavoro, voi vi ci ritrovate in questa cosa? Vi piace il lavoro che fate? Lo cambiereste? Se sì, per cosa? 393 800 3000.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: date più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
3: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
4: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Ritrovati su Disco Radio, buon lavoro, buona ripresa. Il vostro lavoro vi piace, lo cambiereste? Questo è un po' il tema che stiamo indagando. Alan Walker e Eva Max.

0: Cioè, questa è Where Do We Go? 10:55 minuti, tematica legata al lavoro. Cambiereste il vostro lavoro? E se sì, con cosa? Devo dire che tanti ascoltatori sono felicissimi del lavoro che fanno.
1: Ciao Olga, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Linda, io faccio la trucca bimbi.
0: Bello.
1: Mi piace stare in mezzo alle feste, in mezzo ai bambini, in mezzo ai colori, in mezzo all'arte. E quindi, per rispondere alla tua domanda, no, non lo cambierei per niente al mondo.
0: Capito? Bello, si sente, chissà quanta allegria porti e ricevi durante il lavoro. Peggy Goo!

se il vostro lavoro vi piace, lo cambiereste? Allora, la maggior parte dei messaggi è felicissima del lavoro che fa. Andrea della provincia di Pavia, 52 anni, saldatore acciaista, più di 30 anni, non cambierei mai il mio lavoro. Quest'altro ascoltatore che fa il camionario, sintetizzo, 54 anni, vediamo un po' se trovo anche il nome. Non cambierebbe mai il suo lavoro, la passione del tempo è un pochino scesa perché lo fa da 30 anni, però ama follemente il suo lavoro. 11:02 minuti. Dopo il messaggio invece di quel signore, Fabio, se non mi sbaglio, operatore ecologico, sono arrivati tanti messaggi di ringraziamento nei confronti di chi fa questa professione. Silvia, per esempio, dice: guarda, voglio ringraziare l'ascoltatore che fa l'operatore ecologico, perché effettivamente, sono d'accordo con te, l'intera categoria oggi più che mai è fondamentale, perché non è solo raccogliere rifiuti, è proprio mantenere il decoro del posto in cui viviamo, del posto che noi purtroppo a volte sporchiamo. È un benessere per tutta la comunità, quindi è un lavoro altro che nobile. La novità D.O.D. e Easy Bizu, questa è Careful.

novità è questa, quella di Dio di Easy Bisou, Careful, 11.5 minuti. Tema lavoro, tema importante, a che fare in primis con il nostro benessere, con la nostra serenità. Secondo questa ricerca, 7 italiani su 10, quasi 7 italiani su 10, cambierebbero il proprio lavoro, quindi non sono così tanto soddisfatti. Voi lo siete del vostro, lo cambiereste? Che lavoro fate? Keisha ritorna, TikTok.

0: Disco Radio De Bausa con Magnetica, 11-11 minuti. Vi piace il vostro lavoro? Lo cambiereste mai? Questa è un po' la domanda. Tanti ascoltatori no, amano il loro lavoro. Deborah D'Adesio: gestisco centri fitness in Svezia. In Svizzera, ho provato a cambiare un anno, ma non sono riuscita a stare lontana un po' da questo mondo e ci sono tornata. Anche Nicola da Mortara, tecnico tappatorista su impianti di bottigliamento, ama il suo lavoro. Lui è il tecnico che si occupa proprio delle macchine che imbottigliano letteralmente le bottiglie.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Ipercop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, due bottiglie da un litro e mezzo con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
4: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
5: Tranquilla, andiamo da Globo.
4: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
6: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
7: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Si trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
10: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooro d'oro.it.

0: centrobrianza.com.
1: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
2: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
1: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
2: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
1: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
4: Brum Brum?
1: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
4: Wow, allora vado da Brum Brum.
1: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
6: Per la gioia di ciascuno, ne vogliamo l'1 più 1.
5: Scontata!
7: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
5: Super scontata!
8: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
9: Disco Radio.
10: Benvenuti su Disco Radio. In questo lunedì la Dance Storica ritorna tutte le ore con questo appuntamento con il nostro Rhythmic History. Il 1995, da quell'anno c'è Stayin' Alive.
11: Rhythmic History. Get warm with the fever on the dance floor.

Disco Radio, Any Design, Show Me Love, LB1 ritorna nel nostro viaggio. Tema lavoro, il vostro lavoro vi piace, lo cambiereste? La maggior parte dei nostri ascoltatori sono, devo dire, soddisfatti. Io saluto questa ascoltatrice e dice: guarda, vi faccio delle semplici pulizie, lo cambierei volentieri, c'è un lavoro che mi piace, lei dice, è un lavoro che dà molte soddisfazioni, ma spesso non è ben remunerato, non è neanche riconosciuto come lavoro logorante, perché effettivamente sono lavori che andrebbero pagati di più, perché sono fisicamente logorante. Questa cosa è da considerare assolutamente. Un abbraccio grande, buon viaggio, buon lavoro, ci ascoltate lavorando. Robbie Williams torna con Rock DJ.

0: di Andrea Bocelli, David Guetta e altri artisti in questa DNA che è ritornata tra di noi. Quindi la tematica lavoro è una tematica importante. Secondo questa ricerca, 7 italiani su 10 cambierebbero volentieri il loro lavoro. Francesco, è altissima questa percentuale.
1: Beh sì, ci sta, è credibile come percentuale.
0: Tu che ne pensi?
1: Ma io penso di fare un bellissimo lavoro, ma se potessi fare il musicista sarei ancora più contento.
0: Eh sì, a tempo pieno, vivendo solo di quello. Quindi diciamo, chissà, poi la vita è lunga.
1: Beh sì, no, certo.
0: chissà, magari.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: L'avete sentito, è arrivato per noi anche Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Alla San Raffaele di Milano ha riaperto il centro di procreazione assistita. Dopo lo scambio di embrioni ci saranno controlli più stringenti, fanno sapere dall'ospedale. È iniziata la messa in sicurezza della torre civica di Cremona, danneggiata dalla tromba d'aria e dalla grandine lo scorso venerdì. Oggi pomeriggio in città arriva il presidente della regione Fontana. Sta meglio la ragazza di 19 anni ferita insieme ad altre 4 persone dopo la fuga di monossido in una baita nel Verbano. Non ce l'ha fatta invece Pietro Maria Fiore di 35 anni, designer milanese. L'omicidio di Castellanza, il marocchino 41enne trovato in via Piemonte, sarebbe stato colpito altrove e poi scaricato in città, disposta l'autopsia. Veniamo al calcio, la seconda giornata di Serie A, le gare di ieri, Napoli Como 1-2, Cagliari Inter 0-1, Lazio Genoa 1-0, oggi si chiude con Lecce Roma e Atalanta Bologna. Si riaccende la guerra in Medio Oriente, raid americani sull'isola di Larak, Teheran attacca, basi americane in Giordania e negli Emirati. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Agosto, il mese che finisce oggi, è vissuto sui giornali e anche in televisione, soprattutto su una vicenda che di per sé ovviamente non ha fatto morti e feriti, per fortuna almeno questa, ma che di cui si è parlato tantissimo, tanto da poterla noi paragonare in sede di analisi alla clamore perdurante per la vicenda di Garlasco. E la questione Ranucci, Report, La Vitola è stata infatti la Garlasco d'agosto della politica, del giornalismo, della televisione. Si sa qual è la vicenda, la si conosce bene, ma soprattutto si vede come sia stata l'occasione per contrapposizioni antichissime e anche modernissime, nuovissime sul tema dei rapporti che può avere un conduttore televisivo al di là dell'ufficialità e di come un attentato contro Ranucci, di cui tante volte abbiamo parlato, si trasformi in una fucina di dubbi di ogni tipo, di sospetti di ogni tipo, di accuse di ogni tipo. Il risultato è, come si sa, la cacciata di Ranucci dalla guida di Report e la scelta di due giovani, con conseguente ammutinamento della redazione del programma. Ma resta dall'altra parte anche l'inchiesta giudiziaria sulla Vitola, sugli autori dell'attentato alla casa di Ranucci. E tutto questo si trasforma appunto in un romanzo a puntate, di quale è lecito pensare, alla fine non si saprà mai la verità, continueranno i sospetti, le accuse contrapposte e gli atti politici.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Abbiamo 4 hit su Disco Radio. Buona settimana. Ben tornati.

0: su Disco Radio e From Disco to Disco come Olga ci ha accompagnato fino alle 11:48 minuti. I suoni di questa Coming to My Life continuano e ci portano al cinema a scoprire quali sono stati i film più visti al cinema nel weekend da chi al cinema ci è andato. La classifica in realtà non è cambiata, quindi al terzo posto c'è sempre Spider-Man Brand New Day, che si avvicina a un nuovo record perché a livello mondiale ha superato i 2,3 miliardi di dollari, entrando ufficialmente nella top 5 dei film con maggiori incassi di sempre. Ci picchia, ragazzi. Quindi si sta confermando uno dei più grandi successi cinematografici dell'anno. Alla faccia. Odissea è sempre al secondo posto, è un film, a me è piaciuto tantissimo, più che tantissimo, io ve lo consiglio. Reinventa un po' il poema omerico trasformandolo in questa bellissima riflessione su quanto l'essere umano è fragile, sui trauma comunque della guerra, sulla memoria, c'è tutto un simbolismo. Il film ha tante cose da conoscere, però guardatelo, è un film in cui gli effetti speciali sono stati ridotti al minimo indispensabile perché è stata l'abilità del regista Nolan appunto a darne credibilità, a darne emotività, e insomma c'è stato un lavoro dietro, niente male. Poi c'è un super cast. Il film più visto è sempre Oceania live action, ricordiamolo, film che ha in parte attori in carne ed ossa però inseriti in una sorta di grafica digitale con anche altri personaggi digitali, quindi non sono più solo cartoni animati, non sono solo più film veri rielaborati, c'è un nuovo filone di film cartone animato fatti appunto in live action. Detto questo, è fatto un po' per invogliarvi a una serata un po' diversa dal solito davanti a quello che è il grande schermo del cinema.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Run from the sunlight, Dracula.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Eccoci, ben ritrovati su Disco Radio. Io sono Olga, vi accompagno tutti i giorni della settimana, dalle 10 alle 13, a ritmo di musica. Abbiamo scelto Robin Schulz,

piace quando dice così. Abbiamo Gordo con Loco Loco su Disco Radio, una delle hit estive più frizzanti, devo dire, che ci sta accompagnando. Benvenuti, buongiorno. Lo so, lo spazio dedicato al cinema è un po' un must per noi della mattina. È uno spazio nel quale ci piace. Poi per tanti di noi il cinema è diventato veramente l'eccezione di quella serata speciale. Però è bello sapere cosa poter vedere o come poter passare una serata diversa proprio lì. È mezzogiorno. Poi il cinema è un po' in crisi, ma devo dire che quest'anno gli incassi, grazie a dei filmoni, Odissea in primis, questi che sono attualmente nelle sale, veramente hanno alzato enormemente il livello degli incassi, Spider-Man, anche Oceania. Devo dire che quest'anno il cinema ha avuto una sorta di risollevamento, quindi è bello anche darci questa possibilità, poi la comodità di stare a casa propria, vedersi i film, non la toglie nessuno, però è una serata un po' diversa, vissuta con due popcorn nelle grandi sale, rimane una bella esperienza da fare e anche da regalarsi. Come Olga, novità da scoprire, Cam Rudd, ascoltiamo Love Sober.

novità, si chiama Love Sober, lui è Cameron, che già conosciamo musicalmente parlando, cantautore e produttore tedesco, talento precoce. Lui già a 5 anni suonava la chitarra, guarda, che 5 anni veramente come autodidatta, quindi aveva questo istinto musicale naturale, anche un suono orecchiabile che per lui risultava facilmente traducibile in musica fin ancora prima quasi di parlare. Beato lui, tra poco Rhythmic History, Armin van Helden, questa è Want Your Soul.

0: Mezzogiorno 10 minuti, Medusa con Weekend su Disco Radio. Sono un gruppo italiano, italianissimo. Pensate che nascono a Milano proprio nel 2019. Devo dire che sono tante le hit che ci regalano piene di energia. E tra poco la storia tornerà su Disco Radio. La danza storica alla quale siamo tanto legati tornerà per farsi riascoltare nel Rhythmic History, che è vicinissimo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La modalità vacanza è terminata.
6: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Sabato 5 settembre, preparati a una notte a pieno ritmo con Cardaland Stars Night. Special guest, Christian Marchi, DJ Antoine, Molella e tanti altri. Energia pura e attrazioni aperte fino a luna di notte.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorad Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori, perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
11: Oh, hai cambiato auto?
12: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
11: Ci vado anch'io!
12: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo!
13: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos!
14: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
15: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
16: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
17: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
19: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
20: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
21: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
20: Scontata!
22: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
20: Super scontata!
23: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
1: Disco Radio.
0: Benvenuti su Disco Radio, buon pranzo, come sempre, anche buon appetito, diciamo anche questo. La danza storica ci riporta nel 2001 da Leaking Africa. Questa la adoriamo, questa ci mette in movimento.
1: Rhythmic History.

Disco Radio, come Olga, le nostre hit più ritmate della città ci accompagnano con BB Rex, con David Guetta. Questa hit si chiama Sad Girls. Arrivano vari messaggi con ciao, hai messo ricomincia, torna. Molto bene, bentornati. Saluto chi ha ripreso proprio quest'oggi a bomba, si è buttato nel tran tran. Chi si è preso una giornata invece di decompressione è lì che si sta un attimino ritrovando nella quotidianità e poi domani ripartirà insomma alla grande.

0: donna, tornata più che mai. Adesso Tiria, anche la sua hit ritorna con noi. Tra l'altro lei è in cima alle nomination dei prossimi MTV Video Music Awards, che saranno a Los Angeles il 27 settembre, quindi tra qualche settimana. Ha ben 11 candidature. Vi daremo presto aggiornamenti.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio tè.

0: non cash, poi vorrebbe.
1: Siamo gli articolo 31.
2: Ciao, sono Fabri Fibra.
3: Questo è Eddie del Pagante, spingere.
4: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
5: Drop. Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Eccoci qua, buon appetito. 4 hit le più ritmate. Iniziamo da Julio, Gang

0: radio, Axel e Bon con Whatever Turns You On. Mezzogiorno e 42 minuti, con me Olga abbiamo ascoltato il From Disco to Disco, questo vuol dire quattro hit le più ritmate, con noi Denzel, Topi e anche Julio ad aprire il bel quartetto. Look da vacanza, cioè chi ama sentirsi libero, diciamo così, meno cose addosso meglio sta, basta una canottierina, qualcosa di leggero e via. Chi invece ci va anche in camicia, in spiaggia. In vacanza però sono sempre di più le situazioni in cui è richiesto un abbigliamento definito così come decoroso. Bar, ristoranti, luoghi di mare, addirittura centri nei quali che invitano chi ci va, i turisti, a non stare solo per esempio in costume, a non mettersi la canotta. Questa cosa succede anche a Lecco sul Lago, dove un'osteria vieta proprio canottiere infradito. Loro dicono non è importante il fisico, ma ci piace che chiunque venga da noi si senta a casa ma non in spiaggia, perché questa non è una spiaggia. Un abbigliamento adeguato è indispensabile, quindi no canottiere, no infradito, no stare solo con un pezzo del costume per esempio, no? Brad Pitt o Fantozzi che tu sia, quindi specifica, non è un discorso di fisicità, è proprio un discorso che il locale ha un suo, loro lo definiscono decoro e amano che le persone che sono lì siano proprio agio, sì, comode, sì, ma non con un look che sia troppo da spiaggia, perché spiaggia non è. Non so voi come vedete questa cosa, io penso che non ci sia problema per nessuno di noi, non so c'è qualcuno che si sente in qualche modo limitato nella propria libertà, secondo me ci sta anche. Poi io penso che un gestore che ha un locale può dettare le sue regole finché siamo in questo, poi se uno è d'accordo o meno può sempre andare da un'altra parte. Come la vedete voi la questione? C'è un look che effettivamente deve essere mantenuto decoroso o ognuno potrebbe andare come gli pare ovunque?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Benvenuti su Disco Radio, saluto chi è in vacanza e ci ascolta dal mare in costume. Beh, insomma, lì se non si mette lì il costume.

Walker Faded. Ben ritrovati, abbiamo parlato di questa osteria vicino al lago di Lecco che vieta canottiere infradito. Loro dicono: non siamo in spiaggia, siamo felici che vi sentite a casa, però insomma siamo in un ristorante, quindi abbigliamento adeguato, no, canottiere no infradito. Ci sono anche tanti comuni che vietano per esempio di passeggiare a torso nudo in costume da bagno nei centri storici, comuni balneabili, cioè comuni sul mare per esempio, e ci sono proprio delle sanzioni che potrebbero punire con delle multe chi trasgredisce.

0: dolcissima lei, Ray, con Where Is My Husband. Ma noi non siamo da meno, Caravale. Senti qua, che
1: assolutamente
0: piglio.
1: Assolutamente no. Ci siamo a ricominciare una nuova settimana insieme. Che bello.
0: È un regalo. Giusto per oggi c'è Vale, poi domani torna Don, giusto?
1: È vero. Però iniziamo settembre, secondo me porta sempre bene. Inizio di settembre, cioè settembre ormai ci siamo, dai, domani. Quindi come il primo giorno di scuola più o meno, no?
0: Sì.
1: Le 13 e un minuto.
2: Disco.
1: Perché ufficialmente questa è l'ultima giornata per me di d'estate,
0: delle
1: no?
0: direttore estive, perché ovviamente l'agosto prevede tante vacanze, tante cose, tanti cambi turno, e la Vale ne approfitta per essere tanto con noi in settimana durante le varie dirette.
1: È vero.
0: E quindi è una bel tour de force tra i party, tra le mille cose che fa, insomma, una bella estate intensa di
1: lavoro.
0: Siamo
1: arrivati un po' alla fine, ma c'è ancora la giornata di oggi da condividere, poi a settembre ci sarà modo di risentirci ancora tutti i giorni.
0: Godiamocela.
1: Intanto la novità, abbiamo scelto questa, cioè Lose Myself, grazie a Olga. Un
0: grazie,
1: bacino.
0: Ciao, ciao.

Era Lose Myself di Bosa su Disco Radio, la novità ad aprire la nostra prima ora insieme in questo lunedì 13:04, lunedì che chiude un po' questo mese di agosto e fa iniziare quindi una nuova settimana che ci porta dentro al mese di settembre, mese di rientri per molti, soprattutto tantissimi sono rientrati proprio in questo fine settimana e quindi oggi, ahimè, inizia il lavoro, no? Giornata lavorativa per tantissimi. 393-800-3000 per essere dei nostri, con messaggi WhatsApp, ancora meglio note audio, così sentiamo la vostra voce. La musica c'è, Stay the Night.

0: Ocean su Disco Radio, le 13 passate da 13 minuti. Tra poco si torna a giocare, su Disco Radio vi facciamo un bel regalo, per cui cominciate a preparare lo smartphone e tra pochissimo anche un disco dance storico. Torna la storia del ritmo.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this?
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
7: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
8: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.

0: www.ipercoop.com.
1: All'Ipercoop tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
2: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna, con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
3: Radio. Amanti della dance storica lo sapete, no? L'extended version del Rhythmic History è tutte le sere dalle 21 e poi un assaggino ogni ora. 1992 to Unlimited, get ready for

0: is my music. Music.
1: Disco Radio.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Gabri Ponte e Giovanotti con DNA su Disco Radio, 13 e 22 minuti su Disco Radio. Si torna a giocare, per cui avete lo smartphone a portata di mano? 3, 2, 1, giochiamo insieme.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Siete pronti a correre in una Milano davvero inedita? Disco Radio ti regala l'iscrizione alla Salomon Running. Il 19 e 20 settembre a City Life arriva la Salomon Running Milano. Vivi il Grav Tunnel tra i monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore della città. Puoi scegliere tra 20, 15 e 10 km per una esperienza aperta davvero a tutti. Cosa vi serve? Adesso il nostro numero 393-800-3000. Dovete semplicemente inviare entro 5 minuti da adesso un messaggio con scritto Salomon e la vostra mail. Ai più fortunati il regalo arriva, l'iscrizione alla corsa. Disco Radio, il ritmo della tua città.

0: settimana lavorativa per molti, sono tantissimi quelli rientrati proprio in questi giorni dalle vacanze.
1: Sono Max, rientrato già da una settimana a lavoro e sono già stufo. Comunque sabato ero a Casteggio, ero in prima fila a seguirvi, siete stati grandissimi, avete spaccato.
0: Ma grazie. Ciao. Salutiamo ancora una volta tutti gli amici di Casteggio, è stato un super Disco Radio Party sabato sera, quindi un abbraccione a tutti quelli che c'erano. Disco Radio Party che ovviamente nel corso di queste settimane ritorneranno, nel corso di questi mesi, quindi tenete sempre d'occhio i nostri social e la nostra pagina. Allora, è vero che molti rientrano dalle vacanze, è anche vero che quelli che ho sentito di rientro dicevano: sì, vabbè, belle le vacanze, però sai che ho voglia di tornare a casa mia, sai che ho voglia di ritornare alle mie abitudini, sai che dopo un po', beh, sono anche stanco di stare in vacanza. Succede anche a voi così, è normalissimo. O magari voi in vacanza ci vorreste stare tutta la vita. Vi aspettiamo su Disco Radio 393-800-3000. Tra poco ne parliamo insieme.
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Tempo di suonarne 4 senza interruzione, torna il From Disco to Disco.

0: senza interruzione con Take Me Back, Feel the Love, Shades of Blue, John Summit ad aprire, arrivati 13:47. Stavamo dicendo che queste sono le giornate del rientro, specialmente questo weekend, bollino nero per quelli che si sono messi in macchina e sono rientrati all'ovile, possiamo dirlo così, lo virgolettiamo. Fatto sta che molti di voi da stamattina hanno ricominciato la settimana lavorativa e quindi una nuova stagione. Detto che moltissimi di quelli che ho incontrato o che ho sentito in vacanza mi dicevano: sì, belle le vacanze, però c'ho un po' voglia di tornare a casa mia, di tornare alla mia routine, ai miei ritmi, alle mie comodità. Se vi sentite quasi in colpa rispetto a questa cosa, sappiate che è una reazione del tutto normale. Capita spesso di provare più sollievo che tristezza quando la routine si avvicina, ma non è un difetto o mancanza di entusiasmo. In fondo c'è chi le vacanze manco le ha fatte, eppure è il cervello che reclama stabilità. Succede perché noi abbiamo dei sincronizzatori dell'umore, orari regolari per il sonno, pasti, impegni quotidiani che in qualche modo si riallineano, no? Da un lato le vacanze rilassano, dall'altro rompono completamente questo equilibrio e possono anche disorientare. Meno carico mentale sembra un'utopia, ma durante le vacanze ogni singola scelta, cosa fare, dove andare, come gestire il tempo, richiede attenzione più alta rispetto a quando invece tu ti vivi la tua routine, che è automatica, no? Decisioni quotidiane che sono quasi sempre le stesse. È capitato anche a voi di essere in vacanza, magari dopo un po', non succede mica subito, non è che vai a fare un weekend e dici non vedo l'ora di tornare a casa, ma magari dopo un paio di settimane ti può succedere e dici: ma sai che io c'ho voglia di tornare alla mia routine. 393 800 3000 per dirlo a Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: 10 minuti alle 2 del pomeriggio, buon lunedì, buon inizio settimana per quelli che sono rientrati dalle vacanze. La musica Alexander Stan, c'è We Are Free.

0: The Chemical Brothers su Disco Radio ci accompagnano in fondo alla nostra prima ora insieme. Abbiamo detto giornata questa faticosa per molti, per quelli che sono rientrati dalle ferie, quindi ufficialmente prima giornata di lavoro. Come siete messi là fuori? Le due del pomeriggio. Disco Radio. Praticamente siamo in orario pausa pranzo, per molti, quindi quelli che hanno già lasciato alle spalle metà della giornata lavorativa che abbiamo definita tra le più faticose dell'anno, perché ovviamente sono in tantissimi quelli che ufficialmente hanno ricominciato oggi, e quindi vi chiediamo un po' il vostro umore al 393 800 3000. Non vedevate l'ora di tornare perché in qualche modo volevate rientrare nella vostra routine, oppure non vedete già l'ora di staccare, quindi già guardate al weekend. Subito la novità Lucky Ones.
1: Novità.
2: Novità.
1: Novità.
2: Disco Radio.

La novità di Topic, c'è Lucky Ones su Disco Radio, 14:03, direi di riprendere le buone abitudini visto che praticamente settembre è alle porte, e allora fate un salto sul nostro sito discoradio.it per votare la vostra musica preferita. Siete voi a sceglierla, quindi nella sezione dedicata al Music Club, il laboratorio di musica della radio, scegliendo e votando la musica che vi piace di più, con un pizzico di fortuna vi portate a casa anche i nostri premi, i nostri gadget. Quindi perché non provarci? Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio, a quelli che l'accendono la radio in questo istante. Abbiamo scelto la prossima, Stromae, c'è Allora and Dance. Allora.

0: Erano Madonna e Sabrina Carpenter su Disco Radio, anche Bring Your Love. Tra poco invece l'appuntamento con la storia del ritmo. Lo sapete, c'è un disco dance storico che torna ogni ora su Disco Radio. La storia del ritmo già pronto per voi. Un disco dal 1995.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: We are gonna dance. Sabato 5 settembre, lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
9: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci.
10: Scoprila da
11: G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
12: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorad Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti, il divertimento sì!
13: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
14: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
15: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
16: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
17: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
18: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
17: Brum Brum.
18: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
17: Wow, allora vado da Brum Brum.
18: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
19: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
20: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
21: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
22: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
23: Benvenuti a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
24: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
23: Scontata.
25: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
23: Super scontata.
26: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
1: Disco Radio.
0: Torna l'appuntamento con la storia del ritmo. 60 minuti di musica ogni sera nell'extended version a partire dalle 21. E poi un disco dance storico anche in quest'ora. 95, Jamiroquai, Space Cowboy.

Skinwalker, Ava Max su Disco Radio. Era Fate, 14 e 21 minuti per la felicità di tutti i tifosi. Da sabato 22 agosto è ricominciato ufficialmente il campionato, ancora un po' di sospiro per il calciomercato che invece finisce domani sera alle 20, e quindi di cosa parleremo? Ovviamente di calcio. E quindi, tifosi all'ascolto, vi chiediamo innanzitutto qual è la vostra squadra del cuore e qual è la follia più grande che avete fatto per la vostra squadra. Dai, vogliamo sentire la vostra voce. 393 800 3000, le vostre note audio. Adesso Joel Corry, c'è Whisper.

0: Next is Marper su Disco Radio, 14:30, 22 di agosto. Vi dice niente? Forse a molti no, ma a tantissimi altri è una data che aspettavano da tempo, da mesi praticamente, ovvero l'inizio del campionato. Stiamo parlando di questo e vi stiamo chiedendo al 393-800-3000 innanzitutto di dirci qual è la vostra squadra del cuore, quella che vi fa battere il cuore, e poi la follia, la pazzia che avete fatto proprio per la vostra squadra. 393-800-3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: Grandi novità da Marrec.

0: Bob Temptation Island.
1: E come è fatto?
0: È uguale a tutti gli altri, ma devi chiederlo sbagliando tutte le coniugazioni dei verbi.
2: Dai.
0: Io avrebbe piacere di assaggiando kebab con dentro Yagus.
1: E poi, e poi?
0: Kebab Hormuz.
1: E questo come è fatto?
0: È uguale agli altri, ma più stretto.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Tifosi di calcio, qual è la vostra squadra del cuore e la follia più

0: L'ultima del giro del From Disco to Disco, Happiness is So Sad, insieme a Vamos alla Discoteca Paradiso, ci ha portato fino al 1997. C'erano anche Meet Me in the Dark e I Lived, quella con cui abbiamo aperto. 45 minuti dopo le 2 del pomeriggio stavamo tirando in mezzo gli appassionati, i patiti di calcio, per chiedervi qual è innanzitutto la vostra squadra del cuore e quella per cui avete fatto pazzie, quindi la follia che avete fatto per la vostra squadra di calcio. Per i veri tifosi il calcio è una cosa fondamentale. Il tempo non si scandisce da gennaio a dicembre, ma da agosto a maggio. Il campionato, ufficialmente ricominciato il 22 di agosto, continuerà fino al 30 maggio 2027, per cui ne avete di tempo per vedere partite e andare allo stadio. Giugno e luglio diventano una sorta di tempo sospeso, una lunga parentesi in cui il calcio si ferma e si aspetta in qualche modo solamente che ricominci. A rendere l'attesa un po' meno lunga, a dire il vero, ci pensano in alcune estati i tornei nazionali, i mondiali, che fanno un po' da ponte, no, tra una stagione e l'altra. E poi c'è ovviamente il calcio mercato. La Serie A ha aperto la sessione estiva il 29 giugno, che proseguirà fino a domani sera, fino alle ore 20. Ma quando finiscono tutte queste partite, anche un po' di intermezzo nell'estate, cosa succede nella mente dei tifosi? Ce lo siamo chiesti, ma se lo sono chiesti gli psicologi. Per molti si tratta solo di una leggera noia estiva, ma la psicologia dello sport e la ricerca sul comportamento dei tifosi suggeriscono, attenzione, che l'attesa improvvisa del calcio possa essere percepita addirittura come fonte di stress psicologico, una sorta di astinenza, soprattutto chi vive il tifo come parte importante della propria routine e della propria identità sociale. Uno studio inglese ha analizzato come la mancanza improvvisa di sport dal vivo possa generare stress percepito e attivando così diverse strategie di adattamento negli appassionati. Dalla ricerca cos'è venuto fuori? Che la reazione emotiva è vera e significativa e varia anche in base ai tratti della personalità. I tifosi che vivono il calcio con più enfasi tendono a percepire il vuoto con le partite in maniera un po' più stressante, no? Reagendo con anche un po' di irritabilità. Soprattutto chi vive il calcio come un momento vero e proprio di aggregazione, che so, la birra con gli amici, no? Il gruppo della curva, può avvertire in questi mesi la mancanza delle occasioni appunto legate alle partite e quindi vivere un vero e proprio disagio. Ma adesso il campionato è ricominciato e quindi ufficialmente i tifosi in qualche modo si sono un po' rimessi in sesto, partite da vedere la sera a casa e poi insomma trasferte magari anche per andare allo stadio e vedere la propria partita del cuore magari in curva. Allora 393 800 3000 per dire a Disco Radio innanzitutto qual è la vostra squadra del cuore, quella che vi fa battere il cuore, e qual è la follia che avete fatto per la vostra squadra, che so, prendere un aereo, fare lunghe ore di coda per raggiungere lo stadio e per vedere la vostra partita. 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: 10 minuti alle 15, o se vi piace di più alle 3 del pomeriggio. Benvenuti su Disco Radio, sono Valentina Guidi, diritti fino alla novità. Alok e Khalid, c'è Dive Into Me.

0: Si chiude così la nostra seconda ora insieme in questo lunedì pomeriggio appena iniziato. 50 Cent, Snoop Dogg, parlavamo di calcio, della passione dei tifosi per la propria squadra del cuore. Quindi vi abbiamo chiesto innanzitutto qual è la squadra che vi fa battere il cuore e poi se avete fatto qualche follia per la vostra squadra.
1: Ciao Disco Radio, ciao. Sono Alice da Pogliano Milanese. Ciao, io non ho una vera e propria follia. La mia squadra del cuore è l'Inter. Ma vi voglio raccontare un episodio.
0: Vai.
1: Ho portato il mio ragazzo milanista a festeggiare lo scudetto dell'Inter.
0: Mi sa che lì la follia l'ha fatta lui, Le 15.
2: Disco Radio.
0: Le 3 del pomeriggio, da qui si apre un'altra ora insieme, quella che ci porta fino alle 16. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio. La novità già pronta per voi, Easy Bisou, c'è Careful.
2: Disco Radio.

alle novità che passano in questa settimana su Disco Radio alle 15:02. Careful, Easy Bisù, sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio. In mezzo a questo pomeriggio, ciò significa che metà della giornata lavorativa è stata archiviata e quindi manca poco per un inizio pesantino per alcuni di voi, soprattutto quelli che sono rientrati in questo fine settimana. Come l'avete presa, insomma, come è andato il rientro al lavoro? 393 800 3000 per i vostri messaggi. La musica subito, Alesso Katy Perry. When I'm gone.

Radio. Tra poco invece vi portiamo indietro nel tempo, come sempre l'appuntamento con un disco dance storico. Anche in quest'ora cominciate a fare mente che cosa facevate nel 2004. Tra poco vi accompagniamo lì.

0: 22.
1: Ipercop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, due bottiglie da un litro e mezzo con lo sconto del 48% a 1,89€ e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29€. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia. I want it to
2: be free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
3: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
2: Globo Sport.
3: E intanto scopri i nuovi arrivi.
2: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
9: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
10: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
11: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
10: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
12: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
10: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
12: Brum Brum?
10: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
12: Wow, allora vado da Brum Brum.
10: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
13: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
14: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
13: Scontata!
15: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
13: Super scontata!
16: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
12: Oh, hai cambiato auto?
10: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
12: Ci vado anch'io!
10: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
17: Disco Radio. L'appuntamento con la storia del ritmo torna anche in quest'ora su Disco Radio. Allora, pronti, come promesso, vi portiamo fino al 2004. Royal Gigolo, c'è California Dreaming.

Merkel Cremont, Serena Brancale, The Colors, insieme questa Partenope, 15 e 21 minuti, la scuola ufficialmente inizia il 14 settembre, tantissimi ragazzi pronti a ripartire, invece quelle dell'infanzia riapriranno il 7 di settembre. Fatto sta che momento topico è quando entri in classe la scelta del banco, ragazzi. E allora dobbiamo chiedere a voi: eravate tra quelli che una volta arrivate in classe con il nuovo anno sceglievano i primissimi banchi, oppure si mettevano dietro per essere meno visibili, insomma, e fare anche un po' più di casino? Succedeva così ai nostri tempi, è inutile che lo nascondiamo. 393 800 3000, adesso We Are Beautiful.

0: Era Feel Love su Disco Radio. 15:30 in Lombardia, l'anno scolastico inizia ufficialmente il 14 di settembre, per le scuole di infanzia invece il 7. Fatto sta che migliaia di alunni si stanno preparando per rientrare in aula, e quando rientri il primo giorno c'è una cosa su tutte che devi fare, o meglio che noi degli anni 80-90 abbiamo fatto, ovvero scegliere il posto in classe. Ti sedevi al primo banco o all'ultimo? Francesco Di Bruno.
1: Prima fila davanti prima al professore. Fila.
0: Ma perché eri un secchione?
1: Ma certo.
0: Ah certo, vedi. Ma scusami, tu una volta mi hai detto che passavi i compiti, come facevi a passarli se eri davanti?
1: E invece perché stando davanti eri meno controllato.
0: Ah, dici che funziona
1: certo,
0: al contrario.
1: Guardano quelli dietro.
0: Vabbè, vogliamo sapere dai nostri ascoltatori al 393-800-3000 se eravate quelli che vi piazzavate nei primi banchi, proprio magari usando questo escamotage di Francesco Di Bruno, oppure eravate tra quelli che si sedevano in ultima fila. Vi aspettiamo su Disco Radio, ne parliamo tra un attimo.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Torna anche la nostra redazione, le ultime news con Francesco Di Bruno.
1: Grazie Valentina, buon pomeriggio a tutti. Incidente sul lavoro, un 55enne morto schiacciato da una soletta in cemento in un cantiere a Origione.

0: Pesotto, gravissimo invece un operaio colpito da un bancale da mezza tonnellata in un magazzino di Tribiano. Spaccate alle biglietterie automatiche delle stazioni tra Milano e Saronno, tre le persone arrestate, sottratti 300.000 euro. Il copione era sempre lo stesso, l'irruzione a volto coperto nelle stazioni ferroviarie, lo scassinamento dei distributori self-service e poi la fuga su auto rubate. Due ladri sono finiti in carcere, mentre il ricettatore dei veicoli, per il ricettatore sono stati disposti gli arresti domiciliari. Tre aggressioni ai passanti nel giro di 10 minuti nel centro di Torino, arrestato uno dei due stranieri sospettati di due tentate rapine aggravate e di un furto con strappo. Calcio, la seconda di Serie A, le gare di ieri, Napoli-Como 1-2, Cagliari-Inter 0-1, Lazio-Genoa 1-0, oggi si chiude con Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Arrestato un cittadino svizzero di 43 anni per la sparatoria al rave di Arau, dove ha perso la vita una ragazza italiana di 22 anni. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
1: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Tempo di From Disco to Disco, quindi vuol dire che ne suoniamo 4 senza interruzione. Medusa, Alessandro.

0: Si chiude così il giro delle 4 senza interruzioni con Cadabess, Negro Can fino al 2000, siamo arrivati lì. Funky Bahia, Solo Dance, Don't Wanna Go Home, Medusa, con cui abbiamo aperto 15 e 45 minuti agli sgoccioli. Praticamente ci siamo arrivati, migliaia di alunni stanno per ritornare tra i banchi di scuola. Le scuole iniziano il 14 di settembre. Il primo giorno di scuola è sempre un tasto dolente, sì, perché insomma finite le vacanze si rientra alla vita di sempre, ma anche perché c'è la scelta dei banchi. E allora chi arriva primo magari si prende i banchi all'ultime file, invece chi arriva ultimo magari si trova a stare davanti alla cattedra, e c'è chi anche lo preferiva quello come posto. Vi abbiamo chiesto, voi quando andavate a scuola quali erano i banchi che sceglievate?
1: Ciao Disco Radio. Ciao. Allora, in questione di posti a sedere a scuola,
0: sì,
1: io mi sedevo sull'ultimo banco per il semplice motivo,
0: sì,
1: perché io ero la pecora nera della classe in cui dovevo stare dietro le pecore bianche che sono davanti.
0: Ma allora eri obbligato.
1: È Eugenio il camionista.
0: Ciao Eugenio, perché succedeva così spesso, no? Quelli un po' più scalmanati venivano spesso spediti all'ultimo banco dai professori. Romildo da Valenza ci scrive: io alle elementari ero seduto al banco accanto alla maestra perché ero un bambino un po' irrequieto, alle medie invece stavo in seconda fila. Alessandro da Como: io cercavo sempre di mettermi negli ultimi banchi, ma purtroppo dopo poche settimane venivo spostato sempre a fianco alla cattedra. Anche questa era una cosa che succedeva spesso. In Lombardia l'anno scolastico inizia il 14 settembre per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e per la formazione professionale, mentre le scuole di infanzia apriranno il 7 di settembre. A Milano è nata la prima scuola pubblica che sperimenta il metodo finlandese. È l'Istituto Comprensivo Simona Giorgi in Viale Brianza, avviato a settembre una sperimentazione pilota ispirata appunto al modello organizzativo finlandese, introducendo moduli didattici più lunghi, meno materie al giorno, molta didattica in laboratorio, lavori di gruppo, e riducendo drasticamente o eliminando addirittura i compiti a casa per mettere al centro il benessere dello studente. Orario spezzettato addio, si abbandonano le ore da 60 minuti per moduli più ampi, meno materie. E poi veniamo al nocciolo della questione: non ci saranno più le file, e quindi prima, seconda, terza fila o ultima, primi banchi o ultimi, ma in realtà l'idea è quella di creare un gruppo di aggregazione dove ogni studente venga incluso, quindi praticamente posizionati in aula a ferro di cavallo. Ecco che qui non avranno più il problema di entrare in classe e prendere il posto che gli piace di più. Chiediamo invece a voi, quelli che sono andati sui banchi di scuola negli anni 80-90, qual era il posto vostro preferito? Gli ultimi banchi o i primi? 393-800-3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Buon lunedì pomeriggio, ultimo giro, 10 minuti alle 4. Tra poco torna il buon Fabio Marelli. Adesso Martin Garrix, c'è We Are the People.

0: Il disco che in qualche modo l'ha un po' consacrata, no? Lady Gaga, Poker Face su Disco Radio. Siamo tornati fino al 2009. Tempo di salutarci perché arriva Ciao. Il buon Fabio Marelli.
1: Ciao.
0: No, stavamo pensando Ciao. Che al rientro dalle vacanze, no? Sì. Siamo ricchi di cose
1: pensando?
0: Che
1: noi. Ah, noi voi.
0: Ricchissimi di cose, di emozioni vissute
1: sì,
0: in
1: di
0: vacanza.
1: Sì, di emozioni, ricchissime di emozioni.
0: Ma poi poverissimi.
1: Basta, per il resto.
0: Funziona così un po' per tutti, credo.
1: Il resto. Vuoi andare in vacanza? No?
0: Certo, spendi, allora, no? Spendili sti soldi.
1: Sono le 4 in punto.
2: Disco Radio.
1: Per dire, quando vai in vacanza? Domani.
0: Domani senza soldi. No, non vado in vacanza. In realtà mi riposo un attimino perché quest'estate è stata un po' carica di cose da fare, no? Visto che tutti quanti voi siete andati in ferie.
1: Non hai fatto nulla. Eri a Rimini a prendere il sole.
0: Sì, certo.
1: Due giorni di mare ogni Ovvio. Due settimane.
0: Certo, vabbè, sì, ti piacerebbe.
1: E si lamentano sempre.
0: C'hai ragione. Comunque, da domani io sarò a casa, poi ci sentiamo come sempre nel weekend.
1: Andate a trovare la guida a casa. Comrade, love sober.
0: Posso star da sola?
1: No.

0: farà, non Gerard Pagina, ma insomma arriveremo all'inizio della nuova stagione autunnale. Va bene, allora direi di iniziare come sempre, se ci siete e ci siete, direi.
1: Bene, è l'ultimo di agosto!
0: Direi di cominciare, andiamo!

0: Le Cazze Icon Animal. Siamo a ridosso un passo dal Rhythmic History.
1: Ragazzi, 34 gradi.
0: Sì.
1: Ma chi se ne che siamo rientrati, siamo operati di quel lavoro da X giorni.
0: Siete rientrati.
1: L'importante è che c'è il sole.
0: Bravo.
1: Il sole.
0: Il sole dentro.
1: C'è essere solari.
0: Sì, bravo.
1: Viva di scoraggio, sì, giusto per chiudere.
0: Bravo, bravissimo.
2: L'estate non è ancora al suo punto di arrivo.
0: No,
2: se il Marelli non va in ferie,
0: no, no.
2: Altre tre settimane di centro estivo.
0: Assolutamente sì. Dove volete che vada? Arriva il Rhythmic History che inizia così. Che se avete riconosciuto potete cantare o semplicemente annunciare voi.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, due bottiglie da un litro e mezzo con lo sconto del 48% a 1,89€. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29€. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli €49,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
10: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
9: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile
10: svuota tutto!
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!

0: Autoscuola.com.
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
0: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum?
0: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
0: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
6: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
10: Disco Radio.
11: Riconosciuto Rhythmic History?
12: Sì.
11: Mi sa di sì. Proprio tutti.
12: La, la, la, la, la, la, la.
11: Prezioso e Marvin. Rhythmic History.

0: Le 4 e 22 minuti, centresimo pomeridiano su Disco Radio tra le 4 e le 7 insieme a me. Sono Fabio Marelli, ma lo possiamo fare in qualche modo. Da questa settimana iniziano anche i grandi eventi di corsa su Disco Radio. Ce ne sono due, il primo è questo.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: La Night Run Monzino che è in arrivo sabato. Ma adesso sono pronto già a regalarvi anche subito dopo il grande evento di corsa, il secondo sempre di questo mese, insieme a Disco Radio in una Milano inedita. E allora vi regaliamo l'iscrizione anche per la Salomon Running, che sarà poi più in là, il 19-20 settembre a City Life, Salomon Running Milano. Potete vivere il gravel running tra monumenti, salite, gradini, sentieri nascosti nel cuore della città. Potete scegliere tra 20, 15, 10 km, un'esperienza aperta a tutti. Numero 393-800-3000, 5 minuti da ora. Per mandare un sms, whatsapp o telegram dovete scrivere in questo caso Salomon, aggiungete la mail, ai più fortunati regalo

0: con la Salomon Running. Tra poco facciamo il punto nella prossima mezz'ora.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: E rifacciamo il punto con le ultime di Link, l'attualità. Torna Cinzia Morgante.
2: Eccoci, mille grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati. In primo piano purtroppo abbiamo le notizie delle morti sul lavoro, colpito da un malore mentre stava scaricando dei pacchi, soccorsi inutili per un corriere di 42 anni a Piacenza. Oggi gli scadeva il contratto, i colleghi in sciopero contro i carichi. Incidente sul lavoro anche nel Varesotto, a Origio, morto in un cantiere un 55enne, in gravi condizioni all'ospedale Niguarda un altro operaio di 47 anni. Travolto da un bancale in un magazzino a Tribiano, nel Milanese. Notizia per gli automobilisti, telecamere attive a Milano. Da lunedì prossimo, 7 settembre, scatteranno le sanzioni nella ZTL dell'isola. Lo ha reso noto il comune, attiva tutti i giorni dalle 19.30 alle 6, previste deroghe per residenti, domiciliati, lavoratori e specifiche categorie di veicoli. Calcio, si chiude stasera la seconda di Serie A di campionato, alle 18.30 Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta-Bologna. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per 15 giorni, Madrid replica con altre 2 settimane di controlli sugli arrivi dal nostro paese. Le news tra un'ora, al tempo di domani.
3: Meteo. Si confermano condizioni di prevalenza stabile anticicloniche sul nord tra Piemonte e Lombardia anche nelle prossime ore, giornata di martedì con qualche annuvolamento sparso al mattino, specie a ridosso delle zone prealpine e piemontane. Nel pomeriggio tanto sole e al più qualche annuvolamento in montagna, sulle Alpi ma con basso rischio di precipitazioni. Temperature minime intorno ai 20 gradi, le massime si mantengono sempre molto elevate, tipicamente estive, fino a 31-32 gradi in pianura in città, Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Donna Danzetteria. 4-7 interruzione del nostro primo From Disco to Disco di questa settimana. In tanti sono già rientrati, in tanti sono già di corsa. E del resto è lunedì, anche se è l'ultimo di agosto.
1: Bentornati tutti.
0: Grazie.
1: Forza con la musica che è top, forza, su Disco Radio,
0: forza, forza.
1: E poi Marelli,
0: che?
1: Non mi è mancato Marelli. A me tantissimo.
0: Che
1: era a Seul, 23 giorni a Seul.
0: Bello.
1: Cacchio se mi siete mancati.
0: Ci credo.
1: Ciao Marelli.
0: Ciao, ciao, siete mancati anche voi. Beh, però potevi ascoltarci con l'app anche da Seul. Allora facciamo così, man mano che rientrate vi invitiamo ai grandi eventi Disco Radio della nuova stagione, i primi di corsa. Poco fa vi abbiamo già regalato quelli della Salomon Run in Milano, che sarà il giorno 20 di settembre. La primissima è già questo sabato ed è una notturna, nel senso che si corre di sera, la Night Run Monzino. Questo 5 di settembre, sabato 5, vi aspetto con Disco Radio a City Life. Può essere un'occasione per vederci, per correre voi se volete 5-10 km al ritmo che volete, soprattutto aiutare la ricerca. Il centro cardiologico Monzino è l'ospedale del cuore di Milano, il top che abbiamo in Italia, tra i più importanti al mondo. L'obiettivo è sensibilizzare ed educare alla prevenzione cardiovascolare, che potrete naturalmente anche usufruire del questo servizio naturalmente il sabato, quando insomma si correrà. Noi saremo lì presto, prestissimo, insomma già dal pomeriggio 19:30 si parte con la corsa. Venite a trovarci che ci salutiamo già.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Stanno tornando tutti e molti sono partiti, però.
5: Ma è un mese in Tunisia, sono tornato adesso. Ben tornato. Non ho proprio voglia di sentirti.
4: Non ci

anche di corsa con Disco Radio. Allora, per essere dei nostri, sia per la Night Run Monzino di questo sabato 19.30 a Milano, che poi anche quella dopo, la Salomon Run in Milano, fate riferimento al sito che è sportitude.it e ci troverete lì.

Lose Myself, The Bausa. Novità delle 5. Chi fa un lavoro dolce? Se pensate lo sia, al 393-800-3000 potreste essere i candidati perfetti per un concorso che cerca dei candidati perfetti, sia come giudici che come concorrenti. Con un audio è meglio, ve lo ripeto, 393-800-3000, cerchiamo chi fa un lavoro molto dolce.

0: Jenny, Boys Noize, Dracula, 5-7 minuti, cerchiamo i candidati perfetti per un concorso. E allora sentiamo chi fa un lavoro dolce, il più dolce, quello che pensate insomma di fare voi, magari va bene.
1: Ciao Fabio, ciao. Più dolce di così, vai. Io faccio caramelle in una fabbrica di caramelle.
0: Perfetto.
1: Marco da Silvano d'Orba.
0: Mandene due.
2: Il mio lavoro non è dolce, ma a me piace, va bene così. Poi comunque ti volevo dire che la villa in Sardegna, l'ho chiusa, ho messo le chiavi sotto il tappetino.
0: Ma basta,
2: ho chiuso l'acqua, ho chiuso il gas, tutto a posto e niente, ci vediamo al prossimo anno.
0: Ma basta con sta villa Marelli. Tra poco cerco anche Tamarri, perché in arrivo i Tamarristori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, due bottiglie da un litro e mezzo con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
6: No, no, non ho niente da mettermi.
7: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
6: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
7: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
6: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
8: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: La modalità vacanza è terminata.
11: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
12: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
15: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Color Ad Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori, perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
18: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
19: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
20: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
21: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
22: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
23: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104. www.ogivilla.com.
0: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
0: Scontata!
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
0: Super scontata!
21: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
4: Disco Radio. Ci siamo?
24: Marelli, sì. Sai che ora è?
4: Sì, sono le 5:13.
25: Con Disco Radio, sai, è sempre festa.
4: È quell'ora lì.
25: E quando ascolti poi Marelli è una festa.
4: Che bello.
25: Ciao Marelli!
4: Ciao! È arrivato Tamarri. Il Tamarristori, eh?
24: Story.
4: È quell'ora lì.

0: Cerchiamo chi fa un lavoro dolce e poi i candidati perfetti, sia come concorrenti che come giudici.
1: Ciao Marina da Cologno.
0: Ciao Marina.
1: Beh, io faccio l'educatrice di asilo nido. Sicuramente bisogna essere molto dolci per fare questo lavoro.
0: Molto.
1: Un saluto.
0: Chissà se cercano anche magari un'educatrice.

0: Ciao Disco Radio.
1: Ciao,
0: io sono Lisa, sì, e faccio fiori di carta. Non so se definirlo un lavoro dolce, romantico o magico.
1: Bello, mi piace molto. E se sei brava a fare il tiramisù, magari sei la candidata perfetta.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
1: Disco Radio. Diamo in redazione Link l'attualità delle 5:30. Torna Cinzia Morgante.
3: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. In primo piano purtroppo le notizie delle morti sul lavoro. Colpito da un malore mentre stava scaricando dei pacchi, soccorsi inutili per un corriere di 42 anni a Piacenza. Oggi gli scadeva il contratto, i colleghi in sciopero contro i carichi di lavoro. Morto in un cantiere un 55enne a Origgio, nel Varesotto. Altro incidente sul lavoro a Torino, in gravi condizioni un 66enne caduto da un solaio in un cantiere di un locale in corso Orbassano, in codice rosso al CTO. In gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano un altro operaio di 47 anni, travolto da un bancale in un magazzino di Tribiano. Sono bravo nel taekwondo e ha ferito un collega al torace, licenziato un dipendente alla Ferrero di Alba a Cuneo, ha presentato ricorso contro l'azienda, respinto dal Tribunale di Asti. Calcio, si chiude stasera la seconda di Serie A di campionato, alle 18:30 Lecce-Roma, alle 20:45 Atalanta-Bologna. Le parole del presidente USA Donald Trump, l'Iran è una nazione ufficialmente fallita, ha detto. Le fucilate a Rey Vadarau, arrestato un 43enne svizzero. Le news tornano tra un'ora.
4: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Cerchiamo chi fa il lavoro più dolce per un contest.
8: Io lavoro nella depurazione delle acque reflue. Può essere dolce come lavoro?
1: No, proprio dolce

0: Lemonade 2001, chiudiamo con Move Your Feet. Le 4 senza interruzione di un nuovo From Disco to Disco. Oh, per ora vince l'ascoltatore che fa il lavoro più dolce, Marco, che lavora in una fabbrica di caramelle. Chi offre di più, di meglio, di diverso, di peggio, di, insomma, le acque dolci non valgono. Cerchiamo i candidati perfetti per le semifinali e la finale del Tiramisù World Cup 2026. In palio ci sono 130 posti nella giuria popolare. I giudici devono essere però professionisti del settore o di settori collaterali, insomma, la pasticceria. Quindi lui andrebbe bene. Chissà se fanno le caramelle al tiramisù, può essere. Perché, insomma, bisognerà assaggiare e valutare i 320 tiramisù preparati da tanta roba. Preparatevi un po' di Alka-Seltzer prima dai concorrenti di questa edizione di quest'anno, che sarà a ottobre a Treviso. Il click day per candidarvi come giudici sarà il 12 settembre dalle 10 a mezzanotte. Però bisognerà superare un quiz composto da 15 domande. Non è che lo faccio io il giudice così. Bisogna essere preparati sulla ricetta, regolamento, cultura del tiramisù. Vi potete già allenare, capire se avete la stoffa per diventare giudici con un test di prova. Cercate la sezione giudici sul sito del contest, che è tiramisuworldcup.com. Se invece lo fate bene, mandate in via Melchiorre Gioia 65 barra a Milano alla mia attenzione, Fabio Marelli. Valuterò io il miglior tiramisù dei nostri ascoltatori. Senza liquore, per favore, che gradisco.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Disco Radio, ai più dolci soprattutto, quelli che sono capaci di fare, insomma, un ottimo tiramisù. Sono qui per voi se volete. Intanto, anima.

0: I Could Be The One con Avicii, Nicky Romero. Siamo arrivati alla novità delle 6. Tra poco,
1: Disco Radio.
0: Tra poco le 6, subito invece Lucky Ones, la nuova di Topic.

Vedi? Quando uno è fortunato. Lucky Ones, da Big. Novità delle 6. Terza ora insieme a me, sono Fabio Varelli, è tutto pronto per il Play the Game Summer. E qui non bisogna solo essere fortunati, oggi bisogna anche essere bravi, bravi, bravi. Pipistrelli. I delfini che sono pipistrelli, va bene, come sempre. Ringraziamo Edo Munari per tutta l'effettistica, tutto quello che sentite, tutto ciò che è estivo, gabbiani che sembrano pipistrelli o pipistrelli che vorrebbero essere gabbiani. Per introdurvi a cosa? Ecco, il suono misterioso. Oggi giochiamo a questo, suono estivo, misterioso, ancora per qualche settimana finché poi non inizierà la nuova stagione. Allora, attenzione bene perché potrebbe essere in qualche modo confuso il suono estivo misterioso. Ve lo faccio sentire solo un istante, poi per intero più in là, se proprio tutti non doveste arrivarci, magari anche con qualche aiuto. Il suono misterioso estivo misterioso di oggi fa così. Vi prego, abbiate pietà di me. 393 800 3000. Andiamo per esclusione. O magari avete già capito qual è il suono estivo misterioso.

0: capitano di ogni giorno nel nostro centro estivo pomeridiano tra le 4 e le 7. Non chiudo prima di quell'ora, anche il suono estivo misterioso da riconoscere, vi prego, quello che dite. Tra poco arriviamo ai vostri messaggi, prima però incombe il Rhythmic History e quest'estate ci stiamo divertendo anche a farvelo scegliere in qualche modo. Allora scegliete il prossimo, il più votato lo ascoltiamo, 1999, per scegliere Better Off Alone di Alice DJ, oppure B per preferire Kina di Strange Love dal 94. Il più votato tra poco lo sentiamo.
1: Chiudiamo con il bagno.
2: Il bagno.
1: Vi dico certo. Solo attenzione. Ci parla di uno scrittore, giornalista e sceneggiatore italiano che nella sua lotta contro la mafia si arrabbia diventando biondo e super cazzuto.
2: Sì.
1: Roberto Super Savian.
2: No, vabbè.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
6: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
7: Sabato 5 settembre, le hit che hanno fatto ballare intere generazioni arrivano a Gardaland Stars Night. Special guest, Molella, DJ Antoine, Christian Marchi e tanti altri. Parco aperto fino a 1 di notte.
8: La modalità vacanza è terminata.
9: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorad Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti, il divertimento sì!
12: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
13: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
14: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci.
17: Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
18: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
19: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
18: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre, approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
19: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
20: Oh, hai cambiato auto?
21: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
20: Ci vado anch'io.
21: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
22: Benvenuti a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
23: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
22: Scontata.
24: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
22: Super scontata.
25: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
0: Disco Radio. Stiamo lasciando il tempo di ragionare sul suono misterioso, tra poco ci torniamo. Vi abbiamo lasciato il tempo invece di preferire votare una delle due tra LSDJ A e Kina B. Avete preferito Better of Alone. Rhythmic History.

0: gioco a voi, ma Another 54 Ultra era Talk to You. È il suono misterioso, vi ha sentito insomma un istante, come sempre una frazione, un secondo, e adesso sentiamo voi, insomma diamo per esclusione cosa non è il suono misterioso.
1: Il risucchio del frappè.
0: No,
1: la cannuccia naturalmente.
0: No, no, non è quello, non è quello.
2: Non è questo suono estivo. Qual è? È quello del bere dalla cannuccia.
0: No, non è quello, la cannuccia.
2: Che dite, ho indovinato?
0: No, mi sa proprio di
1: ciao,
0: no.
1: Marelli, ciao Marelli, un gavettone che si sgonfia.
0: Ma no, tocca dirti di no,
3: Marelli, è la panna spray.
0: Buona, però quella la puoi anche sentire d'inverno, diciamo, no? È più estivo.
4: A me sembra quando esce l'aria da un palloncino, che fa tipo... Può essere?
0: Ma come faccio a dirti di no? Ma devo dirti di no, dovete essere specifici, è un suono estivo, misterioso. Palloncino anche per
5: l'inverno. Ciao, un suono misterioso estivo è quando si spreme la bottiglietta del doposole o della protezione solare in spiaggia ed è quasi vuota.
0: Mariano. Vabbè, praticamente l'abbiamo sentito per intero e allora...
3: L'acqua di uno scivolo, ciao!
0: L'acqua di uno scivolo, la pompa dell'acqua di uno scivolo,
6: Lo so, Marelli, compressore per gonfiare i materassini!
0: Ma no, è il contrario!

0: si porta a casa la Disco Radio Bag estiva, il Play the Game Summer ci regala questo. Avete capito allora qual è il suono misterioso oppure no?
1: Ciao Marelli,
0: ciao. Vai, vai.
1: Ma è mica il rumore della pompa quando toglie l'acqua dalle piscine?
0: Ma no, ma è molto più semplice.
2: E quando si sgonfia il pallone, il super santo.
0: No, ma quello puoi sgonfiare anche d'inverno,
3: Fabio. È il palloncino, la bomba d'acqua, quando la svuoti, quando la fai sfiatare. Ho vinto?
0: No, non hai vinto, siamo lì.
4: Una pistola ad acqua.
0: Vero? Ve lo faccio sentire per intero, giusto così come pro forma. Avete capito qual è il suono misterioso?
5: È un attacco di squarau.
0: Allora!
6: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
7: Disco Radio.
0: Ciao Ciseri, l'attualità di Link, la redazione, Cinzia Morgante.
8: Mille grazie Fabio, buona serata a tutti, ben ritrovati. C'è stato un incidente stradale a Milano, è stato investito da un mezzo pesante ed è morto un 52enne. Inutili soccorsi, è accaduto tra Corso Lodi e via Battaglione, avrebbe attraversato la strada con il semaforo rosso. Chiuso per un guasto agli impianti, da venerdì scorso il servizio dialisi nell'ex ospedale di Castellamonte nel torinese. Pazienti dirottati nelle strutture di Caluso, Ivrea e Cirié. Il sindacato Nursind chiede alla ASL chiarezza e data della riapertura. I danni della tromba d'aria a Cremona. Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, in visita nei luoghi più colpiti. Operazioni di messa in sicurezza della torre civica. Tribune vicine al sold out e una risposta del pubblico che si annuncia straordinaria, presentata oggi l'edizione 2026 del Palio di Asti, aggiunti quasi 500 posti, si corre il 6 settembre. Calcio, si chiude stasera la seconda di Serie A di campionato, via Lecce-Roma alle 20.45, Atalanta-Bologna. Denatalità all'Istat, nel 2050 in Italia le coppie senza figli supereranno quelle che li hanno, le news tornano tra un'ora.
6: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire.

0: Grandi Marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Vabbè, oramai avete capito che il suono misterioso era quello.
3: Il mare a mezzanotte.
2: Ma come? Ma cosa? Disco, disco.

0: tutti, devo dire non tutti. Andiamo all'anzo da Marco.
1: Pronto?
0: Ciao Marco, come stai?
1: Ciao Eli, sto tornando a casa da lavoro.
0: Ah, tutto bene allora, direi, no?
1: Sì, sì, benissimo, sono quasi arrivato a casa.
0: Anche perché mi sa che sai anche qual era il suono estivo, misterioso, che faceva così. Giusto, ti prego, dici sì, qual è?
1: Il materassino che si sgonfia.
0: E allora? If you wanna play the game. Va bene, perché mi devo sempre infilare in queste robe. Marco, complimenti, hai vinto la nostra radio bag estiva. Senti, anche
1: grazie
0: se
1: mille.
0: Sarà un po' autunnale, siamo a cavallo tra agosto e settembre, insomma.
1: Vabbè, l'importante è vincere almeno una volta.
0: Oh, da quanti anni era che ci provavi?
1: Ma non lo so, un botto.
0: Bene, bene Marco. Che fai nella vita che non te l'ho chiesto?
1: Sono un muratore tassellista.
0: Urca, quindi ti sei fatto un mazzo anche oggi? Alla grande.
1: Sì, come? Oggi sì, sotto il sole.
0: Cos'è?
1: Sì.
0: Urca, ma quindi esterno, piastrelle esterne, pavimentazioni?
1: Sì, sto facendo un terrazzo, sì.
0: Un terrazzo, sì. Mamma mia.
1: Sì.
0: Veramente. Tanta stima per voi che fate un lavoro.
1: Grazie.
0: Così poi sotto, oggi c'era di
1: vabbè,
0: nuovo.
1: Ci vuole anche la passione.
0: 30 gradi. Eh beh, certo, passione, precisione e sì. Tutto. Marco, ti mettiamo sì. Allora una piastrella rotta se vuoi anche dentro la disco Radio Bag.
1: No, se vuoi te la mando io.
0: Ah, sicuramente sarà più bella le tue. Se vuoi salutare chi vuoi, fai pure, Marco.
1: Saluto tutti quelli che mi conoscono e un saluto grande a te.
0: Grazie, davvero, un abbraccio. Ciao Marco.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao. Buona serata.
1: Ciao, ciao.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: E alla fine lo sapevano tutti qual era il suo vestito misterioso. Al 393-800-3000, grazie tanti.
6: Lo so, è un materassino che si sgonfia.
5: Hai ragione, domani provate di nuovo.

0: me subito dopo il Play the Game Summer.
1: Vabbè, siamo alle solite, cioè, adesso Marelli ha risolto il problema di ripiastrellare il bagno della Villa Marelli.
0: Ma non è vero, poi non esiste Villa Marelli. Sentite, vi aspetto anche stasera con Ausip e Funky, il Soul Set, un assaggino di questa musica.

0: Pronti? No, dico, siete pronti?
1: Siamo pronti?
0: Aiuto!
1: Rullo di tamburi! Ciao!
0: Quindi torni poi!
1: Torno!
0: Vai, ma torni!
1: Alle volte ritornano!
0: Allora, in 11 secondi raccontaci le tue vacanze!
1: Bellissimo! Un sacco di animali, un sacco di spiagge, un sacco di mare bellissimo, mi sono rilassato, se mi volete dare altre 2 settimane di ferie, io ci sto!
0: Ma donne?
1: Io ci... Donne? Come donne?
0: Mancava...
1: Le donne! Le 7!
0: Hai detto animali!
1: Animali.
0: Cibo?
1: Cibo.
0: Non l'hai detto.
1: Vabbè, però
0: vabbè,
1: c'era.
0: Cibo.
1: Vabbè, non è stato.
0: Le due cose più importanti per te, cibo e donne, cibo non le proprio
1: donne. Donne? Cosa dici? Io ormai basta.
0: Basta, uomini?
1: Ho tirato il remo in barca.
0: No, neanche.
1: Nulla, niente, zero, niente, basta, vabbè. Basta così. Però radio, radio da oggi, benvenuti su Disco Radio.
0: Grazie.
1: Ritorniamo a casa dopo la giornata lavorativa per le prossime 3 ore. Io sono Alessio Easy, Fabio torna alle 22.
0: Dici?
1: C'è il nuovo di D.O.D. e Easy Bisù, questa è Cough, che... Quello là.
0: Eh?
1: Eh? Ah,

Couple, il nuovo di Dio di Zibisù. Siete su Disco Radio, il ritmo della tua città. Io invece sono Alessio Luisi e sono un po' spaventato, ma non tanto dal ritorno, sai, si torna al lavoro, i ritmi che almeno per quanto riguarda noi che viviamo a Milano sono sempre, sempre di corsa, sempre in giro, sempre a fare cose, ma il problema sono i buoni propositi. Non so voi, ma io mi ero detto al ritorno dalle vacanze, personal trainer, perdiamo un po' di chiletti, ci mettiamo in riga. Il problema è che quel giorno è arrivato. Mannaggia me a quando l'ho detto. 3 ore insieme, sono Alessio Risi, lei è

0: Khalid, questa era Dive Into Me. 19.9 minuti, lunedì sera di Disco Radio. Anche voi state tornando a casa dopo la giornata lavorativa? Allora, tra poco ci godremo insieme un bel Rhythmic History. Vi riporto nel 1988 con gli Inner City.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, due bottiglie da un litro e mezzo con lo sconto del 48% a 1,89€, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29€. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro d'oro.it.
5: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car ai SUV a partire da 7.950 euro grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
6: Sabato 5 settembre, preparati a una notte a pieno ritmo con Cardaland Stars Night. Special guest, Christian Marchi, DJ Antoine, Molella e tanti altri. Energia pura e attrazioni aperte fino a

0: Centrobrianza.com. Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
1: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
0: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
1: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
2: La modalità vacanza è terminata.
3: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
6: Disco Radio 19:13 nel lunedì sera di Disco Radio. Torna puntuale il nostro Rhythmic History. In questo caso vi riporto addirittura nel 1988 per riascoltare Good Life, Inner City. Rhythmic.

Lei è una di quelle artiste che durante il concerto chiede a tutti i presenti di posare il cellulare, di metterlo in borsa e godersi il momento. È successo anche questo fine settimana al Reading Festival con Florence and the Machine. C'era Spectrum su Disco Radio. Ancora buon lunedì sera da me, sono Alessio Roisi. Come sempre vi ricordo che potete entrare nel nostro mondo per esempio sui social. Non ci seguite ancora, è il momento di farlo. Disco Radio è il nostro account ufficiale su Instagram. Adesso Alan Walker, Eva Max.

0: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. C'è stato un incidente stradale a Milano, investito da una betoniera è morto un 52enne, inutili soccorsi, accaduto tra Corso Lodi e via Battaglione, avrebbe attraversato la strada con il semaforo rosso. Una dottoressa e un'infermiera aggredite e ferite da un 16enne entrato l'altra sera nel pronto soccorso dell'ospedale Manzoni di Lecco. Visibilmente agitato, già noto al personale sanitario per problemi psichiatrici. A Torino tre aggressioni col monopattino in 10 minuti in centro, un arrestato, trasferito in carcere, si trovava già nel CPR di Corso Brunelleschi, ricercato il complice. Calcio, si chiude stasera la seconda di Serie A di campionato, secondo tempo di Lecce-Roma, 0-3 alle 20.45 Atalanta-Bologna. Mercato Moise Kean al Como, visite mediche terminate, prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 35. Buone notizie dalle ragazze di Velasco, europee di volley, l'Italia stacca il pass per i quarti di finale, Bulgaria battuta 3-0, le news tra un'ora, c'è Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: E si ritorna a parlare delle guerre, per la recrudescenza a Hormuz, ma anche per il lavorio attorno al conflitto che dura da più tempo, quello d'Ucraina. Le novità di oggi riguardano qualcosa che si è verificato in due posti diversi. In Asia, al vertice che ha visto insieme Putin, Xi Jinping, ma anche l'indiano Modi, come dire, quasi metà degli abitanti della Terra, visto che soltanto messi insieme Cina e India sono oltre 2 miliardi e mezzo di abitanti. Comunque, in realtà, tutti coloro che dialogano comunque hanno continuato a dialogare con Mosca anche in questi anni. E da lì c'è stata la pressione, sia pure diplomatica, sia di Modi, sia di Xi Jinping nei confronti di Putin per porre fine al più presto al conflitto d'Ucraina. Ma la vera sorpresa è stata quella che si è verificata dall'altra parte del mondo, negli Stati Uniti, dove è in corso il G20, il vertice dei 20 paesi più influenti del mondo per quanto riguarda il settore dell'economia. I ministri economici e i governatori delle banche centrali si sono ritrovati. E la sorpresa è stata che il padrone di casa Bessent, il ministro, il segretario all'economia americano, ha introdotto il ministro delle finanze russo Siluanov, di cui non si sapeva che sarebbe stato presente. E c'è stata la protesta però degli altri ministri, quelli europei, che non hanno voluto Siluanov nella foto di gruppo, nella tradizionale foto di gruppo. Che cosa vuol dire questo? Niente, dal punto di vista formale molto, dal punto di vista sostanziale un po' di meno, anche perché Bessent in realtà ha dialogato in bilaterale con questo ministro, con Siluanov, anche su quello su cui preme e molto l'America, cioè un vertice che ponga fine alla guerra, in cui si guardino negli occhi Trump, Putin e Zelensky. Utopia?
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Quest'estate vi siete innamorati? Raccontatemi la vostra love story al 393 800 3000, intanto 4 senza interruzioni.

0: avevo 13 anni. No, ci stavo ripensando perché ricordo quando comprai la cassettina che dentro aveva questa Ullalala. Lei era Alexia, anno 1997. L'abbiamo scelta per chiudere il nostro From Disco to Disco. Ogni ora per voi ci sono 4 hit che suonano senza alcuna interruzione qui su Disco Radio. Quest'estate, parliamo di amori, ha dato i suoi frutti? Avete fatto nuove conoscenze? Scattata qualche scintilla? Perché questa, come dicevo, è la stagione degli amori. Se così non fosse, nulla è riuscito a farvi incontrare la persona giusta, sai, tra app di dating, amicizia in comune, potrei avere la soluzione quasi definitiva per voi. Vi basterà solo confessare i vostri propositi a padre Fernando Cuevas. Voi direte chi è? È il prete Tinder, così lo chiamano da 15 anni a questa parte, perché lui combina matrimoni in Spagna e il suo metodo sembra funzionare. Pensate che è all'attivo a 1280 single sposati senza usare strani algoritmi. Lui ha un occhio speciale, o un occhio speciale, oppure qualcuno molto molto in alto che gli dà dei suggerimenti. Tutto è cominciato appunto 15 anni fa, quando ha scoperto di avere quest'altra vocazione, un successo che lo ha portato piano piano a diventare un'autentica benedizione per tutti i suoi fedeli. Ma scopriamo come funziona, perché chi vuole trovare la propria compatibilità deve compilare una scheda con le informazioni classiche, il nome, l'età, l'altezza, il titolo di studio, il lavoro, l'hobby, i pregi e i difetti, ovviamente anche l'impegno religioso. Eh beh, il settore è quello. Analizzate le candidature, Don Fernando sceglie gli abbinamenti, se entrambi fedeli approvano il match, si procede col primo appuntamento. Va talmente bene che è stato costretto a chiamare addirittura un aiutante per gestire le tante richieste. Oh, per chi volesse conoscere padre Fernando Cuevas, lo trova a Valencia. Nel dubbio portatevi un cero, perché se non ce la dovesse fare nemmeno lui, non vi resta altro che accenderlo.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: 19.49, lunedì sera di Disco Radio, con voi ci sono io, Alessio Roisi. Subito vi riporto a riascoltare anche questa, forte, Bibi Rexha,

Klingand. Jubel, questa è perfetta per fare aperitivo, chissà qualcuno di voi magari con un buon calice di vino che ci ascolta in questo lunedì sera di rientri dopo le ferie, la stagione estiva, e poi c'è qualcuno che magari deve ancora partire e si godrà magari il mese di settembre, che è perfetto perché ancora le temperature reggono e soprattutto perché i costi sono ovviamente più, come posso dire, più tranquilli, più generosi, cioè più generosi. Non mi viene la parola, sai quando non ti viene quella parola, ce l'hai lì, ce l'hai. Ci siamo capiti, se spende meno. E allora approfittatene per scaricare l'app ufficiale di Disco Radio e portarci in vacanza con voi. Bob Sinclair e Kaisa, I Can Wait.

su Disco Radio. Le 8:02 della sera, ma lo dico perché magari qualcuno di voi ha scaricato l'app e ci sta ascoltando, che ne so, dall'altra parte del mondo, dal Perù, dall'Australia, dal Giappone, ovunque voi siate, ovunque voi andrete, come vi dicevo prima, scaricate la nostra app e ci potrete ascoltare anche in vacanza. Preparatevi perché questa sarà una bella ora, soprattutto perché vi faremo dei regali, ma vi anticiperò tutto tra poco. Intanto il nuovo di Kamrad, Love Suburbs.

Vi ricordo che tutte le nostre novità le potete scoprire sul nostro sito e sulla nostra app. Discoradio.it è l'indirizzo. E sempre da lì potete partecipare al Discoradio Music Club. Di che si tratta? Beh, dell'opportunità che vi diamo ogni settimana di ascoltare la nostra musica, di votarla. E così potrete scegliere anche voi quale musica ascoltare qui su Discoradio. Ma la cosa più importante è che ogni settimana vi premiamo con i nostri gadget. Partecipate anche voi al Discoradio Music Club. E tra poco vi regalo l'iscrizione alla Salomon Running di Milano. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Sorry Papi, Topi per VKG. Quanti di voi amano correre? Magari ascoltando la musica di Disco Radio. Allora tra poco un regalo perfetto per voi, perché a Milano sta per arrivare la Salomon Running e io regalerò l'iscrizione alla corsa. Tra pochi minuti, intanto, sta per tornare Gigi Dag.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
7: Oh, hai cambiato auto?
8: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
7: Ci vado anch'io.
8: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
9: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi. Oggi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Sabato 5 settembre, lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest, DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a

0: Robrianza.com.
1: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
2: Benvenuti a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
2: Super scontata.
5: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
6: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
7: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
6: Brum Brum.
7: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
6: Wow, allora vado da Brum Brum.
7: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
8: Disco Radio.
9: Ogni sera alle 21 si torna a farvi ascoltare e ballare le hit che hanno fatto la storia del ritmo, quindi tra poco. Intanto da lì tiriamo fuori Gigi D'Aghe, Edoardo Bennato.

Credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: Manca poco e verranno a Milano a portare il loro sound, i The Bowser, quelli di Magnetic. Vi piace correre? Allora prendete il cellulare perché ho il regalo perfetto per voi.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Siete pronti a correre in una Milano inedita? Perché Disco Radio ti regala l'iscrizione alla Salomon Running 19 e 20 settembre. A City Life arriva la Salomon Running. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore della città. Potrai scegliere tra 20, 15, 10 km per un'esperienza aperta a tutti. Come fare a vincere? Basta inviare entro 5 minuti un messaggio con scritto Salomon e la tua email al 393 800 3000. I più fortunati vincono in regalo l'iscrizione alla corsa. Cosa aspetti? Scrivi subito Salomon e la tua email e invia tutto al 393 800 3000.

0: C'erano i Medusa con Harry Camomile, Don't Wanna Go Home su Disco Radio alle 20.32. Oh, tra poco parleremo di Gran Premio, lo sapete, questo fine settimana sarà un grande momento di sport a due passi da casa nostra e ci sono un sacco di eventi legati a non solo allo sport ma anche alla musica a Monza, si chiama Monza Fuori GP. Tra poco vi racconto tutto.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Prima di parlare di sport, però, parliamo di attualità con Cinzia Morgante. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Indaga la polizia locale, la procura aprirà un fascicolo per omicidio stradale. A Milano, investito da una betoniera, è morto un 52enne, accaduto tra Corso Lodi e via Bacchiglione. Avrebbe attraversato la strada con il semaforo rosso. Chiuso per un guasto agli impianti da venerdì scorso il servizio dialisi nell'ex ospedale di Castellamonte, nel torinese, pazienti dirottati nelle strutture di Caluso, Ivrea e Cirié. Il sindacato Nursind chiede alla ASL chiarezza e data della riapertura. Procedure ulteriormente rafforzate e controlli più stringenti dopo lo scambio di embrioni. A Milano ha riaperto il centro di procreazione assistita dell'ospedale San Raffaele. Calcio, si chiude stasera la seconda di Serie A di campionato, ultimi minuti di recupero, 0-4 Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta-Bologna. Mercato Moise Kean al Como, prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 35. Fa male ma è il momento, Lionel Messi ha dato l'addio alla nazionale argentina. Tutto per le news, il tempo di domani.
3: Meteo. Si confermano condizioni di prevalenza stabili anticicloniche sul nord tra Piemonte e Lombardia anche nelle prossime ore, giornata di martedì con qualche annuvolamento sparso al mattino, specie a ridosso delle zone prealpine e piemontane. Nel pomeriggio tanto sole e al più qualche annuvolamento in montagna, sulle Alpi ma con basso rischio di precipitazioni. Temperature minime intorno

0: Intorno ai 20 gradi le massime si mantengono sempre molto elevate, tipicamente estive, fino a 31-32 gradi in pianura in città, Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

Crisscross Amsterdam. C'era Mai Oh Mai. E si chiude così il nostro ultimo From Disco to Disco di oggi, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Ancora benvenuti da me, sono Alessio Roisi. Siete appassionati di Formula 1? Allora sapete già che sta arrivando il Gran Premio di Monza. Però se non avete biglietti, non siete appassionati di Formula 1, poco importa, perché secondo me quello che vi sto per raccontare vi interesserà. Da giovedì a domenica Monza si trasforma in un grande palcoscenico grazie a Monza Fuori GP, che è la manifestazione che accompagna il Gran Premio con 4 giorni di musica, motori, sport, cultura e solidarietà. Attesi circa 380.000 visitatori per un programma che è davvero molto ricco. La musica sarà la protagonista assoluta. Vi faccio alcuni nomi che si esibiranno in Piazza Cambiaghi: da Alvaro Soler, Risa, Rovazzi, Gemelli Diversi, Dolce Nera, Roy Paci, Merken Cremon e tanti altri artisti. Tutti i concerti sono gratuiti, ma con registrazione obbligatoria. Poi c'è il Fuori GP, che non sarà solamente musica. In Piazza Trento Trieste, per esempio, spazio alla presentazione della Cimonza, della Vero Volley, mentre per i giorni di gara torna il Garage Talk Show, che vede tanti protagonisti dei motori, collegamenti con il circuito, e poi acrobazie, spettacoli sulle due ruote in Piazza Carducci, attività per i bambini all'Arengario e street food in Piazza Carrobbio. E poi ci sarà anche spazio per inclusione e solidarietà, ci saranno i ragazzi di Pizza Out, una camminata benefica della Fondazione Maria Letizia Verga e per chi vuole scoprire la città anche visite guidate alla scoperta del centro storico, della Villa Reale e dei Giardini Reali. Insomma, a Monza il Gran Premio comincia ben prima del semaforo verde. Tutte le info le trovate su monzafuorigp.com da giovedì fino a domenica, in attesa poi del semaforo verde del Gran Premio. Su Disco Radio, nel frattempo, Robin Schulz, Better Time.

Italia insieme a Vika Higulina. Quanto ci ha fatto ballare questa dal 2009 ad oggi? Ma a proposito di canzoni che ci hanno fatto ballare nel passato, tra poco inizia la festa, il disco Radio Party, la prima ora dedicata alla migliore dance anni 90.

0: Il sound di Peggy Goo che ci ha accompagnato durante l'estate 2026. Questa si chiama Human, canzone che abbiamo scelto per chiudere la nostra seconda ora insieme. Ma lo sapete, anche la canzone che dà il via alla festa. Io non vedevo l'ora di tornare qui puntuale intorno alle 21 su Disco Radio per fare festa con voi. C'è il Disco Radio Party. Eccomi qua, sono tornato. Questo vuol dire due cose: che per i prossimi 60 minuti vi farò ascoltare la migliore dance storica, ma vuol dire anche che sono finite le ferie. Vabbè, ben trovati da me, sono Alessio Roisi, ritorna puntuale anche oggi in Rhythm Kister Extended Version. Un saluto a chi ci ascolta in diretta la sera tra le 21 e le 22, buongiorno a quelli che invece si stanno svegliando con noi con la replica delle 5 del mattino. Ripartiamo subito dai cartoons, anno 1998, Witch Doctor.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Walla walla bing bang.
4: Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, tang, walla walla bang bang.

0: cosa abbiamo ripescato dal 2004. Junior Jack con Stupid Disco. Io sono Alessia Roisi, riparte da qui l'extended version da Rhythmic History. Tra un attimo anche Alcazar.
1: Rhythmic History.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto Wi-Fi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
7: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
8: Benvenuti a Trova la rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
9: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
8: Scontata.
10: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
8: Super scontata.
11: Al gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
12: Al

0: www.brianza.com.
1: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da
2: G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
3: Metti che la prima volta che vi sintonizzate su Disco Radio a quest'ora e non sapete cosa state per ascoltare. Beh, ve lo dico io, intanto mi presento, sono Alessio Roisi, quello che vi fa ascoltare la migliore dance storica ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, ma siamo anche in replica al mattino tra le 5 e le 6. Non dimenticate che Disco Radio la potete ascoltare non solo in auto, ma anche sul vostro smart speaker. Basta dire, ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Tra un attimo andremo nel 99 con Nevious Dabor, quelli di Sunshine and Happiness. Subito però ci sono gli Alcazar, Crying at the Discotheque.
4: Rhythmic History.
5: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

Generation of the Groove. Generation

0: Era il 2000, l'anno di Crime of Passion. C'erano i Bumblebee a metà del nostro viaggio, quello che vi fa ascoltare la migliore dance storica. Tra un attimo restiamo proprio quest'anno qui con Billy Moore.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 €. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 €. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Il rap italiano incontra la dance.

0: all'interno di questo appuntamento. Noi vi leggiamo tutti. Tra un attimo andremo nel 1995 per ascoltare Arriva Arriva, quello che deve arrivare, con gli Z100 Technotronic con Get Up. Prima però Billy Moore, dal 2000 c'è Up and Down.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Il sound è Bella Moore, era il 2001. Mamma mia come corre il tempo anche questo lunedì sera. Lo dico perché ci sta ascoltando in diretta. Dai che vi riporto subito nel 2003. Lui è Gabry Ponte, Time to Rock.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

right feelings at the right time. I say this is the place to be.

0: i club, quelli di Deep Inside. E si chiude qui l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessia Luisi, ci risentiamo domani puntuale alle 21 e come sempre in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Boston set, sono le 10.
2: Disco Radio,
4: Disco Radio Party.
2: Soul set,
5: Soul set, this is Soul set.
3: Dopo Luisi e il suo ritorno è tornato anche il Soul set. Buon inizio settimana, l'ultimo Soul set del mese di agosto. Ah, poi da domani cambia tutto, nel senso continua il Musica House Deep Funky 22-23. Anche se cambia il mese, l'appuntamento non cambia anche per il resto della stagione. Ve lo anticipo già con qualche novità. You Got Salto, la prima di questa sera per iniziare, continuare il Disco Radio Party. Jamaican.

0: Emanuele Sartini, oltre a te. Si completa così il primo blocco del Soul Set. Le primissime si chiudono con So Glamorous. This is Soul Set. James Poole, poco fa Golden Sands, in mezzo con Major Lazer, Justin Bieber e Moe, Cold Water, remix di Lost Frequencies, Funker Man con Keep Up. Abbiamo aperto da Jamaica, Bam Bam, You Girl e Soul Soul.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Benvenuti a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
5: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
4: Scontata.
6: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
4: Super scontata.
7: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
0: Is so sad. Buon disco Radio Party anche in questo lunedì sera 22-23 con Osif Funky. Sono Fabio Marelli, anche sul canale 8854 di Sky. Ci trovate via satellite, in digitale, c'è lo streaming in qualunque momento e ovunque voi siate, anche d'estate, quel che resta, dal nostro sito, alla nostra

0: Qua c'è un remix di Big Big World di Emilia che fa molto anche Rhythmic History. Dagli anni 90, era il 98.
1: This is so sad.
0: Nel So Sad di questa sera anche pezzi di storia di Disco Radio. DJ Gojo invece poco fa Michiko, Another con Silver Lights, My Addiction.

0: Solar Skin, Carlita, Maliv e Jasper. Siamo quasi arrivati in fondo al Soul Set di questo lunedì.
1: This is Soul Set.
0: We Don't Talk Anymore, poco fare mix con Charlie Puth e Selena Gomez, Robbie Schulz in mezzo, Watermate, Take It Slow e Show La Story, Somewhere Anywhere. Clooney abbiamo aperto con i Prospa e Good Girl. Pronti per le ultime?
1: This is Soul Set.
0: Via, le sentiamo tutte d'un fiato. Party Set con Matteo Epis e Dumunari alle 11. Non prima, le prossime ripartono da I Don't Mind, Sam Jacobs.
2: Disco Radio Party, Soul Set.
1: This is Soul Set.

con Weekend a chiudere il Soul Set di questo inizio settimana. Domani di nuovo, eh? This is Soul Set. 22-23, stesso orario, che se sarà il primo appuntamento del mese di settembre. Umama. Vi lascio Matteo Epis e Munari con loro Party Set. A domani!

0: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Oh, hai cambiato auto?
3: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
3: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
4: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.

0: Adam Arrek, come al solito, ha creato Kebab Temptation Island.
1: E come è fatto?
0: È uguale a tutti gli altri, ma devi chiederlo sbagliando tutte le coniugazioni dei verbi.
1: Dai.
0: Io avrebbe piacere di assaggiando kebab con dentro yakult.
1: E poi, e poi?
0: Kebab Hormuz.
1: E questo come fa?
0: È uguale agli altri, ma più stretto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.